contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 2:18.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 2:30.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 2:45.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 3:20.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 3:31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 3:47 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
1: Sono le 3 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme

0: Sono le 4 e 21 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 4 e 34 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

0: Come here.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 4 e 48 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 5 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 5 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: write your name. Sono le 5 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice e immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 5 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 6:01.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: Sono le 6 e 19 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 6:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

0: So I'm taking you home.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 6 e 44 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
1: Sono le 6:59.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

conto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 7:27.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 7:39.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 8 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Milano, sabato 18 marzo 1978, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Il silenzio maschera il rumore sordo di passi veloci. Sono quelli di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, detto Iaio, 19-18 anni, due ragazzi di sinistra. All'altezza del portone dell'Anderson School in via Mancinelli, non lontano dal centro sociale Leoncavallo, i passi d'improvviso si fermano. Fausto e Iaio avvertono il pericolo. Due persone si avvicinano con fare sbrigativo, li bloccano. Ora i quattro si trovano faccia a faccia. La loro vita si spegne sotto i colpi di 8 proiettili Winchester calibro 7,65 sparati da un killer professionista. Una vera e propria esecuzione. Il primo a cadere è Fausto, poi tocca a Lorenzo. Fausto è riverso sul piano stradale mentre Iaio si trova a breve distanza, centrato dal killer mentre tenta una fuga impossibile. Dopo quei colpi sordi la strada si fa ancora più scura e nel buio scappano gli assassini. Radio Popolare di Milano interrompe così le sue trasmissioni.
4: Radio Popolare, sono le 21:17, interrompiamo le trasmissioni per una notizia che ci è appena arrivata. Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani di 19 anni, sono stati uccisi questa sera in via Mancinelli, dietro al centro sociale Leoncavallo, dove doveva tenersi un concerto di blues. I due stavano andando a questo concerto. Sono stati inseguiti da tre individui e sono stati uccisi a colpi di pistola. I loro corpi sono ancora per terra.
3: Poche ore dopo, la ricostruzione di Radio Popolare dell'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è ancora più precisa.
4: Radio Popolare 1:51, edizione straordinaria del giornale di Radio Popolare.
5: Due giovani compagni del centro sociale Leoncavallo sono stati uccisi questa sera verso le 21:15 in via Mancinelli, davanti al portone della Anderson School, a 150 metri dal centro sociale Leoncavallo. I due giovani, Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, usciti dal centro sociale dove si stava svolgendo un concerto di blues, hanno imboccato via Mancinelli, una trasversale di via Leoncavallo. Sono stati affrontati da tre individui armati. I due giovani tentano di scappare, ma dopo pochi metri vengono raggiunti. Lorenzo Iannucci è il primo a cadere, un colpo di pistola alla gola, poi altri sei colpi. Fausto Tinelli tenta di fuggire, ma viene raggiunto. Gli assassini gli scaricano addosso l'intero caricatore. Una donna all'angolo della strada assiste alla scena. I tre fuggono verso via Leoncavallo. Due portano impermeabili chiari. Lasciano sul marciapiede Lorenzo e Fausto, agonizzanti. Fausto morirà sull'ambulanza che lo sta portando all'ospedale. Lorenzo non farà nemmeno in tempo. Secondo la polizia, le armi usate dagli assassini sarebbero due pistole calibro 9 corto. In piazza Durante la polizia trova anche una 7,65. Non si sa se è abbandonata dai killer. Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli avevano 18 anni.
3: Il capo di gabinetto della questura di Milano, Bessone, arriva subito in via Mancinelli, dove Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci sono stati assassinati. Parla di regolamento di conti tra spacciatori di droga, poi corregge all'interno dei gruppi della Nuova Sinistra. Nella notte Radio Popolare apre i microfoni in diretta. Telefona Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli.
6: Pronto, sono la mamma di Fausto Tinelli.
7: Buonasera signora.
6: Buonasera, senta, io volevo smentire certe cose che ho sentito che dicevano che mio figlio è nel mondo della droga e c'è e altre cose. Sono tutte calunnie che le stanno mettendo addosso, eh. Ha le sue idee, però non ha mai fatto male a nessuno. Non ha mai fatto niente e neanche male a nessuno, perché non mangiava la carne, che amava persino le bestie. Ma si può mettere delle calunnie addosso? Io non lo so, basta che siano due, perché c'è un po' la gente, basta che mettano delle calunnie addosso. C'era una donna uccisa per strada, subito è una puttana, capisce?
7: Ecco, sì.
6: Ecco, uguale. Magari è una paracrista che passava, ma quella magari è una puttana. Guardi, stasera le avevo preparato il risotto per tutti e due da venire qui e le avevo fatto lo strudel che veniva sempre a cena, tutti i sabati qua. Non voglio...

0: lavoratori, studenti, gente comune. Si va verso lo sciopero generale, ma la decisione non è scontata e le divisioni sono molte. Il 22 marzo 1978 Milano si ferma per i funerali di Fausto Gaio. Centinaia di migliaia di persone. Non si saprà mai la cifra precisa della presenza alle esequie dei due ragazzi uccisi.
1: Pronto?
2: Sì.
1: Ecco, il corteo si sta muovendo lentamente. Non so se sentite.
2: Sì, sentiamo.
1: Si è cominciato a fischiare da tutto il corteo, morti di Reggio Emilia. Si sta muovendo, il corteo sta imboccando verso Casoretto. Ecco, sentite, potete sentire il fischio prima di muoversi, una cosa emozionante. Da questa massa di gente si è alzato il pugno in avanti verso il Casoretto, hanno alzato tutti il pugno. Tutta la piazza c'è questa gente con il pugno alzato, con il braccio alzato, si vedono questi pugni, sembrano germogli sopra questa massa di teste scure.
0: Ma chi erano Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci? Erano due ragazzi di 19 e 18 anni che frequentavano il centro sociale Leoncavallo, ma non erano militanti politici. Certo, avevano le loro idee, ma erano due ragazzi come tanti nel 78. Jeans scampanati, capelli lunghi, camicia a quadretti. Fausto veniva da Trento, Lorenzo da Telese. Avevano una vita davanti, ma qualcuno ha deciso di fermare il loro cammino. Antonella D'Ambrosio e Giovanni Tagliavini dell'Associazione Amici e Familiari di Fausto Iaio.
3: È difficile spiegare chi fossero Fausto e Iaio in così poco tempo. Forse sarebbe però più difficile ancora spiegare cosa sono diventati dopo per la città di Milano e per tantissime persone che negli anni hanno seguito questa vicenda. Posso parlare di Fausto perché lo conoscevo, mentre Iaio l'ho conosciuto attraverso le parole di Maria, sua sorella, e di chi l'ha conosciuto. Fausto era un ragazzo impegnato, come ce n'erano tanti in quel periodo. A scuola, sul piano diciamo politico, non era un leader, ma sicuramente dava un apporto importante perché spesso era una voce fuori dal coro. Era una persona che pensava con la sua testa e a volte era un po' scomodo, diciamo. Sia appunto durante le assemblee che nella nostra classe, che in una classe che si era costituita appositamente per svolgere un tipo di programma didattico alternativo che univa tutte le materie in modo interdisciplinare e utilizzava un modello di documentazione fuori dalla norma, appunto con fotografie, audiovisivi, strumenti che insomma per i tempi erano abbastanza diciamo rivoluzionari. Anche all'interno della classe spesso era una voce fuori dal coro che gradita però perché ovviamente rimetteva in discussione tante situazioni e ci dava modo di capire come procedere. Era un ragazzo un po' timido, però sereno, rideva di gusto anche delle situazioni un po' strane che magari si venivano a verificare a scuola. E quindi con lui si lavorava bene. E proprio nell'ultimo periodo ero in un gruppo di studio insieme a lui e anche la mattina stessa, il sabato stesso, lo ricordo chiaramente in modo molto molto vivo questo momento di studio insieme, di risate, di condivisione, anche di magari di cose da mangiare, c'erano sempre caramelle, insomma quello che succede anche ai ragazzi che studiano oggi. E l'ultimo ricordo che ho di lui è proprio a scuola, era una giornata bellissima di sole e quindi insomma è un ricordo bello, sereno.
4: Mi chiamo Giovanni Tagliavini, faccio parte dell'Associazione Familiari e Amici di Fausto e Iaio. Io ero amico soprattutto di Iaio ed eravamo vicini di casa. Lui abitava di fronte alla chiesa del Casoretto, io in via La Lombardia. Da questi due posti si raggiungeva velocemente il Leoncavallo, che era uno dei posti in cui ci incontravamo

0: Di giorno lui, quando era al Settembrini, io frequentavo il liceo Carducci ed eravamo nello stesso isolato, 100 metri da Piazza del Loreto, e spesse volte organizzavamo di partire insieme in corteo quando c'erano manifestazioni. L'estate prima che venne il fattaccio lo ritrovai casualmente accampato in un boschetto a 100 metri dalla casa dei miei genitori in montagna, alla Berganasca, per cui per quei 10-15 giorni che lui rimase ci frequentavamo di sovente. Mi ricordo che un giorno che piovigginava ed eravamo nella sua tenda ad ascoltare della musica con quei mangianastri, radioloni enormi che si usavano allora, sicuramente era musica rock. Gli parlai delle sue idee per il futuro. Lui mi disse questa frase che rispetto alla politica voleva un po' togliersela e lasciarsela alle spalle, perché quello che gli interessava era cercare di star bene lui e far star bene la gente che lo circondava. Pensai a una frase da riflusso, ma in realtà la trovo molto più politica di quanto possa sembrare adesso. Quell'estate poi recuperò un cane abbandonato dai pastori, Free, ma qua bisognerebbe avere molto più tempo per raccontare questa storia di quello che mi è concesso. Comunque, dopo quell'estate continuiamo a vederci negli stessi posti e negli stessi cortei. Spesso eravamo a braccetto uno con l'altro nello stesso cordone. Era un tipo sempre di buon umore e non lo vidi mai arrabbiarsi.
1: Allora, ricostruiamo cosa è accaduto la sera del 18 marzo del 78 a Milano, intorno a via Mancinelli, nel quartiere Lambrate.
2: Verso le 19.30, Fausto e Iaio si incontrano in un'osteria di via Leoncavallo, a pochi passi dal centro sociale. Da lì si muovono per andare a cena a casa di Fausto, come fanno sempre il sabato sera, per poi tornare al centro sociale, dove è previsto un concerto di blues. Percorrono a piedi via Lambrate fino a piazza San Materno, poi svoltano verso via Casoretto. Il giornalaio all'angolo li ricorda fermi per qualche secondo davanti all'edicola. Dovrebbero proseguire per via Casoretto verso via Montenevoso, dove abita Fausto. Ma qualcosa o qualcuno li attira verso via Mancinelli, una strada buia e poco abitata.
1: La prima pista imboccata dagli inquirenti è quella dello spaccio di droga o di un regolamento di conti all'interno dei gruppi della nuova sinistra. Ma c'è chi non crede a questa versione. Mauro Brutto, un giornalista investigativo, lavora all'Unità Cronaca Nera. Parte di prima mattina, controlla le sue fonti, verifica ogni particolare. Solo a quel punto scrive. Di sera torna in redazione, toglie il suo impermeabile e rimane lì fino a tardi con la luce fissa e quelle carte che incolla, sono appunti. Poi quando pensa di essere alla fine della sua inchiesta, gli srotola e tutto gli sembra più chiaro. Mauro Brutto indaga su molti misteri italiani, il traffico di sostanze stupefacenti, i vertici della cupola mafiosa, le bische clandestine, i sequestri di persona, il terrorismo di destra e di sinistra. Dal 18 marzo 1978, sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due ragazzi di 19 e 18 anni uccisi a Milano, a pochi metri dal centro sociale Leoncavallo, Brutto muove un'inchiesta parallela e giunge ad un centimetro dalla verità. novembre del 78, 20:45. Mauro Brutto esce dalla sua macchina e entra nel bar tabacchi in via Murata 36 a Milano. Rimane giusto il tempo per comprare due pacchetti di sigarette, beve un aperitivo, poi esce fuori. Supera la prima metà della strada, proprio sulla striscia bianca che divide le carreggiate. Guarda da una parte, c'è una Fiat 127 rossa, attende il passaggio, ma nella direzione opposta appare una Simca 1100 bianca che viaggia a 70 km orari. La vettura punta su Mauro, lo coglie di striscio, quanto basta per farlo finire sotto le ruote del 127 che lo travolgono e lo uccidono. Un incidente, così almeno è scritto nel decreto di archiviazione. Ma sarà proprio così? Il primo cronista che giunge in via Murata a Milano è Gianni Piva, amico di Mauro Brutto.
3: Ci eravamo appena lasciati al giornale, è arrivata la segnalazione sulla radio che anche noi avevamo, come avevano tutti i giornali a quei tempi, per cogliere delle indicazioni da parte delle volanti, che c'era stato un incidente non molto lontano dal giornale e anzi parlavano di uno ucciso. E quindi io sono partito pensando di andare a fare uno dei tanti servizi. Quando sono arrivato sul luogo, per un po' mi sono comportato come ci si comporta in quel caso, si guarda, si chiede, si cerca di capire cosa è successo con questo corpo in mezzo alla strada. E allora ho visto che alcuni particolari mi proiettavano in una situazione assolutamente inimmaginabile, l'impermeabile, le scarpe, e poi mi sono avvicinato e quindi l'ho riconosciuto. Ripensando e rivedendo, devo dire che l'agguato preparato con una macchina che a quel punto avrebbe dovuto seguirlo per investirlo è una cosa, mi sembra, complessissima di fronte a una serie di passaggi assolutamente casuali.
1: Giuseppe Ceretti, ex caporedattore dell'Unità, era molto amico di Mauro Brutto.
4: Mauro è stato davvero un maestro per me e per molti dei colleghi che come me hanno avuto la fortuna di averlo incontrato. Mauro è morto molto giovane, ma aveva già alle spalle un'esperienza per un tipo di giornalismo militante che da questo punto di vista non esiste più, anche perché è fortunatamente in alcuni casi e fortunatamente è mutato il clima che allora c'era a Milano, era la Milano degli anni 70, era la Milano dei clan di Turatello, di Epaminondo, insomma. Però proprio questa scuola ha fatto sì che senza retorica lui fosse davvero, diciamo, un cronista di strada, sempre curioso. Allora c'era soprattutto un elemento che poi è stato un elemento alla base degli avvenimenti che anche lo hanno direttamente coinvolto, cioè l'elemento di una criminalità che allora si mescolava insieme alla criminalità politica e al terrorismo. Probabilmente anche nella circostanza tragica di Mauro questi elementi, ma qui siamo, diciamo, nel campo dei sospetti legittimi e fondati, questi elementi si sono mischiati.
1: Mauro Brutto, poco prima di morire, lavora con un gruppo di giovani giornalisti e scopre che dietro al barbaro assassinio di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci, si cela molto di più di un mero movente politico. In via Arqua, a Milano, è oggetto di un tentato omicidio. Uno sconosciuto gli spara alcuni colpi di pistola mentre esce da un bar della zona Lambrate. Il 23 novembre del 78 tenta di consegnare un dossier sulla morte di Fausto Iaio al comando operativo dei carabinieri, ma il colonnello Gerolamo Cucchetti non è in servizio. Così Mauro Brutto torna a casa. La sera in cui muore, il giornalista porta con sé un borsello pieno di documenti. Sarà trovato a 200 metri da via Murat, vuoto però, privo del suo prezioso contenuto. Dario Brutto, fratello di Mauro Brutto, era un avvocato. Ora ci ha lasciato, ma per tutta la sua vita si è speso per trovare una verità plausibile sulla morte della persona a lui più cara. Quella che sentirete è la sua ultima intervista, concessa alla trasmissione di Rai 3, Confini.
5: Ci sono state due inchieste della magistratura, ambedue conclusesi con sentenze di non luogo procedere perché ignoti gli autori del reato. Io da parte mia ho continuato a sperare e a credere che qualcosa venisse fuori da questa situazione, ma purtroppo devo dire che la magistratura non è che ci abbia dato una grande mano. Io non so cosa contenesse quel borsello, senza dubbio conteneva dei documenti molto importanti, tanto è vero che mio fratello, prima di essere ucciso, si recò al nucleo di polizia giudiziaria dei carabinieri presso il Tribunale di Milano, chiedendo del colonnello Gerolamo Cucchetti per lasciargli questo dossier. In sostanza lui era stato fatto segno a un attentato precedentemente in via Arqua dove era stato fatto segno a 3 colpi di pistola, non si sentiva più sicuro, voleva consegnare a qualche magistrato o allo stesso Gerolamo Cucchetti, il colonnello comandante del nucleo di polizia giudiziaria, questo dossier, e per una serie di circostanze non ce l'ha fatta. Il giorno dopo è stato ucciso, il borsello è stato trafugato e il dossier è sparito.
1: E allora, che cosa poteva aver scoperto Mauro Brutto di così tanto importante? Per Giuseppe Ceretti, giornalista dell'Unità, si trova nel crocevia più pericoloso: criminalità organizzata, servizi segreti, terrorismo.
4: Quella morte ci diede per la prima volta la sensazione corposa che queste vicende che legavano allora il terrorismo, i servizi segreti, le vicende legate anche allo spaccio della droga, non erano soltanto delle fantasie, erano qualcosa di più. C'era un clima di grande incertezza, cupo, non c'era più niente da scherzare, che era tutto corposamente vero. Quello è il cambiamento di clima. Mauro era una specie di, insomma, c'erano degli atteggiamenti un po' da vecchi gialli degli anni 50 nel suo modo di essere, insomma, quelle lattine di birra portate, quello di scrivere a tarda ora la sera, ci faceva anche sorridere e lui sapeva ironizzare anche di se stesso, no? E invece quella morte creò uno squarcio perché ci aveva tolto qualcosa che ci univa profondamente, ma ci aveva tolto soprattutto una cosa, la voglia di giocare, di divertirci col nostro mestiere che in fondo noi avevamo. E questo lo dico senza retorica.
1: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio del nostro Peter Bescapè, ricostruiamo i punti salienti dell'inchiesta sulla morte di Lorenzo Iannucci, Fausto Tinelli, Mauro Brutto e, come vedremo, anche l'uccisione di Valerio Verbano, avvenuta a Roma il 22 febbraio 1980.
6: Il lato oscuro della verità.
7: Sono le 8 e 24 minuti.
8: Radio Podcast, il meteo.
9: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
6: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
1: Riavvolgiamo il filo del nostro racconto. Due ragazzi di 19 e 18 anni, Lorenzo Iannucci e Fausto Tinelli, vengono uccisi a Milano, solo 2 giorni dopo il rapimento di Aldo Moro. Non sono militanti politici, ma prima della loro morte collaborano ad un dossier sullo spaccio di eroina a Milano. Prima del loro assassinio a Roma, negli ambienti neofascisti avvengono numerosi fatti importanti, come le attività di Franco Anselmi, a cui viene dedicata la brigata che alla fine rivendica il duplice omicidio di Milano.
2: Roma, 6 marzo 1978. Due ragazzi ben vestiti entrano in un'armeria del quartiere Monteverde e, pistole alla mano, si impossessano di armi, gioielli e denaro. Altri due li aspettano fuori su un'auto e una moto rubate. Mentre escono col bottino, c'è uno scontro a fuoco. 3 riescono a fuggire, il quarto perde la vita sulla porta del negozio.
10: È Franco Anselmi, 22 anni, iscritto al primo anno di legge all'Università di Perugia, dove divide un mini appartamento con Massimo Carminati. Ha cominciato la sua attività politica 5 anni prima nel Fronte della Gioventù.
2: Il 28 febbraio del 75, a Piazza Risorgimento, negli scontri fra estremisti di destra e di sinistra, Anselmi è accanto a Mikis Mantakas, quando quest'ultimo viene ucciso da un proiettile di P-38 che lo colpisce alla testa.
10: Un anno dopo, Franco Anselmi è a Sezze, a fianco dell'onorevole missino Sandro Saccucci. Negli scontri che seguono il comizio, resterà ucciso un giovane comunista.
2: A fine 77, con i fratelli Fioravanti, Alibrandi e altri, compie i primi attentati terroristici contro le sedi romane del Messaggero e del Corriere, rivendicati dai NAR, nuclei armati rivoluzionari.
10: Il 7 gennaio del 78, davanti alla sede del Movimento Sociale a Via H. Larenzia, vengono uccisi due studenti di destra, Franco Bigonzetti e Francesco Ciavatta. Centinaia di neofascisti si radunano sul posto, scoppiano disordini e un altro studente di destra, Stefano Recchioni, viene colpito dal fuoco di un carabiniere e muore tra le braccia di una compagna di scuola, Francesca Mambro.
2: La sera del 28 febbraio, in una riunione al Bar del Fungo, all'Eur, i fratelli Fioravanti, Anselmi, Alibrandi e altri quattro decidono di vendicare i morti di H. Larenzia. In una spedizione al quartiere Don Bosco si lanciano sparando contro alcuni ragazzi di un centro sociale, feriscono Nicola Scialabba e ammazzano con due colpi alla nuca il fratello Roberto.
10: Il 6 marzo c'è la rapina all'armeria di Monteverde che costa la vita a Franco Anselmi. Due giorni dopo, in una cabina telefonica sulla Cristoforo Colombo viene fatto trovare un volantino che annuncia la nascita dei gruppi armati Franco Anselmi.
2: Il 18 marzo, a Milano, tre killer giovani, eleganti, a viso scoperto, uccidono Fausto Tinelli e Iaio Iannucci.
10: Cinque giorni dopo, a Roma, un volantino rivendica l'esecuzione dei due ragazzi milanesi per vendicare Mantacas, Ciavatta, Bigonzetti e altri quattro camerati uccisi.
2: Il volantino è firmato Brigata Combattente Franco Anselmi.
1: L'inchiesta sull'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci è fatta di silenzi, depistaggi e assenza della verità. Per lunghi, troppi anni, il fascicolo passa da un magistrato all'altro. Radio Popolare presenta un dossier alla magistratura nel 1988. Lo firmano i giornalisti Umberto Gai e Fabio Poletti ed è il frutto in realtà del lavoro di controinformazione di decine e decine di militanti della sinistra milanese. Così Umberto Gai.
11: Verso le 21.30 giunge un privato cittadino di Roma una telefonata anonima. Questi avvisa la polizia che rinviene in una cabina telefonica di via Leone IV, zona Vaticano adiacente alla Balduina, un volantino in triplice coppia in cui l'esercito nazionale rivoluzionario Brigata Combattente Franco Anselmi rivendica il duplice omicidio. È la prima volta che compare questa sigla, ma è anche passato poco tempo da quando il neofascista romano Franco Anselmi è stato ucciso dal proprietario di un'armeria nel corso di un esproprio. La figura di Anselmi indirizzava le ricerche verso una determinata area del neofascismo armato romano. Indagini e riflessioni che durano molto a lungo, non avendo a disposizione gli strumenti delle indagini ufficiali. Tutto indirizza verso l'area dei NAR, o, per meglio dire, di schegge parzialmente organizzate che possono circolare in quell'ambiente. Questa distinzione va fatta per vari motivi. Primo, dopo l'attacco armato e la tentata strage a Radio Città Futura di Roma, si è aperta una profonda riflessione all'interno di quell'area della destra terrorista che porta a non puntare più allo scontro diretto con la sinistra, in particolare quella rivoluzionaria. Se tutto ciò è vero, come è vero l'omicidio di Leoncavallo, non sarebbe stato motivabile politicamente per una realtà quale quella dei NAR. Secondo, si sa che la componente milanese dei NAR aveva proprio nella zona Lambrate le proprie strutture logistiche, non sarebbe quindi il casoretto la zona dove compiere, per più estemporaneamente, un duplice omicidio così clamoroso. Terzo, al di là dello schema destra contro sinistra, che comunque non sembra sufficiente, non traspare un movente prettamente ed esclusivamente politico con cui un gruppo come i NAR potrebbe giustificare il duplice omicidio. Nonostante tutto, però, il nome di Anselmi indicava proprio quell'area. Fin da principio giunsero comunque molte indicazioni, se non altro su una certa rosa di nomi, di elementi romani che avrebbero potuto corrispondere a certe caratteristiche, ma bisognerà attendere fino a luglio del 79 per avere in mano una pista più precisa. Verso il 20 di quel mese si verifica a Roma una bestiale aggressione a colpi di cocci di bottiglia contro due giovani, Maria Florio e Antonio Mandrone, accusati di essere dei compagni. In ospedale, fra varie foto, Mandrone riconosce come uno dei due aggressori un certo neofascista, romano piuttosto noto e con alle spalle già varie denunce per fatti politici. A casa del personaggio in questione, siamo a più di un anno dal 18 marzo 78, vengono trovate delle fotografie di Fausto Iaio e dei funerali dei due giovani.
1: Le intuizioni del magistrato Armando Spataro, del poliziotto Carmine Scotti, del giornalista Mauro Brutto giungono molti anni dopo sul tavolo del giudice Guido Salvini. centinaia di interrogatori e di collaboratori di giustizia, un lavoro paziente, attento sui documenti di rivendicazione e sugli atti giudiziari di altri processi, portano Guido Salvini a suggerire una pista. Un gruppo di neofascisti in trasferta a Milano che si ferma a Cremona, dove può contare su basi logistiche certe. Alla fine dell'inchiesta di Salvini ci sono tre indiziati: Massimo Carminati, uomo di collegamento tra la banda della Magliana e il neofascismo, Claudio Bracci e Mario Corsi. Sentiamo Guido Salvini alla presentazione a Cremona del mio film Il sogno di Fausto e Iaio del 2016 sul duplice omicidio del Casoretto.
12: Questo caso non è risolto perché non sappiamo chi fisicamente siano gli assassini. È certo però dalle indagini che appartenessero a gruppi di estrema destra che provenivano da Roma e che si sono fermati prima di raggiungere Milano per compiere questo delitto, si sono fermati a Cremona dove avevano appoggi. Questo è storicamente accertato.
1: La cosiddetta pista cremonese per il duplice omicidio del Casoretto è quella seguita anche dal collega Mario Silla, cronista di Cremona.
13: Mi sono occupato tanti anni fa della pista cremonese dell'omicidio dei due ragazzi del Leoncavallo. Sono stato il primo cronista locale a riprendere le intuizioni giornalistiche di Poletti e Gai, giornalisti milanesi, a svilupparle e a raccontare come, da una piccola città di provincia, si potesse muovere un gruppo di fuoco fascista per sparare a due ragazzi, Fausto e Iaio, che avevano il solo torto di militare nell'estrema sinistra. Secondo quelle inchieste, gli autori degli omicidi furono Mario Corsi, romano aderente ai NAR, amico di Fioravanti, più volte qui, sotto il Torrazzo, a casa di una zia, e amico anche del cremonese fascista Mario Spotti. Oggi Marione Corsi è un capo tifoso della Roma e conduttore di una radio legata agli ultras giallorossi. Poi c'era Guido Zappavigna, romano, anche lui a Cremona al tempo dell'omicidio come sottotenente di complemento alla caserma Coldilana. Zappavigna è sempre stato in bilico tra il FUAN Movimento Sociale e i NAR. E poi c'era Massimo Carminati, aderente ai NAR, vicino alla banda della Magliana, milanese trapiantato a Roma, era quasi certamente a Milano il giorno dell'omicidio di Fausto Iaio. È andato a giudizio come uno dei capi della mafia romana nell'inchiesta Roma Capitale. Ma mancava la prova finale e tutto finì in nulla. Quando scrissi dell'indagine del PM Spataro e del fatto che quel gruppo di fuoco, costituito essenzialmente da fascisti romani, avesse goduto a Cremona di appoggi e protezioni, mi convinsi da subito che quella fosse davvero la pista giusta. Oggi, a distanza di 45 anni da quel delitto, dopo aver letto e studiato le carte dell'inchiesta, le conclusioni del GIP di Milano Clementina Forleo, quelle del giudice Guido Salvini, sono ancora più convinto che i neofascisti romani abbiano ucciso Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci. Non ho alcun dubbio, gli ultimi li ha spazzati via la mia amicizia e le lunghe chiacchierate con il poliziotto che ha effettuato le indagini sulla pista cremonese, l'ispettore Carmine Scotti. Carmine oggi è in pensione, era il responsabile della Digos e non ha mai sbagliato un'indagine. È certo che il comando sia partito da Cremona, dove ha avuto appoggi e probabilmente anche quell'arma storica, la 765, appartenuta al terrorista nero Franco Anselmi, ucciso durante una rapina ad un'armeria e conservata come una reliquia fino al giorno del duplice omicidio del Leoncavallo dall'estremista di destra, il cremonese Mario Spotti, morto suicida nel 1985 a Bolzano, dopo essere finito in carcere per aver tentato di vendere un mitra ad un carabiniere in borghese. Quella pistola, anche per una specie di rito simbolico a cui il terrorismo nero era solito cimentarsi, doveva vendicare la morte di Anselmi con il sangue di avversari politici, quella volta forse scelti a caso, ma sicuramente rossi del Leoncavallo. Probabilmente la vittima designata era un'altra, sempre del Leoncavallo, che pensavano fosse coinvolta nel pestaggio mortale di Sergio Ramelli, avvenuto 3 anni prima. Potti, fin dai primi interrogatori, ha ammesso di aver posseduto la pistola di Anselmi di fabbricazione turca, ma poi di essersene liberato, gettandola nel Po poco oltre il ponte ferroviario. Era questa la prova principe, ma non fu mai trovata.
1: Il pubblico ministero Stefano D'Ambrosio chiede alla fine l'archiviazione perché gli indizi sono suffragati solo da dichiarazioni di pentiti. Il consulente della procura è Aldo Gianulli e non è d'accordo.
14: L'inchiesta, come si sa, quella riapertura d'inchiesta venne poi archiviata perché il PM non ritenne che ci fossero gli elementi sufficienti per una sua riapertura, diciamo, per proseguire nella riapertura. Sostanzialmente ritenne che, non essendoci collaboratori di giustizia, non ci fossero sviluppi nell'inchiesta. Personalmente invece ero di parere un po' diverso. Io ritenevo che ci fossero emersi elementi che in qualche modo potevano collegare il caso dei due ragazzi con il caso Moro. Mi limito a dire una cosa, non dimentichiamo che l'uccisione dei due ragazzi avviene esattamente 59 ore dopo il rapimento di Moro e che uno dei due ragazzi abitava esattamente di rimpetto alla base delle Brigate Rosse di via Montenevoso, che verrà poi scoperta a ottobre. Io credo che tuttora sia una pista viva questa e io credo che vada ripresa seriamente la pista dei NAR.
1: Comunque la posizione degli indagati per l'omicidio di Fausto Iaio sarà archiviata il 6 dicembre 2000 dal giudice delle udienze preliminari del Tribunale di Milano, Clementina Forleo, con questa motivazione. Scrive La Forleo: pur in presenza di significativi elementi indiziari a carico della destra eversiva e in particolare degli attuali indagati, appare evidente allo Stato la non superabilità in giudizio del limite appunto indiziario di questi elementi e ciò soprattutto per la natura del relato delle pur rilevanti dichiarazioni. Permane uno strano silenzio sull'omicidio di Fausto Iaio. Il fascicolo sull'omicidio F1-A Milano 18 marzo 78 DCPP si presenta povero, non compaiono note confidenziali, nessun scambio epistolare con altri corpi di polizia, nessun passaggio d'inchiesta, il silenzio appare strano. C'è la totale assenza di veline confidenziali, nessun rapporto della squadra narcotici. Nessun informatore ha acquisito la minima notizia sul caso. Si ipotizza che qualcuno possa più o meno dolosamente aver fatto sparire l'originale di un documento dal fascicolo principale. Perfino il Ministero dell'Interno avrebbe appreso la notizia del duplice omicidio da una trasmissione di Radio Proletaria. Lo strano silenzio derivato dall'assoluta negligenza dimostrata dagli apparati durante le indagini, crea così un legittimo sospetto. Quello di Fausto Iaio non pare un semplice, seppur grave, assassino politico, ma potrebbe essere inquadrato come uno dei tanti snodi della cosiddetta strategia della tensione. Un comando formato da killer professionisti della destra eversiva, giunto da Roma, in contatto certo con la criminalità organizzata, cioè la banda della Magliana, potrebbe avere inviato un segnale preciso, un segnale di scontro militare, in una zona specifica di Milano, il quartiere Casoretto, verso una determinata area politica, al fine di creare uno stato di polizia di forte caos, diciamo un vero e proprio stato di eccezione, a soli due giorni dal rapimento di Aldo Moro. Il vero movente dell'omicidio di Fausto Iaio resta dunque ancora celato, forse perché nasconde un segreto indicibile che il perito Aldo Gianulli ha introdotto in questa nostra inchiesta. Il 18 marzo del 78 la famiglia di Fausto Tinelli abita in via Montenevoso 9 davanti al numero civico 8, dove le Brigate Rosse hanno affittato un appartamento e vivono a quel tempo alcuni dei responsabili della strage di via Fani, come Lauro Azzolini e Franco Bonisoli, nello stesso luogo in cui i carabinieri delle squadre speciali di Carlo Alberto Dalla Chiesa trovano in due blitz, il 1 ottobre del 78 e il 9 ottobre 1990, le lettere e i memoriali scritti dal presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro. Danila Tinelli, la madre di Fausto Tinelli, è convinta però che ci sia qualcosa di più grande dietro l'omicidio di suo figlio, perché dice i servizi avevano affittato un appartamento al terzo piano del suo palazzo in via Montenevoso 9.
15: Signora Tinelli, che cosa vedeva nella sua abitazione, intorno alla sua abitazione?
16: Intorno alla mia abitazione io vedevo dunque salire delle persone, siccome è una casa molto silenziosa, con poche persone, e vedevo salire delle persone che andavano su al terzo piano, dove c'era una famiglia prima che è stata mandata via, non per morosità né per niente, né per sfratto, quelle cose lì, di corsa, insomma, fatta andare via da lì. E lì poi pensavamo che fosse vuota. Invece si vedeva delle persone passare su, e la viste anche la portinaia, che aveva avuto paura, che stava facendo le pulizie, ha visto delle persone che uscivano dall'appartamento.
15: Vi sentivate seguiti prima dell'omicidio?
16: Certo, sì. Mio figlio purtroppo non me l'ha detto a me, l'ha detto ad altre persone, me l'avesse detto a me, ma anch'io sono stata seguita prima e anche dopo la morte di mio figlio, prima e dopo. E le macchine sempre targate, a parte la Mini Minor, che non sapevo che targa avesse, non ho mai, le altre erano sempre targate Roma. Ecco, e da lì è cominciato, dalla morte di mio figlio, ho cominciato a mente fredda a mettere il mosaico assieme, e lì ho capito tante cose, da quando è uscito fuori che di fronte c'erano le Brigate Rosse, quelli erano i servizi segreti e tutte queste cose qui ho messo. Mio figlio praticamente ha fatto da cavia a loro.
15: A loro chi, scusi?
16: A quelli che l'hanno fatto ammazzare, hanno fatto venire un comando da Roma, e chi può essere? Chi poteva venire da Roma a ammazzare mio figlio, che non sapeva neanche che esistevano? Io penso che è stato i servizi segreti, anzi, praticamente ne sarei sicura.
15: Questa famiglia che abitava nell'Abbaino non si è più saputo dove è andata ad abitare?
16: No, le è andato una casa in un paese, non so dove, no. So che le è andata una casa in un paese.
15: Lei questo racconto non lo ha mai fatto davanti ad un verbale di polizia? Cioè nessuno è mai venuto ad interrogarla?
16: No, su queste cose qui non mai.
1: Aldo Giannulli ipotizza anche un collegamento tra l'assassino di Fausto Iaio con un altro caso di cronaca politica rimasto senza colpevoli, quello avvenuto a Roma il 22 febbraio 1980, con l'omicidio di Valerio Verbano, militante dell'autonomia operaia. Valerio Verbano, 2 anni dopo Fausto Iaio, aveva realizzato un dossier di controinformazione sulle attività dei gruppi neofascisti romani, in particolare su personaggi legati ai nuclei armati rivoluzionari. Nei 379 fogli che compongono il contenuto del dossier di controinformazione, quasi tutti scritti a mano da Valerio Verbano, sono trascritti circa 900 nomi di attivisti di estrema destra corredati da indirizzi e in alcuni casi anche di numeri di telefono. Altri 16 fogli trascritti invece da più mani riportano appunti, schede di appartenenza politica, piantine di strade, piazze, di alcuni luoghi di ritrovo dell'estrema destra romana. Un lavoro dettagliato e preciso. La madre di Valerio Verbano, Carla, oggi non c'è più, ma i miei microfoni aveva descritto anni fa in retroscena della morte di suo figlio, che indagava negli ambienti dove era maturato il duplice omicidio di Milano.
17: Io sentii suonare alla porta, andai a aprire e vidi tre figure. Uno mi rivoltò, si mise il passamontagna in viso e portò in camera da letto. In camera da letto c'era mio marito. Ci fu un po' di lotta, ma poi sa, mio marito si è arrese, anche perché era malato con le gambe, si è arrese e lui venne steso sul letto, legato e imbavagliato. Stessa sorte toccò a me. Noi aspettammo lì legati e imbavagliati per più di un'ora e un quarto, quasi un'ora e mezzo. Io mi auguravo che mio figlio non venisse a casa, che avesse un incidente con la vespetta, purché non venisse o che fosse invitato da amici. Invece alle 2:10 sentiamo aprire la porta. Ci fu una lotta furibonda, perché Valerio fin dall'età di 8 anni faceva judo, poi aveva fatto karate, perciò si difese, levò 2 passamontagne, un cappellino e un passamontagna a questi ragazzi, le disarmò uno, ma a un certo momento sentimmo uno sparo che però andò nel muro e poi un secondo che prese Valerio. Io nel frattempo ero riuscita a slegarmi, a buttarmi giù dal letto e arrivare nell'ingresso in tempo per vedere mio figlio steso con la testa sul divano e le gambe per terra, che gli usciva un rivolo di sangue dalla bocca e piano piano sussurrava: aiuto mamma, mamma aiuto. E io non ho potuto dargli nessun aiuto. È morto così. Quando è venuta l'ambulanza hanno detto che è morto in ambulanza, ma per me ormai non capiva più niente. Già, meno male che ha sofferto poco. Sono arrivati lì gli inquilini qui vicino, ci hanno slegato, ci hanno levato il bavaglio dalla bocca, tutto. Saliva un signore che stava al piano sopra di me, fece l'identichetti di 2 di questi, quello che stava in camera con me e che avevo un attimo intravisto quando ho aperto la porta, che era un biondo con i capelli biondi ricci, e un altro piccoletto che ogni tanto entrava nella nostra camera e chiamava il compare: fratello, come va? Va tutto bene? Va tutto bene? E lo mandava via. L'altro e il terzo non l'avevamo visto, e non l'ha visto neanche questo signore che saliva le scale, perché gli è sfuggito. Ma fece l'idea, andò in questura, fece l'identichetti di 2.
15: Lei ipotizza con questo racconto che questo testimone importante fosse stato in qualche modo avvicinato da qualcuno e fosse anche pagato la sua ritrattazione?
17: Certamente, fu contattato, la sera magari gli dissero: ritratta tutto, cosa vuoi? Lui aveva il pallino della casa, gli avrà detto: datemi una casa, e la casa gliel'ha andata, perché lui non poteva, un semplice impiegato, non poteva certamente pagare un appartamento del genere.
15: Valerio Verbano aveva una grande passione che era la fotografia e un'altra grande passione che era quella che veniva chiamata negli anni 70 la controinformazione, cioè lui realizzava come una sorta di inchiesta su quello che era la destra eversiva in quegli anni e aveva incrociato dunque alcuni dei nomi conosciuti, altri meno conosciuti e soprattutto quelli conosciuti diventati poi tristemente famosi, e riferisco per esempio, non so, ai fratelli Fioravanti piuttosto che ad Ali Brandi. E quindi adesso è stato ritrovato il famoso dossier che era sparito per 31 anni.
17: Dunque, non era quello, perché deve pensare che Valerio, assieme a altri 6 o 7 compagni, erano 6 o 7 che scrivevano i dossier, perciò penso che ci saranno anche in giro delle altre copie. Quel dossier che hanno trovato è una fotocopia del dossier che aveva originale Valerio, che presero a casa, o è un altro? Perché l'originale furono strappate un mucchio di pagine, perché quando a me lo fecero vedere era ridotto un quadernetto. Questo qui deve essere stato fotocopiato dall'originale prima che l'originale venisse portato via dai carabinieri o dai magistrati o non so da chi.
15: Questo dossier comunque è compilato da suo figlio?
17: Sì, perché ci c'è la calligrafia di mio figlio, da alcune calligrafie che hanno fatto vedere sul Corriere della Sera ho riconosciuto quella di un altro amico che purtroppo è morto, due sono morti e gli altri non so chi sono, ma uno so chi è, però non si ricorda più niente dei nomi che erano scritti lì, perché sa 390 pagine, pensi un po' quanti nomi ci sono.
1: Gli omicidi di Fausto Tinelli, Lorenzo Iannucci a Milano, Valerio Verbano a Roma non hanno trovato i colpevoli, ma la matrice della destra eversiva è stata ovunque accertata dalle carte giudiziarie, al di là dei punti rimasti irrisolti che quelle morti ancora conservano nel corso del tempo.
8: Sonori di archivio, interviste all'autore.
6: Il lato oscuro della verità.
8: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.

0: Sono le 9 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio, una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 9 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende, ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm. I'm feeling calm but I'm never relaxed. I feel it coming but I'm holding it back. I'm on the edge but I never attack. I'm straight off

0: Sono le 10 ed un minuto.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
2: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
3: Benvenuti a Delitto e Castigo, qua su Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano e mi accompagna in questo viaggio all'interno della devianza, nel mondo delle carceri e di come si può uscire dalla devianza, il professor Iuri Aparo. Benvenuto, professore.
4: Grazie per l'accoglienza.
3: Quest'oggi abbiamo come gradito ospite Antonio Tango, che è un ex detenuto. Benvenuto, Antonio.
5: Grazie per l'invito.
3: Allora, intanto raccontiamo chi è Antonio Tango. Ha 62 anni, è nato a Canosa di Puglia, 4 anni la famiglia va a vivere a Corsico in provincia di Milano, dove trascorre la sua infanzia. Ha scontato 28 anni e 4 mesi di carcere ed è libero dal 16 marzo 2022. 3 condanne per rapina, tentato omicidio e una per traffico internazionale di stupefacenti a Palermo. Arrestato la prima volta il 16 marzo 89, poi nel 2001 per traffico internazionale di cocaina, la terza volta l'8 giugno 2008 a Milano durante una rapina in una gioielleria in via Palmanova. Resta vittima di uno scontro a fuoco. Un proiettile lo colpisce, sparato dal compagno con cui stava realizzando il colpo. Pochi giorni dopo il suo ultimo arresto viene a sapere e a conoscere il gruppo della trasgressione. Aderisco perché convinto di aver trovato una strada per uscire prima dal carcere. Era appena nato mio figlio, dice. Dal 2008, dopo il suo ultimo arresto, invece Antonio comincia un percorso di cambiamento grazie al gruppo guidato dal professor Iuri Aparo, psicoterapeuta in forza in diversi penitenziari milanesi. Oggi Antonio è uno dei protagonisti del gruppo della trasgressione, partecipa ad eventi presso istituzioni, università e soprattutto nelle scuole superiori, dove individua quei ragazzi potenziali vittime della devianza. Allora, cominciamo con la prima domanda che pongo ad Antonio. Antonio, quali sono state le ragioni, le circostanze che hanno generato il tuo ingresso nel mondo della devianza, e se ci puoi raccontare anche le emozioni che hanno contraddistinto questa tua scelta?
5: Diciamo che le motivazioni che mi hanno spinto a entrare nella devianza sono state soprattutto il sentirmi non riconosciuto e amato da mio padre. Mi sentivo un peso per lui. Una volta mi disse, appunto, disse a mia madre, che era sull'uscio di una porta mentre mi stavano facendo degli esami: mi hai fatto un figlio scemo. E io nasco con una forma di handicap, perché mi venivano degli attacchi di epilessia, mi sentivo sempre diverso e allora non mi sentivo amato e riconosciuto. Ma la cosa ancora più problematica ero soprattutto io, che non mi accettavo per quello che ero, e questo mi procurava disagio, dolore, mi sentivo fuori posto e desideravo essere una persona normale, ma quando invece mi sentivo diverso.
3: Professore, quanto conta in quello che ha raccontato adesso Antonio come premessa della sua iniziale appartenenza ad un mondo della devianza la rabbia che c'è stata probabilmente dietro questa condizione che lo ha condotto ad adottare comportamenti fuori dalle regole?
4: La rabbia ha un ruolo centrale, ma in questa fase preferisco dire che un ruolo centrale ce l'ha il dolore, al quale non si sa trovare una risposta utile che non sia quella della rabbia. Quindi la rabbia, in sintesi, la considero una risposta al dolore, ma una risposta da persona che non sa trovare altre strade.
3: Vado da Antonio. Il professore parlava di dolore. Ci puoi descrivere che cosa è stato e che cos'è il tuo rapporto col dolore? Cosa è stato in passato e che cosa è oggi il tuo rapporto col dolore?
5: In passato il rapporto col dolore era che mi dava quella sensazione che mi faceva stare male, che io non mi sentivo come gli altri bambini. È incominciato presto, è incominciato all'età di 7 anni. Io mi sentivo fuori posto,

0: bambini. L'unica maniera che sono riuscito un po' ad avere quella sensazione di normalità è quando ho abusato di un mio compagno, e nel sentirmi provare l'eccitazione, il piacere di essere riuscito a picchiare una persona, ma non è tanto il fatto che l'abbia picchiato quanto il essere acclamato e riconosciuto dagli altri bambini come me. E lì mi ha fatto sentire una persona normale, il dolore si era un po', diciamo, attuito.
1: Noi durante la prima puntata abbiamo parlato del tema dell'eccitazione come una delle leve, lo ha spiegato il professore, una delle leve che, come dire, introduce, che rafforza la condizione della persona che entra nel mondo della devianza. Ci puoi descrivere che cosa hai provato quando hai cominciato a commettere reati? Tu adesso dicevi: la prima volta che ho picchiato un ragazzo mi sono sentito eccitato, questa eccitazione mi ha dato, come dire, un riscontro di un'identità che sentivo non avere in quel momento, è così?
0: Sì, ma perché nel momento che provi quell'eccitazione, il piacere, diciamo, è talmente predominante che mi soffocava il dolore. Cioè io in quel momento, quando provavo l'eccitazione, il piacere, non mi sentivo, non sentivo il malessere, non mi sentivo fuori posto, anzi mi sentivo come se ero una persona normale. Tutto quello che desideravo, non sentire il dolore, il piacere attuiva il dolore. L'unica cosa che quella sensazione mi durava poco, non durava tanto, e allora dopo subentrava ancora il dolore, subentravano magari dei sensi di colpa all'inizio, poi svanivano anche i sensi di colpa. E allora mi dovevo fare in modo di procurarmi piacere, perché era l'unico, diciamo, metodo che io in quel momento, inconsapevolmente, non avendo gli strumenti, era l'unico metodo che mi faceva sentire una persona normale e non mi faceva stare male. Io non sentivo il dolore o la rabbia verso, diciamo, altri. Mi faceva, io che poi il mio desiderio era solo essere riconosciuto e sentirmi una persona normale come gli altri.
1: Professore, Antonio ci sta dicendo che l'elemento del piacere che si trasformava in eccitazione era l'unico modo per tenere a bada il dolore che lui provava nel non sentirsi riconosciuto. È lì che lei comincia a lavorare quando incontra dei detenuti che hanno intrapreso un percorso di devianza e hanno commesso reati anche gravissimi.
2: L'eccitazione è sicuramente uno dei capitoli centrali, diciamo, del lavoro che faccio con i detenuti. L'eccitazione dà la sensazione di essere pieni. Avete presente un sacco mezzo vuoto, non sta in piedi. Se invece è pieno, sta in piedi. Una persona eccitata non ha bisogno di pensare, non ha bisogno di articolare i concetti. L'eccitazione dà la sensazione di essere autosufficiente, cioè non c'è bisogno di supporti esterni per stare in piedi. Allora, con i detenuti, diciamo, favorire la messa a fuoco di quanto sia importante l'eccitazione per poter fare a meno della relazione con gli altri è sicuramente un passaggio importante. L'eccitazione diventa il surrogato della relazione che non si è avuta e che non si è capaci di costruire. Al posto della relazione viene messa l'eccitazione.
1: Antonio, a questo punto andiamo a raccontare invece quando tu hai cominciato a commettere i primi reati. Quali sono stati i tuoi primi reati e a che età avevi?

0: Beh, diciamo, i reati dipende un po' dalla denominazione dei reati, perché io ho incominciato già all'età di 10 anni, perché già abusavo sui ragazzi, abusavo sulle persone. Quando ero arrabbiato una cosa picchiavo qualcheduno. Sono stato vittima di bullismo e poi a mia volta sono diventato peggio del bullo che mi aveva picchiato. Incominciavo a essere non attratto, perché dentro la mia testa giorno dopo giorno diventava quasi la normalità procurarmi del piacere, cioè facendo anche piccoli, andando a rubare piccoli furti al supermercato, o rubare la bicicletta, o rubare altre cose. È incominciato molto presto a stare proprio nella... Ho sempre pensato che all'inizio il mondo della devianza era... mi sentivo appartenere, era come se era la mia famiglia, era il mio gruppo.
1: Era un pezzo di te, in qualche modo.
0: Era un pezzo di me. Poi i reati, proprio come rapine... E via dicendo, incominciano nell'88.
1: E quali sono? Tu hai fatto la prima rapina nel 1988, dove?
0: Gioielleria, subito.
1: Ah, è lì che c'è stato il conflitto a fuoco?
0: No, il conflitto a fuoco è stato nel 2001. Mi avevano arrestato, ero appena uscito e dopo 2 mesi e 26 giorni che ero libero sono andato a commettere appunto l'ennesimo reato, perché in quel momento per me faceva parte della normalità. Quando andavo a fare le rapine era come se andavo a lavorare.
1: Usavi le armi? Cioè avevi delle pistole quando facevi le rapine?
0: Sì, pistola e cane mozza.
1: Però tu non hai mai sparato o hai anche aperto il fuoco in qualche caso?
0: No, ho anche aperto il fuoco. La fortuna ha voluto che quando rispondevo al fuoco o sparavo, i miei colpi non andavano a segno, ed sotto quel lato mi sento l'uomo più fortunato del mondo.
1: Professore, un attimo fa Antonio ha detto dopo appena 2 mesi uscito dal carcere sono tornato a delinquere. Ecco, io vorrei un pochino approfondire questo aspetto, no? Perché ci dà una dimensione parziale, certamente perimetrata al caso specifico, però ci dice che una parte del ruolo che dovrebbe interpretare il penitenziario, che dovrebbero interpretare le carceri, evidentemente hanno delle falle, perché se dopo 2 mesi che era uscito dal carcere è tornato a delinquere, evidentemente qualcosa in quel caso non ha funzionato. Cioè, perché un detenuto che ha scontato una pena, viene liberato, non dispone della propria libertà in modo diverso, cioè in modo sano, e torna invece a delinquere?
2: Direi perché il riconoscimento di cui ha parlato all'inizio Antonio, cioè il riconoscimento mancante, riconoscimento alla cui mancanza aveva risposto con la rabbia e l'eccitazione, questo riconoscimento, una volta che tu entri in carcere, non ce l'hai dall'istituzione. Quindi a lui mancava il riconoscimento. Aveva provveduto con un surrogato, cioè la rabbia, l'autosufficienza velleitaria. Entra in carcere condannato, ma in carcere non trova il riconoscimento mancante di cui avrebbe avuto bisogno, ne trova un altro. Trova il riconoscimento del delinquente, cioè lui in carcere, lui come altre, soprattutto nelle carceri del passato, trovava e trovavano riconoscimento nella identità delinquenziale. Quindi quando esce, lui ha appena detto, dopo 2 mesi e 26 giorni, altra rapina, perché comunque il carcere gli aveva confermato l'identità del delinquente, non lo aveva indotto ad evolversi da quella identità.
1: E su questo poi torniamo nella seconda parte, quando parleremo delle trame di libertà, sul ruolo che ha o che dovrebbe avere il carcere e che dovrebbero avere coloro i quali ci lavorano. Antonio, vorrei capire di conseguenza, il tuo accesso al mondo della devianza è stato graduale, cioè piccoli reati e poi via via i reati si sono amplificati fino a diventare sempre più gravi. E vorrei capire in che momento effettivamente tu hai compreso di essere identificato agli occhi degli altri, ma anche ai tuoi stessi occhi, come un delinquente. Quando ti sei sentito appartenente a quella categoria, se è successo quel momento?
0: Diciamo che il mio... Sì, è stato graduale, perché senza che me ne rendessi conto sono arrivato così, era un passo dopo passo. Ho incominciato a rubare le caramelle al supermercato o il latte che mi piaceva da bambino, mi piaceva il latte al supermercato quando avevo 10 anni, o le cicche, e poi è sempre stato graduale. Non era certo il mio sogno di bambino che volevo fare l'imprenditore, il muratore. È stato un proseguirsi, diciamo, tutto di evento. Avevo quella spinta che dovevo sempre cercare di stare bene, perciò dovevo sempre procurarmi piacere. Però se io oggi faccio una rapina e domani ne faccio un'altra, alla fine quel piacere non è più sufficiente, perché diventa una routine. Perciò devo fare sempre qualcosa di più forte, ancora di procurarmi ancora qualcosa di più, per provare un'eccitazione che mi faceva addormentare quella sensazione di impotenza che vivevo, di malessere e di dolore. Quando dentro la mia testa è incominciato proprio a fare proprio piede, che aveva, diciamo, la mia identità era questa, che per me la delinquenza era un dogma, credevo nella delinquenza più di in Cristo, in qualsiasi altra cosa. Io dicevo sono fatto così. È stato quando nel 91 mi avevano sparato, che poi avevo già subito altri, diciamo, colpi di pistola o una coltellata, però non sotto lavoro, diciamo sotto, mentre facevo una rapina. E quando ero entrato, essendo che su 4 poi ero solo io in galera, perciò mi ero comportato che non avevo derelato nessuno e tutto quanto, il mio, diciamo, livello, punteggio nella classifica delinquenziale era aumentato in un modo che io mi sentivo, in quel momento mi sono sentito proprio, questa è la mia vita, questa è la mia identità, io faccio parte, questo è il mio mondo.
1: Antonio, quanto ha contato l'uso delle sostanze stupefacenti? Tu ne hai fatto uso, e l'uso di cocaina, per esempio, alimenta quella forma di eccitazione che porta a voler fare reati sempre più gravi?
0: Sì, ma mi ricollego a quello che ho detto un attimo fa, perché non sempre puoi stare tutti i giorni a fare ogni 10 minuti una rapina. Io ero sempre alla ricerca di qualche cosa che mi facesse, che all'epoca mi facesse calmare quella sensazione di impotenza. Io mi volevo sentire, diciamo, autoritario, potente. Lo stato di potenza ti fa star male, non ce n'è di cose, e ti fa sentire estraneo al mondo che vivi. Allora io devo cercare sempre altre forme, perché l'abitudine di fare le rapine o di picchiare quello, dopo un po' non mi producevano niente. E allora ho incominciato a bere, ho incominciato con la cocaina, ho incominciato a provare cose. Erano tutte, cercavo sempre di trovare delle soluzioni o degli artifici che mi dessero quella, che per me era un nettare, quel bisogno di mangiare, io avevo bisogno di mangiare eccitazione, di mangiare piacere, perché era quello che mi faceva sentire bene, mi faceva stare bene.
1: Professore, abbiamo meno di un minuto, poi nella seconda parte ripartiamo da qui. Lui dice il volersi sentire potenti declina una forma di insicurezza, di paura, e soprattutto mi ha colpito, lui ha detto, io quando ero piccolo andavo a fare piccole furti e cercavo di rubare il latte. Il latte simbolicamente è proprio l'elemento nutriente che una madre dà al proprio figlio. Inconsciamente lui stava cercando un nutrimento che era mancato. Le faccio una domanda molto psicoanalitica.
2: Però io rispondo con molta semplicità, almeno per il momento. Il latte era ciò di cui lui aveva bisogno, ciò che desiderava, e prenderselo è un modo per affermare la propria autosufficienza. Il latte non me lo dà mia mamma, non me lo dà qualcuno che mi vuol bene, me lo prendo perché sto capendo giorno dopo giorno che non bisogna chiedere aiuto, latte o simili, bisogna prendersi ciò che ti serve, e in questo modo il sacco sta in piedi da solo.
1: Bene, abbiamo ultimato la nostra prima parte. Dalla regia il nostro Peter Biascapè mi dice time out e rientriamo subito dopo.
3: Sono le 10:24.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo a Delitto e Castigo, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Sono Max Rigano, con me il professore Iuri Aparo, che è diciamo il protagonista, il coprotagonista di questa trasmissione, anzi forse il vero protagonista, perché lui ci ha portati, ci sta accompagnando in questo viaggio dentro la devianza, e poi ci sta indicando come è possibile uscire dalla devianza. Con noi oggi c'è anche Antonio Tango, ex detenuto. Antonio, tu hai dato alcune tracce precise di quelle che sono, secondo te, le cose che ti hanno portato a diventare una persona che ha avuto nella devianza un'espressione di sé. 28 anni di carcere sono tanti. Volevo chiederti, che cosa dovrebbe fare secondo te il carcere oggi per motivare i detenuti ad uscire da questa condizione di devianza, e quindi dalla privazione in realtà della propria libertà nel momento in cui tu finisci in carcere?
0: Beh, la mia prima parola è che non dovrebbero trattare il detenuto come un numero o trattarlo con insufficienza, proprio annullare come se lui fosse una bestia o come se non esistesse, perché questo non fa altro che alimentare l'odio che già, o il rancore che il detenuto ha, perché io avevo il rancore contro qualsiasi forma di autorità, perché per me non era credibile. Cioè, nel momento che tu a me non mi tratti come persona e mi tratti come una nullità, dai conferma a quello che io pensavo, che io poi posso sbagliare. Io infatti dico sempre, secondo me, se l'istituzione, lo Stato, dice che io ho sbagliato, è giusto, però mi devi mi devi far comprendere dove io ho errato, perché se tu non mi fai comprendere dove io ho errato e dove per me fare l'abuso su di te o rapinarti era una cosa che io dicevo vado a lavorare, come adesso che mi alzo al mattino alle 5 per andare a spaccare la pietra, comprendi che dentro la mia mente ho bisogno che qualcheduno mi dia, guarda che la tua visione del mondo è contorta confronto alla società e alla comunità. Cioè, se tu non mi dai, non dico valore perché non chiedo tanto, ma se non mi piano piano non mi rendi partecipe che faccio parte di una comunità, di una società, che io non è vero che sono invisibile o che sono un numero, non fai altro che alimentare il mio rancore. Perciò io tutte le volte, infatti, nelle mie 4 volte che sono entrato e uscito di galera, io ogni volta entravo in una maniera e uscivo che ero più esperto, perché aumentavano i reati. Perché diventa una scuola, perché lì tutti si è arrabbiati. Cioè io, se devo rincriminare qualcosa all'istituzione, rincrimino questo, perché non rispecchia i canoni del cosiddettato articolo della Costituzione, perché poi lo dice la Costituzione, lo dice la legge.
1: Ma scusa, tu cosa hai trovato però poi, visto che poi sei entrato a far parte del gruppo della trasgressione? Il gruppo della trasgressione invece in che cosa ha modificato la percezione che tu avevi della istituzione carceraria rispetto al passato?
0: Quello che ha modificato principalmente è stato che il carcere non ti chiede di evolvere, ti chiede solo di non dare fastidio. Cioè vuoi dormire, vuoi stare a letto tutto il giorno, vuoi le pastiglie e te lo do. Io una volta, dopo 4 mesi, perché ero andato solo per sfruttare il dottor Aparo, non perché gli credevo, ma quando dopo 4 mesi volevo dire una cosa, lui mi interruppe subito, mi disse: prima di parlare mi devi dire il teorema di Pitagora, cosa che io non sapevo neanche chi era Pitagora e se Pitagora esisteva. Lì la rabbia, che lo trattavo, per me era come un agente, era un'autorità, perciò io aberravo, non so se si dice così, però ogni forma di autorità l'avrei preso a pugni proprio lì davanti a tutti. Però quella invece, poi sono anche dentro che non accetto che uno mi sfida, deve aver ragione lui. E lì ho cominciato a informarmi chi era Pitagora, cosa voleva dire il teorema. Ecco, quello è stato, perché secondo me quella è stata la punta di la scintilla, perché ho trovato una persona, ma che neanche nel mio giro pretendeva da me qualcosa che non era scontato, vai a fare la rapina, pretendeva da me l'impegno nel costruire, cosa che io fino a quel momento non avevo trovato nessuna parte.
1: Professore, è impressionante quello che sta raccontando Antonio. Mi spiega com'è arrivato e perché ha adottato questo metodo?
2: Ma innanzitutto perché volevo affermare che al gruppo della trasgressione non si deve obbedire ma crescere. In una struttura militare o anche in una istituzione chiusa come il carcere si respira nell'aria che la cosa più importante è non dare fastidio, obbedire, osservare le regole. Al gruppo della trasgressione la cosa più importante è crescere, e crescere nella relazione. Il teorema di Pitagora, piuttosto che i giochini di aritmetica che faccio, sono un modo per affermare innanzitutto che per avere diritto a parlare devi aver lavorato a sufficienza da conquistare questo diritto. Quindi il teorema di Pitagora diventa diciamo la testimonianza di un lavoro prodotto per comprendere qualcosa. Una volta che è stato prodotto questo lavoro, hai diritto a parlare. Diversamente esiste fortissimo il rischio che quello che dirai sarà un delirio o saranno sensazioni che tu non hai mai confrontato con alcuno. Invece il teorema di Pitagora richiede il confronto. In secondo luogo, il teorema di Pitagora è un modo per far sentire la persona capace di crescere, di imparare, e di imparare cose che non sono quelle di come si usa una pistola, ma sono gli strumenti per poi comunicare con gli altri. Quindi il teorema di Pitagora è la testimonianza del fatto che ha delle capacità, del fatto che il diritto a parlare lo si conquista attraverso il lavoro e del fatto che le relazioni sono importanti e vanno onorate con le aree dei quadrati sui cateti, che sono equivalenti all'area del quadrato sull'ipotenusa.
1: Confesso che io il teorema di Pitagora non me lo ricordavo più. Antonio, possiamo dire che oggi tu sei al timone della tua vita, e rispetto al passato com'è oggi il tuo presente?
0: Beh, ti ringrazio. Dentro di me non mi sento ancora padrone del mio timone, però senza peccare di presunzione mi sento che sono vicino a essere un po' il padrone. So che la direzione è quella, ma questa sensazione me la danno soprattutto il fatto di come mi sento io oggi. Io oggi, che qualche anno fa, non ti nascondo, pensavo che stavo sognando, che infatti se qualcheduno gli dicevo non mi svegliate perché sennò vi ammazzo, perché io tutto quello che desideravo da bambino lo sto vivendo, mi sento amato, mi sento riconosciuto, ho una funzione, uno scopo.
1: Tu hai una famiglia, hai un figlio, sì, di cui sei profondamente innamorato e di cui sei molto orgoglioso.
0: Sì, 18 anni, c'ha 18 anni e è del mio... è il mio orgoglio, ma perché... perché lui mi ha dato la vita. Non sono io che ho dato la vita a lui. In poche parole, io quella fiammella... all'inizio avevo una spinta che mi portava a commettere i reati, a cercare sempre l'eccitazione. Diciamo che il senso di colpa di averlo lasciato a 16 mesi, e grazie anche agli insegnamenti di mio padre per il valore della famiglia che ci aveva inculcato da bambini, quella sensazione mi stava proprio devastando. E l'amore che inconsapevolmente, perché non mi rendevo conto reale dell'amore che provavo per lui, ha riacceso quella fiammella dentro di me, che la spinta si è capovolta. La mia spinta non era più quella di dover fare i reati, ma era quella di cercare di capirmi, di comprendere, perché i bambini quando sono piccoli sono come le spugne, assorbono tutto quello che ci imitano come genitori, e la mia paura principalmente era di trasmettere il peso che ci avevo io sulle spalle, quella sensazione di malessere, proprio non volevo trasmetterla a lui. Allora volevo cercare di comprendere per trasmettere a mio figlio non il dolore ma la voglia di vivere, la serenità, cosa che io invece da piccolo odiavo la vita, non l'amavo.
1: Professore, sa che una cosa che mi sorprende tantissimo è la consapevolezza emotiva che hanno persone come Antonio, che comunque ha trascorso metà della sua vita dentro dei penitenziari italiani, e oggi lui ha una consapevolezza, una coscienza, e ha descritto, no, quel rovesciamento. Lui ha detto: si è capovolta la condizione in cui io mi trovavo. Cioè, l'eccitazione prima era data dal volere, in una sorta di climax, aumentare il livello della sfida per vedersi riconosciuto in identità. Poi il fatto di aver visto riconosciuta la propria identità nel gruppo e averla poi in qualche modo riconosciuta nell'identità del figlio gli ha restituito un ruolo, e questo lo ha reso progressivamente un uomo diverso. È in questo senso il riconoscimento dell'identità diventa un elemento fondamentale da alimentare anche all'interno delle carceri e poi all'esterno, una volta che il detenuto è uscito ed entra nella vita quotidiana a cui tutti noi apparteniamo in qualche modo.
2: L'essere umano non può vivere bene se non ha una funzione. E in carcere avere una funzione è difficile. Via via che passano gli anni la cosa comincia a diventare possibile, però negli anni passati sostanzialmente il detenuto doveva principalmente non dare fastidio, non avere una funzione. Bene, nel rapporto con suo figlio Antonio ha una funzione. Al gruppo della trasgressione il rapporto genitori e figli è una delle aree principali di lavoro, di riflessione. Mentre ascoltavo Antonio parlare, ho sentito che lui ha sottolineato l'importanza della imitazione del bambino verso l'adulto, e gli ho sentito dire che uno dei timori che aveva è che il figlio potesse crescere imitando il vecchio Antonio, cioè l'Antonio alla ricerca costante dell'eccitazione. Il figlio dunque, nel dargli la funzione e nel riconoscergli e nello stimolarlo ad esercitare la funzione di padre credibile, effettivamente ha comportato il giro di boa. Prima cercavamo l'eccitazione perché senza funzione. Adesso l'eccitazione, quando arriva, è data dal fatto che sta onorando la sua funzione. Ad onore del vero, la sua funzione la sta onorando anche in questo momento, quindi non posso escludere che in questo momento sia molto eccitato.
1: Antonio, vorrei parlare un attimo del tuo ruolo all'interno del gruppo della trasgressione, no? Perché io ti ho visto in aula, ti conosco ormai da diversi anni, ti ho visto lavorare con gli studenti e ti ho visto anche avere la capacità di saper individuare con una certa rapidità, certamente in maniera molto più rapida di quanto non sappia fare una persona come me, per esempio, quali sono quei soggetti all'interno di una classe, in un liceo, in una scuola, quali sono quei ragazzi che potenzialmente potrebbero in qualche modo abbracciare comportamenti tipici della devianza. Vorrei che tu raccontassi come ti approcci tu a loro e come eventualmente li provi a sostenere.
0: Beh, il fatto che li riconosca sono gli occhi. Io penso che gli occhi sono veramente lo specchio dell'anima. L'occhio di una ragazza come Beatrice, all'occhio
1: che diciamo è una appartenente al gruppo della trasgressione e che è qui presente in studio con noi,
0: all'occhio all'occhio vivo, acceso, attento, è come se portato alla ricerca di comprendere. L'occhio invece di chi ha un malessere, anche se non si è avvicinato ai reati ma è sul bivio del precipizio che può scivolare, e un occhio spento, quasi irradiato di rosso, perché è spento ma allo stesso tempo acceso, ma di una luce che non è luce, diciamo, o solare cose, è una luce che dà sul rosso, sulla rabbia che si vuole sfogare e fare. Io non lo so veramente la motivazione, però so che come io riesco a riconoscere loro, loro riconoscono me.
1: Ma tu cosa gli dici? Cosa dice a questi ragazzi quando tu percepisci la loro solitudine, la loro rabbia, il loro dolore? Come li avvicini? Quali sono le parole che usi?
0: No, allora, diciamo che ancora prima che li avvicino, o anche che li avvicino e gli dico ciao, come stai, io sinceramente li tratto come se stessi parlando da delinquente a delinquente. Perciò allo stesso livello, non considero che c'ha magari 13 anni o 14 anni, è come se magari sto parlando con un altro mio coetaneo. Allo stesso tempo, e questo a lui che mi vede, perché poi magari sentendo la mia storia che mi hanno sparato, 30 anni di galera, mi vede già come un mito, perciò lui si sente già euforico e grande e già si sente un po' avvicinato, eccitato. A questo punto è portato a riconoscermi e a dirmi e a parlarmi di sé. Nel momento che mi parla di sé, io dico che sono l'esca perfetta, perché a me un ragazzo, o anche una ragazza, perché è capitato che una ragazza, quando gli ho detto che vivevo dei momenti di solitudine, lei si è alzata, ha detto se poteva parlare, come eravamo in una scuola una scuola dove il dottore aveva notato che questa ragazza di 16 anni aveva tutti i segni perché si faceva autolesionismo. Allora io dico, io sono l'esca perfetta. È logico che non ho le competenze, soprattutto le capacità, e non penso neanche tanto la struttura da poter e la conoscenza di poter aiutare proprio realmente quel ragazzo. Potrei sempre fare qualche gap, però grazie alla squadra che abbiamo dietro del gruppo della trasmissione, del dottor Raparo, ci sono psicologhe e tutte che insieme lavoriamo. Però il primo aggancio, che è quello che è servito a me, perché quando il dottor Raparo mi ha detto il teorema di Pitagora e mi ha imposto a lavorare, a fare qualcosa di costruttivo, io in quel momento mi sono, senza inconsapevolmente, ho ripreso a fidarmi di qualcheduno, dell'adulto, dell'autorità, cosa che prima la odiavo. Ciò tutto di noi dobbiamo trovare, agganciare, secondo me, quello che ho vissuto io, è agganciare il ragazzo. E piano piano, perché solo se il ragazzo si fida o ti riconosce, puoi parlare, perché tu lo puoi inseguire, ma orecchi da mercante.
1: Professore, siamo in conclusione. Io vorrei fare una riflessione, no? Su quello che ha appena detto Antonio, perché lui dice non ho gli strumenti per poter concretamente aiutare l'eventuale ragazzo o ragazza che io intercetto in una scuola e di cui mi rendo conto essere sul bivio della devianza. Eppure la consapevolezza che lei ha fornito, che lei ha dato attraverso questo percorso con cui ha accompagnato Antonio nel gruppo della trasgressione, a partire da quando lui era in carcere, oggi lo ha dotato di uno strumento straordinariamente importante. Io non so se lui sia davvero in grado oppure no di aiutare una persona, però io lo sento come una persona che sa arricchirti, lo ascolto, e la mia preimmagine, culturalmente deviata dal fatto che il detenuto viene sempre descritto psicologicamente come, insomma, una persona disperata, come una persona senza futuro, invece ascoltando un uomo come Antonio io mi, mi rendo conto che lui può arricchire chiunque sia accanto a lui, compreso noi, mentre lo stiamo ascoltando.
2: Beh, di fatto è così. Io lo vedo all'opera con le centinaia di studenti che andiamo a trovare nelle scuole, ieri compreso, che eravamo a Monza. Ieri lui ha recitato il mito di Sisifo con Beatrice, è stato molto bravo come sempre, e si è servito di questo personaggio per provo a sintetizzare due concetti centrali. Uno è quello di colpire i ragazzi, di colpirli, diciamo così, con le immagini e le suggestioni che molti ragazzi inquieti vanno cercando, cioè il potere, la forza, l'indifferenza alle cose spicciole. E poi la seconda è invece l'ascolto. Quindi lui cerca di essere e riesce ad essere un adulto credibile, che l'adulto credibile è la persona di cui l'adolescente ha bisogno, ma che senza rendersene nemmeno conto tante volte combatte. L'adolescente ti provoca per renderti poco credibile, ma se tu sei solido riuscirai, e ce ne vuole di fatica, a mantenere la tua credibilità, senza la quale l'adolescente non può diventare adulto.
1: Bene, noi abbiamo finito il nostro tempo, ringrazio naturalmente Antonio Tango per essere stato qui nostro ospite, grazie ancora Antonio, ringrazio il professore Iuri Aparo, ringrazio Peter Bescapè in regia, Beatrice, giovane studentessa che ci ha raggiunto, che fa parte del gruppo della trasgressione, che come dire, professore, sta acquisendo nozioni anche attraverso esperienze come queste. Naturalmente vi rinvio al prossimo appuntamento tra 7 giorni. Grazie a tutti.
4: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità. Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 11 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 11:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Il campo di alta pressione africana rimane ben saldo sul territorio italiano. Nelle prossime ore il sole sarà assoluto protagonista su tutte le regioni, pur in presenza di qualche modesto addensamento in montagna. Dal pomeriggio troveremo i classici temporali di calore sui rilievi alpini e lungo la catena appenninica, accompagnati da possibili locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di pianura. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto e una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

porta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: Sono le 12 ed un minuto.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: Siamo nel giugno 1982. In Italia tutti lo cercano da giorni, ma di lui, Roberto Calvi, presidente del Banco Ambrosiano, il banchiere di Dio, non c'è ancora nessuna traccia.
4: Il presidente del Banco Ambrosiano non si sa dove sia, forse è scappato, forse è fuggito, di lui non si hanno notizie da due giorni. Roberto Calvi non può comunque lasciare legalmente l'Italia, perché il passaporto gli è stato ritirato qualche mese fa.
3: 18 giugno 1982. Il vento che viene dal nord soffia forte e increspa le acque scure del Tamigi. Il popolare corrispondente della RAI, Sandro Paternostro, annuncia a Londra il ritrovamento di un corpo senza vita di un uomo.
5: Siamo di fronte ad un giallo veramente degno di un film di Hitchcock. Scotland Yard ha ripescato dal Tamigi diverse ore fa il cadavere di un uomo di mezza età. Sembra non del tutto riconoscibile perché a quanto pare è rimasto in acqua per un certo tempo, forse 3 o 4 giorni, forse di più. Ma quello che ha messo in allarme è il fatto che addosso al cadavere dello sconosciuto è stato trovato un passaporto italiano intestato, si va di bene a queste strane generalità, al signor Gian Roberto Calvini. Fino a questo momento né Scotland Yard né le nostre autorità consolari si pronunciano in maniera impegnativa sull'identità del cadavere. In un primo tempo il nostro console generale a Londra ha inviato un assistente sociale per identificare nei limiti del possibile il cadavere ed accertare le cause del decesso. Poi, preso in mano lo strano passaporto, è andato di corsa egli stesso all'obitorio e mentre vi parlo non è ancora ritornato. È molto probabile che ne potremo tutti sapere di più nelle prossime ore.
3: Sotto il ponte dei Frati Neri a Londra viene trovato impiccato il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi. È l'epilogo di una della più travagliata avventura finanziaria avvenuta nel nostro paese ed è una storia intricata che parte da lontano. Roberto Calvi era nato a Milano il 13 aprile 1920. Suo padre lavorava come dirigente nella Banca Commerciale Italiana. Dopo il diploma in ragioneria si iscrisse alla Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Bocconi. In quegli anni fu anche dirigente politico, coordinò l'ufficio stampa e propaganda dei gruppi universitari fascisti. Lasciò l'università durante la guerra e combatté poi sul fronte russo con la cavalleria come tenente dei lancieri di Novara. Tornato in Italia entrò nella banca dove lavorava il padre, ma qualche anno dopo passò al Banco Ambrosiano, dove divenne uomo di fiducia di Alessandro Canesi, dirigente che fu nominato prima direttore generale e poi presidente. Il Banco Ambrosiano era stato fondato nel 1896 dal frate francescano Giuseppe Tovini per finanziare le opere pie ed era poi diventata una banca commerciale con strettissimi legami con lo IOR, l'Istituto per le Opere di Religione, la Banca del Vaticano. Nel 1971 Calvi divenne direttore generale del Banco Ambrosiano e poi nel 1974 vicepresidente e un anno dopo presidente. Iniziò in quel ruolo ad intraprendere una serie di iniziative finanziarie ambiziose e rischiose. Si legò soprattutto a Michele Sindona, che aveva rapporti con la mafia italo-americana e che lo aiutò nella creazione di una serie di società offshore all'estero. Sindona gli fece anche conoscere Licio Gelli, maestro venerabile della loggia P2 a cui Calvi si iscrisse. Il suo numero di tessera era 519. Grazie alle sue conoscenze Calvi entrò dunque anche nel consiglio d'amministrazione dell'Università Bocconi fino a diventarne vicepresidente. Il presidente allora era Giovanni Spadolini, segretario del Partito Repubblicano Italiano, ex ministro e presidente del Consiglio dal giugno dell'81 a dicembre dell'82, che non gradì assolutamente la sua nomina. Negli anni tra il 79 e l'82 il Banco Ambrosiano, attraverso due società controllate, il Credito Varesino, la Banca Cattolica del Veneto, fece numerose donazioni all'università. Nel 1978 gli ispettori della Banca d'Italia avevano intanto iniziato ad indagare sulle operazioni del Banco Ambrosiano. Calvi aveva costituito con l'arcivescovo Paul Marcinkus, presidente dello IORE e uomo di fiducia di Papa Giovanni Paolo II, una serie di società fantasma nei paradisi fiscali. Con il 16% delle quote, lo IORE divenne dunque il principale azionista dell'Ambrosiano. In quegli anni somme molto ingenti entrarono ed uscirono dalle casse della banca guidata da Calvi attraverso una serie di triangolazioni con le varie società offshore e con il contributo della banca guidata da Marcinkus. In cambio il Banco Ambrosiano finanziò associazioni politiche e religiose nell'Europa dell'Est in chiave anticomunista. Le inchieste giudiziarie scoprirono poi che attraverso le società situate nei paradisi fiscali veniva riciclato denaro di provenienza sicuramente illecita. Il governatore della Banca d'Italia Paolo Baffi e il direttore generale Mario Sarcinelli, che avevano ordinato l'ispezione al Banco Ambrosiano, vennero indagati da due

finanziato il gruppo chimico SIR del finanziere Nino Rovelli, su cui era stata avviata un'indagine della magistratura. L'indagine nei confronti di Baffi e Saccinelli venne definita da Mario Draghi, presidente della Banca d'Italia da 2006 al 2011, un vero e proprio attacco intimidatorio all'autonomia della Banca d'Italia. Alibrandi era noto per le sue simpatie fasciste e suo figlio Alessandro era in quegli anni uno dei capi dei nuclei armati rivoluzionari guidati da Valerio Fioravanti. Venne ucciso in uno scontro a fuoco con la polizia il 5 dicembre 1981. Nel 1980 e nell'81 il Banco Ambrosiano si trovò ad affrontare una crisi di liquidità. Ricevette finanziamenti dall'ENI per circa 150 milioni di dollari, poi ancora dall'ENI per altri 50 milioni di dollari, per ottenere i quali, come risultò dai processi successivi, vennero pagate tangenti al Partito Socialista Italiano. Nel 1981 Calvi, che nel 1974 era stato nominato Cavaliere del Lavoro, acquistò il 40% della casa editrice Rizzoli, arrivando a controllare il gruppo che deteneva anche il Corriere della Sera. Passato da un capitale di 5 miliardi di lire nel 72 a uno di 50 miliardi nel 1981, il Banco Ambrosiano quell'anno doveva raccogliere fra i suoi azionisti 240 miliardi di lire. Pochi giorni dopo l'operazione che portò al controllo del Corriere della Sera, la Commissione parlamentare d'inchiesta sul caso Sindona pubblicò gli elenchi della loggia massonica P2, sequestrati a Castiglion Fibocchi in provincia d'Arezzo, nella villa di Licio Gelli. In 34 buste sigillate era contenuta anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e lo stesso Gelli, compresa quella riferita all'acquisto del più importante quotidiano italiano. Calvi venne arrestato il 20 maggio 1981, accusato di violazione delle norme valutarie e processato in luglio insieme ad altri amministratori dell'istituto di credito per esportazione illecita di capitali. Condannato a 4 anni, ottenne poi la libertà provvisoria e chiese quindi di rientrare a pieno titolo negli incarichi al vertice della banca. Per cercare di salvare il Banco Ambrosiano chiese aiuto allo IOR, che però non intervenne. Il debito delle società offshore controllate dallo IOR nei confronti del Banco Ambrosiano era di 1,2 miliardi di dollari. Calvi allora si rivolse ad un faccendiere, Flavio Carboni, legato al boss mafioso Pippo Calò ed alcuni esponenti della banda della Magliana. Arrivarono nuovi soldi, ma la situazione era ormai irrecuperabile. La guida della banca venne assunta dal vicepresidente Roberto Rosone, che tra le prime iniziative prese quella di bloccare le linee di credito di Carboni. Il 27 aprile dell'82 Rosone scampò ad un attentato. In via Oldofredi a Milano venne avvicinato da un uomo con il viso coperto che tentò di sparargli, ma la pistola si inceppò. Rosone fuggì, l'uomo a quel punto riuscì a sparare e lo ferì alle gambe. Intanto una guardia giurata aveva estratto la pistola, sparò a sua volta all'attentatore colpendolo a morte. L'uomo ucciso venne identificato poi come Danilo Abruciati, il boss della banda della Magliana. Poche settimane dopo Calvi decise di abbandonare in modo segreto l'Italia, nonostante in attesa del processo d'appello non potesse farlo. Il 9 giugno 1982 andò a Roma, dove incontrò Carboni. 2 giorni dopo fu a Venezia, quindi a Trieste, dove si spostò in Jugoslavia. Il 14 giugno incontrò di nuovo Carboni al confine tra Austria e Svizzera. Il 15 giugno partì infine dall'aeroporto di Innsbruck per Londra. 3 giorni dopo venne trovato morto. Il 17 giugno, gettandosi dal 4° piano della sede del Banco Ambrosiano, si era suicidata la sua segretaria, Teresa Graziella Corrocer. In un primo tempo l'inchiesta inglese venne archiviata come causa della morte e venne indicato il suicidio. Una seconda inchiesta, sempre nel Regno Unito, terminò senza che si arrivasse di fatto

0: ad una conclusione. Secondo gli investigatori, la morte di Calvi poteva essere avvenuta sia per omicidio sia per suicidio. Fin qui vi abbiamo raccontato la storia, ma ora riavvolgiamo il nastro, come sempre, nel punto centrale dell'intrigo che porta alla morte e all'uccisione di Roberto Calvi. Siamo pochi giorni dopo l'operazione centrale Rizzoli e la commissione parlamentare d'inchiesta sulla banca privata di Michele Sindona pubblica gli elenchi della loggia massonica coperta P2. Vengono sequestrati a Castiglion Fibocchi nella villa di Licio Gelli. Il 17 marzo 1981 i giudici istruttori di Milano, Gerardo Colombo e Giuliano Turone, nell'ambito di un'inchiesta sul falso rapimento del banchiere siciliano Sindona, perquisiscono Villa Vanda, la dimora di Licio Gelli e la fabbrica Giole, divisione di Lebole, di proprietà dello stesso Gelli. L'operazione viene eseguita da uomini della Guardia di Finanza. Da questi archivi emerge una lista di 962 iscritti alla loggia P2. I documenti testimoniano l'esistenza di un'organizzazione illegale che intende prendere possesso delle leve del potere economico, politico e finanziario del nostro paese. Il manifesto della loggia P2 viene scritto dallo stesso Gelli, si chiama Piano di Rinascita Democratica. Contiene una sorta di ruolino di marcia per la penetrazione di esponenti della loggia in tutti i settori chiave dello Stato. Alla loggia P2 fanno parte ministri, deputati, i vertici dei servizi segreti SISMI e SISDE, della polizia, carabinieri, guardia di finanza e ancora faccendieri, imprenditori, uomini delle istituzioni, spettacolo, mestieri. La scoperta degli elenchi della loggia P2 scuote i palazzi della politica. Tina Anselmi, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta.
1: La commissione che ho presieduto ha detto che la P2 è stata un'organizzazione che ha cercato all'interno delle istituzioni di controllare, di condizionare la vita politica del paese.
0: Enrico Berlinguer, segretario dell'allora Partito Comunista, in un'audizione della Commissione parlamentare d'inchiesta.
2: Quello che via via si sapeva, si intuiva, di cui si aveva la sensazione, veniva portato immediatamente su un piano pubblico o attraverso interpellanze parlamentari o attraverso denunce di carattere giornalistico.
0: Massimo Teodori, relatore di minoranza della Commissione parlamentare sulla loggia P2, preferisce parlare di stati maggiori della società più che un progetto comune.
3: Io non amo parlare di P2, io amo parlare di stati maggiori o gruppi della P2 che hanno operato. La P2 è un'astrazione, quelle 900 persone non sono mai viste, mai incontrate, non hanno mai avuto un progetto comune, non hanno mai operato tutti insieme. Per lo più non si conoscevano, quindi io parlo di stati maggiori di settore. Certo, esisteva uno stato maggiore nell'informazione, uno stato maggiore nei servizi segreti, uno stato maggiore nel sistema finanziario, gruppetti abbastanza ristretti che operavano a loro volta con collegamenti, ma parlare anche di P2 è un'astrazione, Bob. Se non vogliamo essere teorici, ma vogliamo essere concreti, parliamo invece di aggregazioni attorno a dei fatti specifici, a delle operazioni specifiche.
0: Anche il presidente del Banco Ambrosiano, Roberto Calvi, risulta iscritto alla loggia P2. In 34 buste sigillate contenute anche la documentazione relativa ai rapporti tra Calvi e Gelli. In questa dichiarazione il venerabile fa intravedere che nella P2 c'è molto di più di quello trovato dai giudici di Milano, Colombo e Turone.
4: Vedi, c'è una maledizione sulla loggia massonica P2.
5: Sì,
4: arriva a tutti.
5: Ah, lei dice che molte persone erano
4: tutti
5: coinvolte in questa ragnatela.
4: Arrivano a tutti, vedi.
6: Ma chi manca ancora? Chi manca?
4: Ce ne mancano ancora, ma ce ne sono.
0: Dalle indagini milanesi emergono intrecci e affari di Licio Gelli e di un altro uomo chiave della loggia P2, Umberto Ottolani.
7: Io sono un uomo il quale si interessa di problemi finanziari, non interesso, non sono capace di toccare una cosa meccanica, insomma. Poi ho un patrimonio di conoscenze di carattere non solamente italiano, ma di carattere mondiale. Io mi ero creato prima una banchetta, poi l'avevo fatta divenire per il lavoro dei miei figli, soprattutto una banca rispettata, onorata, aveva raggiunto il secondo posto nel paese, in Uruguay, poi si era allargata al Brasile, all'Argentina.
0: Ma cos'è la loggia massonica P2 e come si muove nell'Italia degli anni 70 e 80? Un giorno lo chiesi a Giulio Andreotti.
8: Che cos'era la loggia massonica P2? Una lobby economica affaristica, un'accolita di buontemponi che girava con i compassi.
9: Ma forse bisognerebbe fare una specie di miscuglio di tutto questo. Io, ed è stato un fatto abbastanza comico, perché a Buenos Aires il giorno dell'insediamento di Perón mi disse se ero libero la sera, ho detto sì, certo. E io pensavo di andare a un ricevimento in casa sua, il ricevimento non c'era, c'era un personaggio che assomigliava come una goccia d'acqua al direttore della Permaflex di Frosinone che avevo visto all'inaugurazione dello stabilimento, ed era lui, cioè, quindi certamente
8: Lucio Gelli.
9: Sì, certamente, perché era lì, rappresentava la massoneria, perché non credo che rappresentasse la Permaflex, insomma, in casa di Perón. Poi è stato sempre un grosso mistero, insomma, perché l'hanno poi definita loggia anomala. Insomma, a me nessuno mi ha mai chiesto di iscriversi, penso che alcuni si siano caduti, ed era considerata da alcuni, anche di quadri minori, come una specie di mutua, perché sapendo che c'era, non so, un alto dirigente dei carabinieri, uno pensava magari di poter avere qualche promozione o qualche trasferimento compiacente. Però insomma, io ci sono state molte inchieste, per la verità non sono a conoscenza di, chiamiamo, di delitti. Ho ricevuto l'anno scorso un libro di poesie da parte di Gelli, poesie in memoria della moglie morta. Non ho avuto occasione di avere contatti con lui.
0: Nella seconda parte del lato oscuro della verità di Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, proseguiamo con il racconto sulla morte di Roberto Calvi.
10: Il lato oscuro della verità.
11: Sono le 12 e 21 minuti.
12: Radio Podcast, il meteo.
13: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
12: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.
10: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
0: Siamo giunti al 20 maggio 1981, quando scattano le manette per Roberto Calvi. L'accusa è di aver violato le norme valutarie. A luglio viene processato con altri amministratori del Banco Ambrosiano e della Centrale. Condannato a 4 anni nel carcere di Lodi, Calvi tenta il suicidio. Ottiene la libertà provvisoria, mesi dopo rientra al vertice della banca. Il 27 aprile 1982 il boss della banda della Magliana, Danilo Bruciati, tenta di uccidere il vicepresidente del Banco Ambrosiano Roberto Rosone, che resta ferito nell'agguato. A Bruciati viene invece ucciso da una guardia giurata. Anni dopo Maurizio Abatino, pentito della banda della Magliana, parla proprio dell'uccisione di Danilo Bruciati e di quella strana trasferta milanese.
14: Alquanto strano, troppo casuale, insomma, che quella guardia giurata si trovasse lì a quell'ora, insomma.
15: Sembra una cosa organizzata.
14: ho questa impressione. Non dico che era uno dei servizi segreti, ma poteva essere stata avvisata che magari andava a Danilo a fare un attentato.
15: Danilo Abbrugati, che rapporto aveva con voi?
14: Diciamo che ha gravitato un po' tra vari gruppi, fino a che si era legato proprio più di tutti col gruppo di Restaccio, con Renatino De Pelis. Era un personaggio ambiguo, era un po' schivo, una persona insomma intrallazzi, conosceva tutta la malattia di Roma, conosceva tutti, c'era un sacco di nemici. Aveva subito qualche attentato anche, macchina blindata.
0: 5 maggio dell'82, la Banca d'Italia autorizza la quotazione del titolo ambrosiano. 17 giugno dell'82 le quotazioni vengono sospese. Roberto Calvi è già da giorni irreperibile, la sua segretaria Graziella Corrocer si suicida. Il giorno dopo viene trovato impiccato sotto il ponte dei Frati Neri. Omicidio o suicidio? Mettiamo in fila i fatti. Prima scena, la fuga. Le 6:30 del 10 giugno 1982. L'autista si reca nell'abitazione di Calvi, ma il banchiere non c'è. L'11 giugno è già a Trieste. Al suo arrivo il banchiere viene preso in consegna da Silvano Vittor, profondo conoscitore dei valichi di frontiera. Deve mettere Calvi in condizione di espatriare in modo illegale. Destinazione Klagenfurt, Austria. Il banchiere ora ha in tasca un nuovo documento d'identità a nome Calvini. Raggiunta Klagenfurt, Calvi telefona alla figlia Anna: sono stanco, morto. La sera del 13 giugno 82, insieme a Vittor, raggiunge poi in auto Innsbruck e poi vola a Londra su un velivolo privato. Insieme a Calvi c'è ancora Silvano Vittor. Per entrambi in Chelsea, Cloister Avenue, c'è una prenotazione all'appartamento 881. La sera del 17 giugno dell'82, alcuni uomini prelevano Roberto Calvi, lo caricano su una macchina con un autista dal forte accento siciliano, lo trasportano sulla riva del Tamigi. Seconda scena, il ritrovamento. All'alba del 18 giugno dell'82, un impiegato delle poste britanniche si reca al lavoro, percorre la riva del Tamigi e nota un corpo che pende da una corda legata da un traliccio del ponte dei Frati Neri. Due autopsie ordinate dall'autorità giudiziaria inglese giungono a conclusioni diverse. Una stabilisce che Calvi si è suicidato, l'altra lascia il verdetto aperto: suicidio o omicidio. Terza scena, l'inchiesta giudiziaria italiana. Il giudice istruttore del Tribunale di Milano sostiene la tesi del suicidio, ma non esclude la possibilità che il banchiere sia stato assassinato. Nel 1988, nel processo civile intentato dalla moglie del presidente dell'Ambrosiano Clara Calvi contro le assicurazioni generali, il Tribunale di Milano sostiene che Roberto Calvi è stato ucciso. Nel 92 la Cassazione trasferisce l'inchiesta sulla morte di Calvi da Milano a Roma. Nel 97 il GIP del Tribunale di Roma, Mario Almerighi, emette un'ordinanza di custodia cautelare con l'accusa di omicidio a carico di Pippo Calò, boss mafioso, e del faccendiere Flavio Carboni. Quarta scena, la svolta, 88. Otello Lupacchini, nuovo GIP del Tribunale di Roma, ordina una nuova perizia sulle cause della morte di Calvi, riesumato il cadavere del banchiere. Il GIP chiude l'inchiesta e la passa ai sostituti procuratori della Repubblica di Roma, Luca Tescaroli e Maria Monteleoni. Per loro Calvi è stato ucciso, il reato è omicidio aggravato premeditato, chiedono così il giudizio per il cassiere di Cosa Nostra Pippo Calò, il potente faccendiere Flavio Carboni, l'esponente della banda della Magliana Ernesto Diotallevi e dell'allora compagna di Carboni, l'austriaca Manuela Kleinzig. Si ricomincia da zero. 21 anni dopo la morte del banchiere Roberto Calvi, anche Scotland Yard riapre l'indagine. Sesta scena. I protagonisti secondo l'accusa. Pippo Calò è incaricato di gestire e investire grandi quantitativi di denaro sporco della mafia. Impartirebbe l'ordine a due killer della Camorra di uccidere Roberto Calvi e di simulare il suicidio Flavio Carboni organizzerebbe la fuga di Calvi dall'Italia, curerebbe ogni dettaglio degli spostamenti, farebbe in modo che il banchiere venga prelevato dagli esecutori materiali dell'omicidio. Manuela Klenzig si occuperebbe della logistica collaborando con Flavio Carboni nell'organizzazione della fuga di Calvi. E Ernesto Diotallevi, faccendiere legato alla banda della Magliana, sarebbe l'uomo di collegamento tra Pippo Calò, il presunto mandante, e Flavio Carboni, il presunto organizzatore dell'omicidio. Settima scena, lo sviluppo e la fine dell'inchiesta. Il 6 giugno 2007 la seconda corte d'assise di Roma emise una sentenza di assoluzione per tutti gli imputati per il processo Calvi. Flavio Carboni, Pippo Calò, Ernesto Diotallevi, Silvano Vittor furono assolti ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, ossia insufficienza di prove. Assolta con formula piena invece Manuela Klenzig, come chiesto dallo stesso PM. Le accuse dei collaboratori di giustizia furono ritenute contraddittorie, non provate ed in certi casi non attendibili, ma, secondo i giudici, la tesi del suicidio è impossibile, assurda. Risulta però provato che Cosa Nostra utilizzava il Banco Ambrosiano e lo IOR come tramite per massicce operazioni di riciclaggio. Restava aperto invece il secondo filone dell'inchiesta romana a proposito dei mandanti dell'omicidio, tra cui indagati figurava anche Licio Gelli. Il 7 maggio 2010 la Corte d'Assise d'Appello di Roma confermò le assoluzioni di Carboni, Calò e Diotallevi per l'omicidio del banchiere. Nelle motivazioni della sentenza si legge: Roberto Calvi è stato ammazzato, non si è ucciso. A novembre del 2016, su richiesta del PM Tescaroli, il GIP romano Simonetta D'Alessandro archiviò il procedimento che vedeva indagati Gelli, accusato di essere l'organizzatore dell'omicidio, il finanziere svizzero Hans Albert Kunz, l'ex agente segreto Francesco Pazienza, Maurizio Mazzotta, segretario di Pazienza, Vincenzo Casillo, braccio destro di Raffaele Cutolo, ucciso poi 7 mesi dopo Calvi, e di nuovo Flavio Carboni, tutti collegati alla fase esecutiva del delitto. L'avvocato Alessandro Gamberini ha difeso la moglie di Roberto Calvi, Clara, e il figlio Carlo.
16: Roberto Calvi viene trascinato a Londra in maniera evidente. Quando si analizzano i documenti e gli atti di questo processo e le testimonianze, si scopre che il passaggio dalla Svizzera a Londra di Roberto Calvi è un passaggio guidato, accompagnato, e viene guidato a Londra perché nel contesto londinese questi mafiosi hanno radici, hanno rapporti, hanno protezioni, e quindi ovviamente è un luogo dove si può realizzare, praticare un omicidio, e praticare un omicidio anche non indagato, perché questo è l'omicidio di Roberto Calvi, cioè un omicidio sul quale non si svolgono indagini di apprezzabile serietà da parte della polizia londinese.
0: Gamberini giudica così la frettolosità con cui la polizia inglese archiviò la morte di Calvi come suicidio.
17: Scotland Yard, non dimentichiamoci che chiuse frettolosamente l'inchiesta sulla morte del banchiere Calvi nell'immediatezza del fatto, archiviandola come suicidio. Nonostante che le evidenze, quelle che saranno poi le evidenze medico-legali, anche recentemente ribadite e acquisite, e anche complessivamente la verosimiglianza della dinamica di questa morte, conducessero a ritenere che di suicidio non si trattava. È una fretta che è apparsa a tutti e anche alla famiglia come sospetta. Ora, non dimentichiamoci che si tratti non di suicidio ma di omicidio, non solo fu molto verosimile e evidente alla consapevolezza di tutti, anche quando non c'erano dati sui quali poter riferire la certezza del fatto, ma quando nel corso di una causa civile durante gli anni Ottanta, che riguardava la corresponsione di un'assicurazione sulla vita alla famiglia, fu esperita sul punto una perizia, il Tribunale Civile di Milano sostenne, e ormai è una vicenda risalente a oltre 15 anni fa, sostenne che di omicidio si trattava, e neanche allora Scotland Yard riaprì la vicenda.
0: Perché uccidere Roberto Calvi? In un'udienza del processo sul crack del Banco Ambrosiano, il faccendiere Flavio Carboni descrive così amici e nemici del banchiere.
18: La posizione di Calvi come banca privata e certo non poteva essere, quindi, come presenza economica importante per avere anche svolto attività finanziarie, voi in favore di Solidarity, voi in favore di altri paesi, e certamente era in conflitto, in netto conflitto con altre forze, quindi per esempio le forze marxiste. Quindi Calvi si sentiva un difensore, ecco, delle opposte ideologie, come tale contrastato dalle altre, ovviamente, da un lato. Dall'altra lui attribuiva anche una certa convergenza di interessi anche da forze, diciamo così, tradizionalmente non affini. Per esempio, lui diceva, da una parte ci sono quindi queste, dall'altra mi vedo esposto come editore, perché il giornale che io in qualche modo potrei governare e che non mi fanno governare fa gola a molti, o il giornale o l'abbattimento del giornale per la conquista dello spazio, diciamo così, che il Corriere allora occupava, e quindi altri nemici.
0: Il pentito della banda ramagliana, Maurizio Abbattino, è uno dei testimoni chiave di questa vicenda. Parla al programma Chi l'ha visto di Rai 3.
14: Ma ho paura perché è cambiato uno stato di sicurezza, non è più quello che avevo una volta. E nonostante le persone sono ancora fuori, alcune sono a piede libero, i processi sono ancora in corso, mi trovo particolarmente esposto. Io non sapevo neanche che era stato riaperto e comunque c'era in corso il processo Calvi. Sarà anche una casualità, però io sono stato addirittura arrestato per una stupidaggine, una crisi, insomma, una macchina che non c'aveva la revisione. Sono arrestato e sono trasferito a un carcere duro, un carcere di Sulmona.
18: Sulmona
14: è un carcere dove è
18: famoso per i suicidi.
14: Durante questa detenzione sono stato chiamato a Roma per un interrogatorio.
18: Per il processo Calvi.
14: Che questo è pubblicato come testimonio, e nello stesso giorno mi viene detto che durante il trasferimento non sarei più ritornato a Sulmona, ma sarei andato a un altro carcere che fino all'ultimo hanno tenuto segreto.
0: Maurizio Abbattino conosce molto della morte di Roberto Calvi, potrebbe aggiungere altri elementi, ma le condizioni non sembrano a lui favorevoli.
14: Io non lo so, a volte una persona fa delle cose senza saperlo neanche. Questo dipende molto dalle domande.
18: E anche dalle condizioni ambientali.
14: Ma sicuramente quelle di oggi non sono le condizioni adatte per fare dichiarazioni nuove.
18: Per cui se tante volte migliorano quelle condizioni, lei potrebbe anche dire qualcosa di importante.
14: Oggi non sono condizioni, ma non soltanto per me. Io spero che le condizioni cambino in modo che possa parlare anche qualcun altro oltre a me.
18: Chi potrebbe parlare?
14: Ma sono tante le persone che potrebbero parlare.
0: Intorno alla vicenda della morte di Roberto Calvi si muovono la storia e gli intrighi della loggia massonica P2. Nel podcast Lo Stato Parallelo, Gerardo Colombo narra la storia e la genesi della loggia P2. Il suo racconto lo sentite agli Stati Generali dell'Antimafia di Milano.
19: Sono entrato in contatto con l'oggetto del podcast, questa associazione segreta. Si sapeva che ci fosse, no? Licio Gelli aveva fatto un'intervista a Maurizio Costanzo il 5 ottobre del 1980 e noi la P2 la scopriamo il 17 di marzo del 1981. Quindi si sapeva che ci fosse e però del contenuto non si sapeva assolutamente. Noi stavamo investigando, Giuliano Turone ed io, per quello dico noi, eravamo giudici istruttori entrambi, è un ufficio che non esiste più, l'ufficio istruzione. È stato abolito nel 1988 col nuovo codice di procedura penale che è entrato in vigore l'anno dopo. E stavamo investigando su una serie di questioni, di fatti, anche gravissimi, che avevano un riferimento comunque con Michele Sindona. Michele Sindona era stato il più grande banchiere italiano era stato chiamato il salvatore della Lia dal politico più influente da allora, Andreotti. Però il salvatore della Lia nel 1974 è fallito. È fallito, è stato nominato commissario liquidatore l'avvocato Giorgio Ambrosoli, il quale 5 anni dopo, la notte tra l'11 e il 12 luglio del 1979, è stato ucciso sotto casa. Questo omicidio, da una parte, la scomparsa di Michele Sindona, perché giusto una ventina di giorni dopo l'omicidio, Sindona, che era libero sulla parola, vediamo un po' quante domande ha, perché non vorrei andare troppo lungo, che poi...
20: Ne ho un po', ma la lascio assolutamente dirci tutto ciò che vuole. No. Perché è prezioso.
19: Beh, Michele Sindona era libero sulla parola a New York, perché un'altra banca che era sua a New York era fallita anche quella, insomma era crollato un pochino tutto il suo impero, e allora era libero sulla parola. A un certo punto, in agosto, all'inizio di agosto, sparisce. Dopo qualche giorno arrivano ai giornali delle rivendicazioni da parte di un gruppo, di un sedicente gruppo terrorista, il quale sedicente gruppo terrorista dice di aver preso Sindona e di volerlo fare, che lo sta interrogando per far emergere tutte le malefatte della politica italiana. Questa cosa va avanti per un paio di mesi, agosto, settembre, un paio di mesi appena abbondanti, finché poi Sindona ricompare. Ricompare a New York, si indaga su quello, si indaga sull'omicidio, si indaga su una serie di affidavit, di dichiarazioni giurate che avevano fatto alcune persone dicendo che non doveva essere concessa l'estradizione di Sindona dagli Stati Uniti all'Italia, perché i comunisti l'avrebbero ammazzato. Tutte queste cose qua, c'erano anche altri risvolti, e noi investigando su queste cose scopriamo che Sindona non è stato affatto sequestrato, ma volontariamente, clandestinamente, facendo un giro abbastanza complicato per l'Europa, è andato a Palermo, accompagnato da mafiosi, massoni e massoni mafiosi, e lì ci è rimasto per un paio di mesi, ospite di una signora che è amica di un medico massone, e dove aveva incontrato il gotha della mafia italiana e della mafia italo-americana. Ed era stato ospite anche di un mafioso di livello molto elevato per una quindicina di una casa. Scopriamo questo, e scopriamo anche, facciamo una perquisizione al medico, scopriamo anche che questo signore faceva dei viaggi da Palermo ad Arezzo in treno, troviamo i biglietti, e gli chiediamo: scusi, ma lei cosa andava a fare ad Arezzo? E lui ci dice che andava dal dentista. Beh, insomma, da Palermo ad Arezzo andare dal dentista, allora abbiamo detto: ma scusi, guardi che non è tanto.
20: Devi fidarti particolarmente.
19: E alla fine ha ammesso che andava a Gelli. Facciamo questa perquisizione, disponiamo la perquisizione di Gelli sia a casa ad Arezzo che dove lavorava a Castiglion Fibocchi, che anche a Roma all'Excelsior dove riceveva. E a Castiglion Fibocchi troviamole.
20: Mi dà un assist perfetto per lanciare il secondo estratto del suo podcast, che è l'inizio dell'indagine relativa alla P2, la scoperta di queste carte. Lo ascoltiamo un attimo.
19: E quindi ho preceduto, adesso lo sapete già.
21: Avevamo due uffici che si guardavano, di rimpettaia eravamo, Giugiano ed io. Gianni Galati ormai non era più associato alle indagini perché aveva chiesto un trasferimento, insomma non c'era più. Avevamo continuato, Giuliano ed io, avevamo gli uffici, eravamo di rimpettai, e io entro in ufficio e squilla il telefono.
22: Colombo, non può credere a quel che c'è qui. C'è una cassaforte, ma non si trova la chiave. Ehi, la chiave? Non si trova proprio? No, niente chiave, dottor Colombo. Mi autorizza ad aprirla con la forza? Trovata, dottor Colombo. Abbiamo trovato la chiave. Era nella borsetta della segretaria. Se la stava portando via come niente. Faceva la furba, la signora. Dottor Colombo non ci crederà. Nella cassaforte ci sono cose... Deve vedere, dottor Colombo, è importante. Il materiale qui è esplosivo. No, no, non le posso dire niente al telefono. Rischiamo di essere intercettati. C'è l'elenco degli iscritti alla loggia. Sì, le dico, sono loro, gli iscritti alla P2. Ma c'è anche dell'altro, forse anche più importante. Dottor Colombo, che si fa ora? Come conserviamo i materiali e come li trasportiamo a Milano?
0: Ma chi ha ucciso Roberto Calvi? Così la moglie di Roberto Calvi, Clara, al microfono di Enzo Biagi.
1: Chi l'ha ammazzato?
2: Facciamo come Sherlock Holmes. Possiamo fare una lista. Non faceva così Sherlock Holmes.
1: Facciamo come Sherlock Holmes. Ecco. Allora.
2: Chi aveva interesse a nascondere di essere già in bancarotta?
1: Chi l'aveva?
2: Lo IOR, la Banca Vaticana. Poi possiamo mettere nella lista, che sono sempre gli stessi, i colpevoli al processo, che avevano mandato lui innocente in prigione, ed è, mi pare, un delitto che grida vendetta davanti.
1: Poi?
2: Possiamo mettere i servizi segreti interni. È perché li avevo seguiti a testa bassa, no, per aiutare Roberto.
1: Parli un po' di pazienza, che tipo è?
2: Una persona simpatica.
1: Intelligente? Abile?
2: Sì, abile, soprattutto a fare i suoi affari. Roberto mi aveva detto semplicemente che faceva parte dei servizi segreti, però non mi ha mai detto di più. E...
1: Che cosa... Sì. Premeva lui, perché doveva così darsi da fare per Calvi e per Lambrosiano?
2: Non me lo sono chiesto.
1: Non se l'è mai chiesto?
2: Ma naturalmente non per niente.
1: Quando sono cominciati i guai per suo marito, lei quando si è accorta che era diverso, preoccupato?
2: Ah, certo che lo so quando è cominciato. Beh, abbiamo sempre avuto minacce di morte. Questo capita, penso, a tutte le persone che arrivano a un certo livello. Però i guai veri e propri sono cominciati all'inizio del 1981, perché c'era il processo in vista, un processo in cui era completamente innocente.
1: Il Banco Ambrosiano è la più importante banca privata italiana. Il 29 maggio del 1981 Calvi viene processato perché è ritenuto responsabile dell'esportazione di 26 miliardi, esportazione del tutto illegale. Questi soldi sarebbero saltati fuori da un giochetto fatto con l'acquisto delle azioni della società di assicurazioni Toro. La condanna ha profondamente cambiato la vita del banchiere, al quale avevano anche ritirato il passaporto, ritenuto un elemento essenziale, uno strumento indispensabile per una persona che doveva trattare in tutto il mondo i suoi affari. Dopo la condanna, Calvi aveva ricorso in appello.
2: Ho sempre saputo che fra gruppi economici c'è una lotta a coltello, no? Si fanno anche le guerre per motivi, anzi, le guerre si fanno esclusivamente per motivi economici. Perciò non mi meraviglia che un altro gruppo economico, un altro gruppo privato, si difenda come può, con le unghie e coi denti e magari, perché no, anche con gli assassini. Succede in America, succede in tutto il mondo. Ma da parte della Chiesa questo non me l'aspettavo. Ora, quando era già in prigione, perché mio marito era già in prigione, e si era stancato di pagare per gli altri. Io non sapevo niente di questa storia, lo vedevo preoccupato, si disperava, sapeva anche che l'avrebbero messo in prigione. Però un giorno si stancò e dettò a me e a mia figlia, veramente era mia figlia la scrivana, questo processo si chiama IOR.
0: Sono passati molti anni dalla morte di Roberto Calvi e su questa, come per altre vicende italiane, resta una verità storica. Il problema oggi è trasformare quelle intuizioni investigative in verità giudiziarie. Come avete visto, tutti assolti. È la vera sfida che il nostro paese deve ancora compiere.
3: Il lato oscuro della verità.
23: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio

0: Sono le 13.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

0: Sono le 13:31.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli

dal contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

0: Sono le 15.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: È una mattanza, quella dei giornalisti uccisi dalle mafie, una storia che parte da lontano, una storia ancora tutta da scrivere e che non è solo memoria, ma anche impegno civile. Termini Imerese, vicino a Palermo, è il 5 maggio 1960. Cosimo Cristina scrive di mafia nella Sicilia degli anni 50. Quando muore Cristina ha solo 24 anni, il suo corpo è sfigurato, il cranio sfondato da una pietra. 4 anni prima Cristina diviene corrispondente da Termini Imerese del giornale L'Ora di Palermo. I suoi articoli vengono pubblicati dal Corriere della Sera, il Gazzettino di Venezia e il Messaggero di Roma. Sulle pagine del settimanale Prospettive Siciliane, Cristina delinea la sua filosofia. Noi vogliamo che la Sicilia non sia solo quella folcloristica delle cartoline lucide stereotipate, né quella delle varie figurazioni a rotocalco e di certa stampa deteriore, per intenderci la Sicilia di Don Calò Vizzini e di Giuliano, ma la Sicilia che faticosamente si fa strada come pulsante cantiere di lavoro e di rinnovamento industriale. Siamo a Palermo il 16 settembre 1970. Mauro De Mauro, un cronista del quotidiano L'Ora di Palermo, sta lavorando da mesi alla sceneggiatura del film Il caso Mattei del regista Francesco Rosi. De Mauro sta per rientrare nella sua abitazione di Via delle Magnolie. Una delle sue figlie vede 3 uomini salire sull'auto del giornalista. Il guidatore accelera in modo brusco, poi si allontana ad alta velocità. Il corpo senza vita del giornalista Mauro De Mauro non è mai stato ritrovato. Ci spostiamo a Ragusa il 27 ottobre 1972. Giovanni Spampinato è corrispondente da Ragusa del quotidiano L'Ora. Svolge inchieste sulle attività eversive di neofascisti locali e sui contatti con i boss di Cosa Nostra. Il suo assassino viene identificato, si chiama Roberto Campria, un collezionista d'armi figlio dell'allora presidente del Tribunale di Ragusa. Ci spostiamo ancora a Palermo, il 29 gennaio 1979. Mario Francese, cronista giudiziario e corrispondente da Catania del giornale di Sicilia, si occupa di indagini scottanti che coinvolgono i boss di Cosa Nostra, la strage di Ciaculli, il processo contro i colonnesi del 69 a Bari, l'assassinio del colonnello dei carabinieri Giuseppe Russo. Per il suo omicidio vengono ritenuti responsabili Totò Riina, Leo Luca Bagarella, l'esecutore materiale, Bernardo Provenzano, Raffaele Ganci, Michele Greco, Francesco Madonia. In un suo materiale di inchiesta, un memoriale pubblicato postumo dal Giornale di Sicilia, Mario Francese descrive così Cosa Nostra e scrive: «La mafia è come una congregazione di mutua assistenza che ha i suoi uomini in ogni struttura degli apparati dello Stato e della società dove li infiltra, nell'apparente rispetto della legalità per riceverne vantaggi, puntando sulla corruzione, sull'obertà, sul rispetto». Ci spostiamo a Catania, il 5 gennaio 1984, le 10 di sera. Giuseppe Pippo Fava, direttore della rivista I Siciliani, sta per scendere dalla sua auto, deve solo attraversare la strada ed entrare in un teatro. Un sicario lo uccide con 5 proiettili calibro 7,65. 7 giorni prima dell'omicidio, Giuseppe Fava rilascia un'intervista a Enzo Biagi e dice: I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri, sono quelli che in questo momento sono ai vertici della nazione.
0: I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri. I mafiosi sono quelli che in questo momento sono i vertici della nazione. Se non si chiarisce questo equivoco di fondo, cioè non si può definire mafioso il piccolo delinquente che arriva e ti impone la taglia sulla tua piccola attività commerciale, questa è roba da piccola criminalità che credo che faccia parte, ormai abiti in tutte le città italiane, in tutte le città europee. Il problema della mafia è molto più tragico e più importante, è un problema di vertice nella gestione della nazione ed è un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo l'Italia.
4: È vero che la realtà spesso supera la fantasia?
0: Sì, anche perché dalle mie esperienze personali mi sono trovato quasi sempre di fronte a fatti, a fenomeni, a personaggi che io non avrei osato a volte nemmeno immaginare. Io ti posso, se tu vuoi, posso citare.
4: Io voglio, sì.
0: Tu forse conosci la storia di Placido Rizzotto.
4: Sì, certo.
0: Placido Rizzotto era un sindacalista pazzo alla maniera nobile del termine, il quale si illudeva negli anni 40-50 di poter redimere i poveri di Corleone e come un pazzo andava all'occupazione delle terre, con delle bandiere tricolori, delle bandiere rosse, guidando folle di contadini affamati per l'occupazione del latifondo. E evidentemente era un uomo che dava molto fastidio al potere, alla proprietà, al padrone, perché in effetti espropriava le terre, sia pure poi abbandonandole, costretto ad abbandonarle perché non c'era acqua, non c'erano strumenti di lavoro, non c'erano case. Però era un uomo che gettava il seme della rivolta in un luogo, in una terra, in un territorio dell'isola che era stato sempre tradizionalmente dominato dalla mafia. E accanto a lui, ecco la cosa stupefacente, camminava, correva, perché i rivoluzionari corrono secondo tradizione, dietro alle bandiere rosse e alle bandiere tricolore, seguiti da queste torbide contadine, una ragazza che, diciamo, il mito descrive scarmigliata, bella, alta, bruna come le siciliane, come una Anita Garibaldi. Ed era la sua fidanzata, si chiamava Leoluchina Sorisi. E lavorava con lui, si batteva con lui, lottava con lui, occupava le terre insieme ai contadini. Finché un giorno Placido Rizzotto scomparve. Placido Rizzotto è uno degli eroi dimenticati. Io qui vorrei fare una piccola parentesi, ti chiedo scusa ancora. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Lottano alla loro maniera, naturalmente. Il fatto è che tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani. Gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani, con l'esclusione dalla Chiesa soltanto, il quale tutto sommato era anche lui un siciliano perché era stato a comandare i carabinieri di Palermo per tanto tempo. Ecco, Placido Rizzotto era uno di questi eroi siciliani che spesso vengono dimenticati dall'opinione pubblica italiana. Placido Rizzotto scomparve e morì come credo nessuno sia morto, nel modo più orrendo possibile. Venne precipitato in fondo a una spelonca del Monte Busambra, un precipizio, una voragine di 300-400 metri, è ritrovato dopo 2 anni, venne precipitato giù vivo e incatenato, cioè morì di fame e divorato dalle bestie della campagna. E quando i carabinieri e gli speleologi tirarono su questi miserabili resti umani che venivano identificati, credo attraverso una catenina che ancora quei resti avevano al collo, era presente Leoluchina Sorris che riconobbe il cadavere. E disse, riferiscono le cronache dell'ora, disse sicilianamente una cosa molto bella che io da siciliano non condivido ma che amo, proprio poeticamente amo: chi ti uccise io gli mangerò il cuore. Passò del tempo, si seppe che l'assassino, comunque il mandante dell'assassino, o si ritenne di sapere che il mandante dell'assassino era Luciano Ligio, il quale era il Napoleone della mafia, il potere insorgente della mafia. Ed era inafferrabile, era una primula rossa. Beh, Luciano Ligio venne catturato in casa di Leoluchina Sorris, nel letto di Leoluchina Sorris, accudito e curato da questa donna. Non che ci fosse un rapporto umano, che però era nella sua casa.
3: Siamo a Napoli, 23 settembre 1985. Giancarlo Siani ha 26 anni, un collaboratore precario del quotidiano napoletano Il Mattino. Articolo dopo articolo si conquista la fama di cronista specializzato in una terra senza confini delineati, dove la camorra è diventata Stato. I killer lo attendono sotto la sua abitazione in Piazza Leonardo. La sua corsa di cronista di Nera si ferma alle 21:40 del 23 settembre 1985.

0: non sono imputabili.
1: Da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione del traffico di droga.
0: Pensava così della mafia trapanese Mauro Rostagno, un sociologo, giornalista, conduttore della TV siciliana RTC. Rostagno è uno dei fondatori di Saman, uno dei più importanti centri italiani per il recupero di tossicodipendenze. 26 settembre 1988, intorno alla campagna di Trapani, sono quasi le 20. Rostagno esce dalla sede della TV locale dove ogni sera conduce il telegiornale. Sale a bordo dell'automobile, pochi chilometri accanto a lui è seduta Monica. Raggiunge la sede della comunità Samana. Un comando è già appostato da alcune ore, lo attende nel buio. Rostagno sta per aprire il cancello e i killer lo raggiungono e lo colpiscono a morte. Il giorno dopo l'emittente RTC ricostruisce così l'omicidio di Mauro Rostagno.
2: Trapani, 26 settembre 1988. Sono le 8 di sera. Mauro Rostagno sta rientrando in auto alla comunità Saman, una struttura attraverso la quale insieme alla sua compagna Chicca Roveri e al fondatore Francesco Cardella si occupa da più di 7 anni del recupero di alcolisti e tossicodipendenti. Saman, in sanscrito, significa canzone. Mauro, 46 anni, ha appena terminato la sua giornata lavorativa presso l'emittente privata di Trapani RTC, dove da circa 2 anni presta la sua opera nella conduzione dei servizi giornalistici. Tramite l'etere, Rostagno, Sanatano come si fa chiamare dopo la sua esperienza di arancione a Puna, lancia i suoi appelli ai trapanesi, denuncia il malgoverno, la pericolosità della mafia locale che ha fatto del traffico di eroina un business internazionale e i disagi di un capoluogo che alle soglie del 2000 deve affrontare problemi da terzo mondo. Ad appenderlo, a poche centinaia di metri dalla comunità, un comando di killer protetti dall'oscurità. Solo dal giorno prima, infatti, è stata ripristinata l'ora solare e inoltre gli attentatori hanno provveduto a staccare la luce dei lampioni in quel tratto di strada. L'auto imbocca una curva dove si è costretti a rallentare. I killer aprono il fuoco con un micidiale fucile semiautomatico a pompe, la Lupara. La prima serie di colpi infrange il lunotto posteriore dell'auto e colpisce Mauro ad una spalla. Ancora cosciente, mormora Monica, la ragazza che è in auto con lui. Stai tranquilla, tutto a posto, per questa volta è andata bene. Ma l'assassino si avvicina e lo finisce con un colpo in testa, lasciando miracolosamente incolume Monica. Quindi si allontana insieme ai suoi complici, a bordo di una Fiat Uno che verrà ritrovata il giorno dopo bruciata. L'auto era stata rubata a Palermo 4 mesi prima.
0: Vincenzo Avigliaro era sindaco di Trapani nel 1988.
3: E va ricercato sicuramente nel ruolo di Mauro Rostagno, in quello che faceva. Si sa bene, Mauro Rostagno senza riserva alcuna denunciava il malcostume, il malgoverno, i legami stretti tra i mercanti della morte, la mafia della droga, e che avevano i mercanti della morte, che avevano un po' preso in mano le redini di questa criminalità organizzata della mafia tradizionale, che è stata un po' scompaginata dalla presenza di questo crimine organizzato tutto corto, finalizzato a costruire ricchezza, a costruire denaro senza guardare in faccia nessuno. E Mauro Rostagno denunciava senza mezzi termini, con molta determinazione, e questo certamente ha dato fastidio a qualcuno.
0: Il microfono dell'emittente televisiva RTC, quella di Mauro Rostagno, gira a quel punto lungo le strade e le piazze di Trapani. Tra i cittadini lo sgomento è forte.
4: Forse perché no. Perché era un giornalista che indagava su qualche cosa di vero, forse, non lo so.
5: Una persona che ha lottato per la giustizia, secondo me.
6: Secondo me è stata una cosa veramente deplorevole, perché

0: Era una persona stimata e amata da tutti, che faceva del bene. Quando si arriva a questo punto, secondo me, non c'è fare altro che, diciamo, non si sa quale potrebbe essere la reazione.
1: La notizia dell'assassinio di Mauro Rostagno compie il giro del paese. Lui è un uomo conosciuto e il suo curriculum viene da lontano. Figlio di genitori piemontesi, entrambi dipendenti Fiat, Mauro Rostagno cresce a Torino, in una casa popolare della zona di Corso Dante. Nel 1960, a soli 19 anni, si sposa con una ragazza di poco più giovane di lui, dalla quale ha una bambina. Dopo pochi mesi lascia la moglie e parte per un lungo viaggio. Si reca prima in Germania, poi in Inghilterra e alla fine torna in Italia. A Milano è coinvolto in un clamoroso gesto di protesta. Rischia di essere investito da un tram mentre protesta sotto il consolato spagnolo per la morte di un ragazzo ucciso dal regime franchista. Esplode la contestazione giovanile, ovunque c'è fermento, dall'Università di Berkeley in California fino agli atenei tedeschi, francesi e poi italiani.
2: Esplode in tutto il mondo, in paese dopo l'altro, in Europa, in Asia, in America Latina, amplificata e rilanciata dai grandi mezzi di comunicazione di massa. Anche in Germania le manifestazioni contro la guerra nel Vietnam, quasi sempre seguite da scontri con la polizia, costituiscono l'espressione più vistosa della contestazione studentesca, che trova in Rudi Dutschke un leader carismatico. Nell'aprile del 68 Dutschke rimane ferito in un attentato, a cui fanno seguito violente reazioni degli studenti, con la partecipazione di gruppi di operai e di intellettuali. L'irruzione della polizia all'interno dell'Università di Tokyo per scacciare gli studenti asserragliati sulla torre dell'edificio. I poliziotti non scherzano, usano il manganello come i samurai facevano roteare la spada. Gli assalitori usano bombe lacrimogene, gli assediati si difendono agitando coperte dinanzi alle nubi dei gas. L'assedio è lungo, i combattimenti procedono con fasi alterne. La vittoria viene decisa dalle più ingegnose macchine da guerra, come questo elicottero che investe con un improvviso getto di acqua l'ultimo drappello di giovani che si era rifugiato sul torrione più alto. La contestazione si espande a mazza d'olio, raggiunge tutte le grandi città europee e allarga il fronte, investendo via via la scuola, le istituzioni, la società intera, gli ideali e i comportamenti.
1: A Torino, Milano e Roma i ragazzi si scontrano con le forze dell'ordine. Mauro Rostagno è un leader del movimento studentesco ed è sempre in prima fila alle manifestazioni di piazza.
2: Impedire l'occupazione della facoltà di architettura. Ne nascono scontri durissimi e un bilancio di decine di feriti. Si sviluppa un clima di esaltazione. In generale, al diffondersi della contestazione, non erano mancati consensi o almeno benevolenza.
1: A Trento, Mauro Rostagno si iscrive alla neonata facoltà di sociologia e diviene ben presto uno dei leader del movimento universitario insieme a Marco Boato.
3: Dentro la facoltà di sociologia, che all'inizio si chiamava Istituto Superiore di Scienze Sociali, si è creato un movimento collettivo che ha avuto caratteristiche molto peculiari e molto diverse dal resto dei movimenti studenteschi italiani. Un movimento collettivo legato nella prima fase ai temi specifici dell'università. Forse non esisterebbe oggi una laurea in sociologia se all'epoca quel movimento non avesse sì occupato l'università nel gennaio e febbraio del 66, ma con un obiettivo molto riformatore o riformista che dir si voglia, cioè conquistare la laurea in sociologia e non farsi riassorbire dalla vecchia facoltà di scienze politiche.
1: Con Mauro Rostagno, Marco Boato ci sono anche Mara Cagol e Renato Curcio, che alcuni anni dopo fonderanno le Brigate Rosse.
4: Prima del carcere la pena era la pena di morte, era ti taglio un braccio, era la gogna, se ne possono inventare infinite pene, E quindi il problema non è se punire, non è neanche il problema del punire, che è un problema filosofico, etico, ancora più profondo. Il problema semplice che io pongo è come punire. Se allora uno Stato mi dice che il suo come punire è sospendere il diritto, è ridurre all'inumanità, è destoricizzare un uomo e buttarlo fuori dalla specie, allora io con Antelm, che è stato nei campi di concentramento, con Primo Levi, mi ribello.
1: Mauro Rostagno diviene dunque un dirigente di Lotta Continua, un gruppo della sinistra extraparlamentare. Resterà in quella organizzazione fino al convegno di Rimini del 1976, che decide il definitivo scioglimento. Nel movimento inizia una lunga riflessione politica e ideologica. Sono gli anni del cosiddetto riflusso. Durante un viaggio in India, Mauro Rostagno aderisce al movimento dei cosiddetti arancione, prende il nome di Anand Sanatano. A Milano apre un locale Macondo, successivamente chiuso dalle forze dell'ordine. Negli anni Ottanta fonda, nei pressi di Trapani, la comunità Saman, che si occupa del recupero dei tossicodipendenti. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, qui su Giornale Radio, con l'ausilio del montaggio di Peter Bescapè, ci avviamo a raccontare l'inchiesta e il processo.
5: Il lato oscuro della verità.
6: Sono le 15 e 22 minuti.
7: Radio Podcast, il meteo.
8: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
7: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
5: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Biacchessi.
1: Mauro Rostagno lavora per l'emittente televisiva RTC. Davanti alle telecamere per il suo telegiornale denuncia ogni sera con forza le collusioni tra mafia e politica locali. Ma Trapani non è Palermo. Nel 1988 la mafia è in attesa di segnali politici, come ricordano i colleghi di Rostagno nel loro reportage di poco successivo all'omicidio.
9: Trapani, capoluogo di provincia con 70.000 abitanti circa, situato sulla punta estrema della Sicilia, detiene il record del maggior numero di sportelli bancari in proporzione agli abitanti. Dotato di pochissimi sbocchi economici, se si esclude un modesto porto Pescherecci, un porto commerciale dalle limitate possibilità e abbandonato a se stesso, e l'attività delle saline, che costituiscono più una tradizione che una fonte effettiva di reddito determinante. Eppure, vi regna un certo benessere. Cittadina dall'apparenza tranquilla, raramente si registrano episodi di criminalità comune come scippi, rapine o furti di auto, qui regna quella che viene definita la pax mafiosa. Trapani, a differenza di Palermo, dove la situazione è sfuggita al controllo delle famiglie di Cosa Nostra, è il santuario della mafia. Qui si conservano i capitali tramite appunto i numerosi sportelli bancari e qui si raffina e si smista l'eroina, una delle attività di maggior profitto della mafia. Non a caso, proprio in provincia di Trapani, in contrada Birgi, è stata scoperta circa un anno fa una delle maggiori raffinerie di eroina di Europa.
1: E nelle strade di Trapani in molti non si danno pace.
10: Anche dopo questa morte non succederà niente, perché noi siamo quelli che siamo, tutto il popolo siciliano si dovrebbe ribellare a tutte queste assassine, alla mafia praticamente, perché non siamo, o non siamo capaci, o perché non siamo educati proprio alla civiltà, a queste ribellioni.
11: Sì, la mafia è avere il potere, va bene, a qualsiasi costo. Il potere distruggendo anche gli altri, mentre il potere come servizio non lo accettiamo, anzi desideriamo che il potere sia un servizio. Invece questo qua è il potere per arricchire, senza guardare in faccia a nessuno, anche uccidendo e rubando, non interessa. E il fenomeno una volta era diverso, va bene? Oggi purtroppo è delinquenza potente. È il discorso della paura, no? Ecco, credo che non bisogna aver paura. Sono convinto che chi legge continuamente il Vangelo è pieno di speranza. Gesù continuamente dice non abbiate paura, non abbiate paura, piccolo greggio, no? E sono convinto che questo piccolo greggio di buona volontà che esiste a Trame, non esiste in qualsiasi parte della terra questo gregge che va come pecore in mezzo ai lupi, non deve avere paura, deve avere speranza.
1: Chicca Roveri spiega così l'assassinio del suo compagno Mauro Rostagno.
12: Una persona a Trapani, una persona, beh, questo lo diciamo tutti, ma è vero, brava e intelligente come Mauro, e che sapeva parlare in maniera facile alle persone, e quindi martellare continuamente su queste cose di droga e mafia, tutti i giorni, due volte al giorno, con una carica umana che riusciva a farsi ascoltare, a farsi accettare dalle persone, dalla gente, beh, questo già di per sé credo che dà fastidio. E poi anche una persona intelligente che dunque, parlando, vedendo, considerando, eccetera, io non lo so questo, ma insomma, forse una persona intelligente che ha voglia di capire come stanno le cose fa uno più uno più uno più uno, e dunque non credo che lui avesse scoperto cose incredibili, però aveva voglia sicuramente di capire cosa c'era, e in qualche modo lì in televisione era in condizioni di farlo.
1: Mauro Rostagno è persona curiosa e convinto che la passione per il giornalismo d'inchiesta passi anche attraverso piccoli gesti di denuncia quotidiana, come ricorda Chicca Roveri.
12: Credo per questa passione che ha sempre avuto per la gente e per l'umanità. Questa cosa di dire nome e cognome di quelli che fanno mancare l'acqua, di quelli che non puliscono le strade, di quelli che tengono le scuole sporche, di quelli che non raccolgono le siringhe per terra, e che quindi lui cosa faceva? Arrivava una telefonata che segnalava questo, lui pigliava, andava dall'assessore e diceva come mai? E magari la luce arrivava, capisci? E dunque la gente diceva ah, ma bravo questo, perché le cose le fa, succedono, dunque possono succedere, dunque che noi non abbiamo la luce può avvenire che abbiamo la luce, ma allora forse si può cambiare. Ed erano anche queste piccole cose che facevano che lui fosse ascoltato, perché sono cose concrete, sono, no? Quindi parlare della droga diventava una cosa concreta, la gente ne, o l'AIS ha fatto una campagna su l'AIS prima che stanziassero i miliardi per fare questa cosa, lui la faceva quotidianamente, uno spot su questa cosa, uno spot sulla droga, sui bambini. Su.
1: Sulla morte di Mauro Rostagno ci sono molti, troppi buchi neri. La sera del 26 settembre 1988 nelle campagne del Trapanese avviene uno strano blackout. Nelle case manca la luce per alcune ore. Bettino Craxi e Claudio Martelli, quest'ultimo presente al funerale di Rostagno, indicarono subito la responsabilità della mafia nell'omicidio, ma nel 1996 la procura di Trapani reagì all'indicazione della pista mafiosa accusando i due esponenti socialisti di voler depistare le indagini. La pista mafiosa fu quella che venne proposta subito dopo il delitto anche dai quotidiani siciliani e nazionali. Il capo della squadra mobile, Calogero Germanà, affermò che si trattava però di un delitto tipicamente mafioso, mentre il maggiore Nazareno Montanti, comandante del reparto operativo del comando provinciale dell'arma dei carabinieri di Trapani, lo riteneva un omicidio commesso però da dilettanti per il fatto del fucile esploso in mano al sicario.
13: In relazione proprio a questo anno, 1989, il primo maggio 1989 si verificò un omicidio ai danni di tal Mastrantonio Vincenzo. Lei ebbe a curare le indagini per conto della squadra mobile su questo?
14: Sì, ci interessammo di questo caso, io dirigevo la squadra mobile insieme ai miei collaboratori.
13: Furono fatte delle indagini particolari o delle richieste di particolari attività istruttorie in relazione a questo caso?
14: Beh, il caso venne trattato nel seguente modo, quindi viene scoperto il cadavere, ci viene fatta la segnalazione e da lì inizia un'attività indagatoria incentrata soprattutto, almeno come metodologia investigativa, sul vissuto dell'ucciso. Avevamo poi noi altri parallelamente altre attività indagatoria nei confronti di un soggetto, mi pare che si chiama Gucciardi, e quindi avevamo quindi l'attività per quanto riguarda l'omicidio e poi questa attività di intercettazione telefonica nei confronti di questo Gucciardi. Da questa intercettazione telefonica sono venuti fuori elementi che ci hanno consentito di meglio definire e più compiutamente il tessuto relazionale dell'ucciso.
13: E cosa è emerso?
14: Emerse che lui in qualche modo era come sua attività era un impiegato dell'Enel, però manteneva...
13: Impiegato o operaio tecnico?
14: Ma secondo me era un tecnico, un altro impiegato per dire che era un impiegato, no, però con qualifiche evidentemente di tecnico. Era anche cacciatore, quindi aveva pure questa licenza di porto di fucile e manteneva rapporti frequenti, assidui, possiamo usare anche l'aggettivo intimi, nel senso di confidenza, con determinate persone. Ed era questo Gucciardi Antonino, poi individuammo sempre un altro personaggio che era Asero Mariano, un altro che era Scandariato Nicolò, poi individuammo rapporti, questo nel corso delle varie escursioni che facemmo, con Virga Vincenne, addirittura veniva chiamato, lo chiamava padrino, secondo le testimonianze che abbiamo raccolto all'epoca, padrino nel senso religioso, ecco. Perché il Virga era amico del padre, poi accertammo altri rapporti legati in qualche modo all'attività commerciale con tale Voltaggio che era di Paceco, perché questo impiegato dell'Enel faceva insieme al cognato anche l'attività così nel periodo libero, insomma dal suo impiego di coltivazione di melone, e quindi conosceva questo Voltaggio. Questo Voltaggio a sua volta era collegato a Vito Parisi, personaggio insomma di rilievo sotto il profilo di quello nostro investigativo come mafioso. E quindi poi, oltre a questo, poi aveva, nel periodo in cui venne ucciso, stava costruendo un'abitazione o comunque l'aveva già ultimata, e quindi conosceva il costruttore che era un trapanese che si chiama, non so se sia ancora vivo, insomma si chiama Trapani Giovanni. A sua volta questo Trapo Giovanni, sto andando per estrema sintesi proprio per evidenziare il tessuto relazionale, conosceva anche Virga Vincenzo secondo nostre risultanze, e quindi alla fine poi era emerso proprio un tessuto relazionale sotto il profilo investigativo, per definirne il contesto in qualche modo anche criminale, nutrito, corposo. Ed era significativo anche per noi il fatto che lui aveva acquistato una motocicletta, questa motocicletta l'aveva acquistata ad Alcomo, e proprio approfondendo questa circostanza le versioni date dal venditore, la versione data dai parenti del Massantonio Vincenzo non era molto chiara. Ed era anche un indizio, insomma, per evidenziare questa sua come posizione, frequentazione in ambienti mafiosi, perché la motocicletta apparteneva al figlio di tale Mannor, il nome di battesimo di questo ragazzo non me lo ricordo, anche se la moto era intestata alla sorella, il quale Mannor era figlio di Colamanno, personaggio di spicco della mafia di Alcomo. Quindi aveva, possiamo dire, una doppia vita questo signore, aveva diversi ambienti di frequentazione, un ambiente, possiamo dire, legato alla sua attività lavorativa e un ambiente che per noi era mafioso.
13: Dottor Germana, tutte queste notizie sul conto del Mastrantonio e di questo nutrito tessuto relazionale, voi le avete acquisite dopo l'omicidio o in parte erano già notizie in possesso?
14: No, ho spiegato che si è aperta questa finestra per definire compiutamente il tessuto relazionale del Mastrantonio, perché noi avevamo un'attività precedente di intercettazione telefonica nei confronti di questo scandariato, Gucciardi, scusi, il quale Gucciardi era compare del Mastrantonio Vincenzo. Siccome ce l'avevamo da, non mi ricordo se erano 15-20 giorni prima che avevamo questa intercettazione, alla morte del Mastrantonio Vincenzo rilevammo un dato investigativo dall'intercettazione, che evidenziava la preoccupazione da parte dello scandariato e del fratello, comunque di un suo congiunto, di partecipare al funerale del Mastrantonio Vincenzo. Sempre queste emergenze di intercettazione telefonica evidenziavano appunto questa sua frequentazione con personaggi mafiosi, per noi sotto il profilo investigativo, e addirittura noi altri avevamo anche un'identificazione avvenuta mesi prima, nel gennaio dell'89, da parte della questura di Bologna, che era stato controllato in Mastrantonio insieme a questo personaggio scandariato, un altro, e che ci aveva dato, come posso dire, l'avvio, l'abbrivio per l'intercettazione.
1: Sullo stesso tenore girano le dichiarazioni dell'allora prefetto di Trapani, Vittorio Piraneo, che parla di delitto di Cosa Nostra anche se eseguito da killer sprovveduti.
15: Le modalità di esecuzione dell'assassinio fanno pensare a un delitto mafioso. I professionisti e un po' sprovveduti, si potrebbe pensare. Il fatto che il fucile è esploso nelle mani dell'assassino potrebbe far pensare che non si tratta di professionisti molto preparati, però il professionista è chi, direi il mandante è il vero professionista, poi può darsi che abbia dato in carico a un killer non sufficientemente preparato, o può essere un incidente che può capitare anche al killer molto addestrato.
1: Il giorno dopo l'omicidio gli investigatori interrogano Vincenzo Mastrantonio, tecnico dell'Enel. È un uomo dai modi garbati, ben vestito, molto ossequioso. Quella sera è successo qualcosa di strano. L'energia elettrica non è più arrivata ai fili, sostiene Mastrantonio. Il tecnico dell'Enel abita a Lenzi, un borgo tra la montagna solitaria e un mare dove in lontananza sembra quasi affondare la città di Trapani. 8 mesi dopo l'omicidio di Mauro Rossagno, il cadavere di Vincenzo Mastrantonio viene ritrovato qualche chilometro da Lenzi. È stato ucciso a colpi di lupara. Dopo 8 anni si scopre che quell'impiegato dell'Enel, così gentile e affidabile, l'autista e il collaboratore più stretto di Vincenzo Virga, il boss dei boss della mafia trapanese. Anni dopo, davanti ai magistrati, anche i collaboratori di giustizia parlano dell'omicidio di Mauro Rossagno. Il pentito Francesco Milazzo parla di Vincenzo Mastrantonio, dice che è stato lui a spegnere la luce quella notte e sostiene di aver agito su ordine di Vincenzo Virga. Il sostituto procuratore Ingroia ritrova un vecchio verbale di Francesco Marino Mannoia. Lui in carcere aveva sentito lamentarsi trapanesi di quel giornalista, uno che dagli schermi prendeva sempre in giro i boss. Qualcosa ricorda anche Giovanni Brusca. Fu Righina a dirmi che eravamo stati noi, che era stata Cosa Nostra ad uccidere Mauro Rossagno. Nel fascicolo sulla morte di Mauro Rossagno entra anche il racconto di Angelo Sino, il ministro dei lavori pubblici della mafia siciliana. Nel 2001 Angelo Sino confida ai magistrati che lo sapeva anche lui del problema che i suoi capi avevano a Trapani, il cosiddetto problema Mauro Rossagno. Mi sono mosso per salvarlo, non volevo che si facesse troppo rumore con quell'omicidio, dice Sino, diventato poi collaboratore di giustizia. E infine c'è un giallo nel giallo. Alcune cassette VHS sono scomparse subito dopo l'omicidio di Mauro Rossagno, la notte del 26 settembre dell'88. erano sempre nella sua borsa, poi ne sono sparite altre in più circostanze. In quelle cassette forse c'è il movente di uno dei grandi delitti siciliani, un altro di quei casi a carico di ignoti. Ma 18 anni dopo la morte di Mauro Rostagno, la sorella Carla chiede di proseguire le indagini. È il giallo delle registrazioni di Mauro Rostagno che nessuno ha mai trovato. Depistaggi di ogni tipo hanno allontanato per lungo tempo la verità. Il pubblico ministero Gaetano Paci denunciò durante il processo come fossero scomparse delle prove, come testimoni chiave fossero stati ascoltati con ritardo e come le intercettazioni fossero state attivate solo 8 mesi dopo l'omicidio. Così il magistrato dichiarò in aula. Le prime indagini, dice, sull'omicidio di Mauro Rostagno, condotte dai carabinieri del reparto operativo di Trapani, furono scandite da troppe anomalie. In quest'aula abbiamo già dovuto inevitabilmente processare certi atteggiamenti delle forze dell'ordine, ma anche di questo palazzo di giustizia e in generale della città di Trapani, perché troppe sono state le insufficienze investigative, le omissioni, le sottovalutazioni, ma anche orientamenti di pensiero di qualche rappresentante istituzionale dell'epoca, naturalmente adesivi verso la presenza della mafia. Dopo alcune richieste di archiviazione e la costituzione di alcune parti civili, nel febbraio 2011 partì a Trapani il processo di primo grado per la morte di Rostagno, dopo 23 anni dall'uccisione del giornalista per mano mafiosa. La Corte d'Assise della città siciliana, presieduta allora da Angelo Pellino, nel maggio 2014 ha condannato in primo grado all'ergastolo i boss trapanesi Vincenzo Virga e Vito Mazzara, accusati dell'omicidio di Rostagno. Tra le motivazioni del delitto, deciso dai vertici di Cosa Nostra trapanese, ci sarebbero le sue numerose denunce del potere della criminalità mafiosa siciliana, specialmente sull'omicidio Lipari, e il rifiuto del giornalista più miti consigli, fatto con minacce e pressioni. Rimangono da accertare i rapporti tra Cosa Nostra e la massoneria deviata, denunciati da Beniamino Cannas e Caterina Ingrasciotta, sebbene le indagini furono più volte oggetto di depistaggio. La Corte di Assise d'Appello di Palermo, con sentenza del 19 febbraio 2018, in parziale riforma della sentenza emessa di primo grado, ha assolto Vito Mazzara e ha invece confermato la condanna alla pena dell'ergastolo per Vincenzo Virga come mandante dell'omicidio nella qualità di capo della famiglia mafiosa di Trapani. Riguardo alla posizione di Mazzara, il giudice d'appello ha ritenuto non sufficientemente affidabile la prova del DNA effettuata su frammenti della carcassa di un fucile rinvenuti sul luogo del delitto, in particolare per effetto della mancata preventiva quantificazione del DNA sulle tracce rinvenute nel sottocanna dell'arma. In entrambi i gradi di giudizio la difesa si era avvalsa, come consulente di parte, del generale dei carabinieri in congedo Luciano Carofano, già comandante del RIS di Parma dal 1995 al 2009. Relativamente al ruolo di Vincenzo Virga, la sentenza di secondo grado ha respinto, in quanto non supportata da alcun dato di fatto, l'ipotesi che alla deliberazione dell'omicidio intervengano altri soggetti, soggetti estranei al contesto mafioso e comunque interessati alla eliminazione fisica di Mauro Rostagno, le cosiddette piste alternative, i quali anticiparono la realizzazione di quel che deliberato commisero per loro conto l'omicidio. A novembre 2020, a 32 anni dalla morte, la Cassazione ha confermato l'ergastolo per il boss Vincenzo Virga, rigettando i ricorsi ripresentati dalla difesa di Virga dalla Procura Generale di Palermo contro la sentenza della Corte d'Assise d'Appello di Palermo nel febbraio 2018. Mauro Rostagno era un giornalista capace, le sue denunce risultavano puntuali, anni dopo confermate tutte dalla magistratura. Di lui resta la sua voce al telegiornale dell'emittente televisiva di Trapani, RTC. Sono parole a futura memoria.
16: La mafia come se fosse e avesse il suo centro a Palermo. Noi sottolineiamo invece che da 35 anni la mafia trapanese della provincia di Trapani, Cosa Nostra, ha iniziato la commercializzazione e il traffico di droga, che è sempre stato in testa in questo programma e che soltanto recentemente i palermitani hanno avuto un ingresso in questa direzione. E ci sono in questo momento 5 procedimenti in corso che investono direttamente Cosa Nostra trapanese, in particolare i pretesi capi mafia della zona, cioè Mariano Gatto da una parte e Totò Minore dall'altra, e abbiamo chiesto al commissario antimafia che valutazione dà del peso specifico della mafia trapanese nel suo complesso, ed infine se per caso e se la produzione della droga, la commercializzazione della droga, che è il big business della mafia, ha potuto invertire recentemente i rapporti tra mafia e politici.
5: Il lato oscuro della verità.
7: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 16.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 16 e 25 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

avuto di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato

0: UFO. Sono le 16 e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Il racconto di vite spezzate e poi ricucite, di errori che diventano lezioni, di silenzi che si trasformano in parole. Un programma di Max Rigano e Angelo Iuri Aparo. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità.
2: Benvenuti a Delitto e Castigo, bentornati sarebbe giusto dire, qui a Giornale Radio, la radio libera di informare. Io sono Max Rigano, con me è il mio compagno di avventura, il professor Iuri Aparo, e nostro ospite quest'oggi c'è Alessandro Crisafulli, benvenuto.
3: Grazie.
2: Allora, Alessandro Crisafulli chi è? Ha 62 anni, condannato all'ergastolo per due omicidi, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e altri reati, 28 anni di pena, gli ultimi tre in libertà vigilata. Riconosciuto come un uomo che ha avuto un ruolo apicale nello spaccio di droga a Milano, nel quartiere di Quarto Giaro, a fianco del fratello Biagio, ancora in carcere, detto Dentino, con cui ha rotto qualunque relazione. I Crisafulli sono stati considerati il tramite tra 'ndrangheta e Cosa Nostra in Lombardia. Alessandro compie il suo primo omicidio il 16 dicembre 1989, quando uccide Roberto Messina, che spacciava con il nostro permesso ma comprando la droga da altri. Nel 2009 conosce il gruppo della trasgressione, dove con fatica entra a far parte del gruppo. Comincia un percorso di profondo cambiamento durante un colloquio con un PM, Marcello Musso, che lo accusa di una serie di reati legati alla droga. Il 23 agosto 2014 il pubblico ministero cita Sant'Agostino, sostenendo che la conoscenza nasce da un'intuizione. Crisafulli, che già da 5 anni aveva cominciato a studiare diritto e filosofia ed era noto in cella per essere sempre con le cuffie a studiare e leggere libri di filosofia oltre che di diritto, risponde al PM che esiste anche una forma di precomprensione, come insegna il filosofo tedesco Hans-Georg Gadamer. Una delle guardie penitenziarie del carcere di massima sicurezza di Opera, un giorno, vedendolo intento negli studi, si rivolge a lui in questo modo: Crisafulli, ma tu che cazzo ci fai qui? Si vede che era il mio karma, ha risposto Alessandro. Alessandro, intanto benvenuto. Vuoi cominciare a raccontarci intanto com'è iniziata la tua vita di criminale, perché una tua prima parte è stata proprio questo. Tu scrivi tra l'altro in alcune lettere che mi hai fatto, anzi sono dei veri e propri scritti che tu hai fatto negli anni scorsi e di cui mi hai reso partecipe, hai scritto delle cose molto significative. Ne leggo, ne cito una, da una storia che ha questo titolo: Le storie, un passaporto verso il futuro. Tu scrivi: una mattina di circa 30 anni fa mi sono alzato dal letto come fosse stato un giorno normale, che poi di normale nella mia vita non c'era nulla, e con una naturalezza sconcertante mi sono recato all'appuntamento con la morte di un uomo che avevo deciso di uccidere. Ancor prima di ucciderlo materialmente, l'avevo già ucciso con la mente, come con una gomma cancelli la traccia lasciata da una matita. Con la stessa apparente semplicità mi sono arrogato il diritto di cancellare l'esistenza di un uomo e indirettamente ho modificato il corso degli eventi di tutte le persone che gravitavano attorno alla sua vita. E come se non bastasse, dopo averlo ucciso ho provato soddisfazione, avevo dimostrato a me stesso, ma forse più agli altri, che ero un uomo. All'epoca, scrivi, ero così presuntuoso e narcisista che mi ero convinto di sapere tutto ciò che mi serviva per vivere nel miglior modo possibile quella cazzo di vita che invece mi voleva relegare nell'angolo, in quella parte di mondo dove ogni giorno devi lottare solo per sopravvivere. Ma io mi sentivo diverso da quelli che sottostavano passivamente a questa ingiustizia. Io avevo le palle per prendermi con la forza quello che mi era stato negato. Sono stato uno stupido e quanto sangue ho versato in nome di una guerra che in effetti ho combattuto contro me stesso. E così, dopo quel primo omicidio, anch'io sono morto. ci racconti le emozioni che ti hanno portato a scrivere una cosa di questo genere? Che cosa ha significato per te quel giorno?
3: E intendi il giorno dell'omicidio o il giorno in cui ho scritto?
2: Il giorno in cui hai commesso l'omicidio.
3: Allora, il giorno in cui ho commesso l'omicidio era ancora avulso dalle mie emozioni. Apparentemente pensavo di non provare nulla. Solo nel corso degli anni, frequentando il gruppo, in particolare dialogando con Yuri Aparo, mi sono reso conto che le emozioni tutte le provano, solo che vengono abortite, addomesticate, perché probabilmente anche il peggior criminale ha bisogno di negare quell'assurda realtà che sta vivendo e tutte quelle azioni che sta compiendo. Quindi, quando ho commesso l'omicidio, non provavo niente, pensavo. Nel corso degli anni, incominciando a dialogare con me stesso e tessendo relazioni positive e costruttive, ho incominciato a recuperare tutto ciò che era stato sepolto sempre più in profondità. E da quella nebbia che mi aveva colpito, in cui ero sprofondato in quel tipo di vita che facevo, pian piano tutte le emozioni, ma non solo le emozioni, anche i particolari degli eventi sono venuti a galla. Addirittura ho incominciato a ricordare anche le fattezze delle persone a cui ho tolto la vita, i familiari e di conseguenza anche le emozioni che sono venute a galla, e quindi l'emozione principale è il dolore, la sofferenza per quello che ho fatto.
2: Professore, partiamo proprio da qui, tra l'altro ricordando che questi scritti di Alessandro sono leggibili su un sito che è vocidalponte.it. Professore, mi racconta che cosa, come è arrivato, perché quello che colpisce è che l'accezione che si ha del carcere oggi è un'accezione negativa, mentre invece lo scritto che ha elaborato Alessandro nel momento in cui si è trovato in carcere mostra che esiste un carcere che, se utilizzato in modo congruo, permette, attraverso i percorsi che lei ha creato, i percorsi della devianza e poi le trame di libertà, permette a questi ragazzi che hanno commesso reati gravissimi di arrivare in fondo alla propria coscienza. Quindi esiste un carcere che funziona. Lei sa meglio di me che c'è una parte dell'opinione pubblica e anche del mondo carcerario che dice che addirittura il carcere andrebbe chiuso. Al contrario, un carcere che sia funzionale alla capacità di recupero della coscienza del detenuto diventa uno strumento straordinariamente importante.
4: Insomma, l'incontro tra l'uomo e la sua coscienza è un incontro al quale concorrono diversi elementi. Incontrare la coscienza di Alessandro Crisafulli non è stato difficile. È stato la coscienza di Alessandro Crisafulli, diciamo, che era lì, che aveva già di suo voglia di svegliarsi, anzi era già sveglia quando ci siamo incontrati, e a quel punto per me il lavoro con lui o l'impegno con lui è stato abbastanza agevole. Quando si parla della problematicità del carcere, se ne parla in relazione al fatto che non tutti hanno la coscienza prossima a svegliarsi come ce l'aveva Alessandro Crisafulli. Cioè, esistono delle persone, e sono la maggior parte delle persone detenute, che entrano in carcere con una coscienza che è in stato comatoso, con il risultato che per portarla al dormiveglia e poi alla veglia occorrono degli stimoli più massicci. Dunque, concludendo, quello che il carcere in questo momento ha grande difficoltà a fare è portare la coscienza di chi è in coma alla condizione di svegliarsi. per uno come Alessandro Crisafulli, che era già di suo in crisi, il carcere tutto sommato ha avuto un compito relativamente facile, con il risultato che quando lui e io ci siamo incontrati, tutto sommato non abbiamo dovuto fare quasi nient'altro che far sì che quello che la sua coscienza aveva già voglia di vivere, abbiamo trovato le condizioni perché ciò potesse accadere, e da quel punto in avanti è stato soltanto un allenamento a ricostruire e costruire.
2: Alessandro, in questo scritto, Le storie è un passaporto verso il futuro, tu dici ancora: ho abbandonato quel luogo desolante nel quale sono cresciuto e in cui ho coltivato la mia rabbia, e ho iniziato a rapportarmi, o meglio, a scontrarmi con gli altri. Questa maschera si è frantumata all'istante, obbligandomi a sostituirla con quella dell'arroganza, che come un fiume che esonda si è trasformata successivamente in un delirio di onnipotenza, provocandomi uno scollamento con la realtà. Questa rabbia da dove è nata?
3: Ma principalmente credo dal senso di solitudine e di abbandono che si era impadronito di me bambino. Io sono un figlio non voluto, perlomeno da mio padre. Mia madre voleva una figlia femmina, erano siciliani i miei genitori, e mia madre è arrivata a Milano nel 56, così 7-8 anni prima che nascessi io, arrivando da un paesino. Mio padre l'ha relegata in casa e ha fatto solamente la mamma. I miei due fratelli precedenti erano già deviati, e quindi soffriva principalmente di solitudine, di abbandono, e pensava, in base a

0: bellissima, e difatti poi in parte l'ha esercitata quando mio padre ci abbandonava per farsi i cazzi suoi, se ne andava via 4-5 mesi e ci lasciava lì da soli, soprattutto a mia madre e a me, perché i miei due fratelli erano già grandi. E quindi successivamente negli anni mi ha raccontato che fino ai 4-5 anni era un bambino vispo, allegro, pieno di vita, nonostante io abbia già rischiato di morire a pochi mesi. È una storia lunga, non so se è il caso di raccontarla, insomma.
1: Beh, tu scrivi ancora che l'infanzia che hai vissuto, tu dici quasi esclusivamente con tua madre, dici ancora: poiché eravamo in simbiosi, ho assorbito tutto il suo male di vivere. Quello che rammento maggiormente di lei sono i suoi grandi occhi azzurri, che purtroppo rappresentavano un cielo privo di sole.
0: Certo, perché mia madre era triste, viveva una vita povera e soprattutto con un marito non presente e dei figli che erano persi e senza la possibilità e gli strumenti per arginare quella situazione che stava andando verso il degrado più assoluto. Quindi lei pensava che, appunto, avendo almeno una figlia, potesse, forse in quel caso, forse in quell'unico caso, lei ha pensato a se stessa, pensava che potesse alleviare la sua solitudine. Quando sono nato lì io, lei ha avuto un colpo, perché è crollata, praticamente si è ammalata e non è uscita dall'ospedale per 4 mesi. Quindi io sono stato affidato a una signora che non mi ha curato bene e ho rischiato di morire, e dopo 2 mesi sono stato ricoverato all'ospedale di Niguarda, dove c'era lei, perché avevo preso la gastroenterite, credo. Difatti ho avuto un rapporto pessimo col cibo fino a 25 anni, ero magrissimo, tipo 55-60 kg, non mangiavo nulla, probabilmente quella cosa mi aveva toccato. E quindi dopo quei 4-5 anni mi sono chiuso in me stesso, perché non ho più recepito dall'esterno, o meglio, io andavo avanti per forza di inerzia. Finendo quell'inerzia e non trovando niente all'esterno, che cosa non trovando? Amore, considerazione, considerazione, protezione, dialogo, stimoli, non c'era niente.
1: Quindi sentivi riconosciuto in qualche modo?
0: Assolutamente no. Quindi mi sono chiuso in me stesso.
1: Quando hai cominciato quindi a compiere i tuoi primi reati?
0: No, il mio primo reato l'ho compiuto a 7 anni, ma quello era un urlo, un grido di dolore. Praticamente non avevamo la televisione in casa, e di fronte al nostro appartamento, io abitavo appunto a Quartoggiaro, e in ogni piano c'erano 3 appartamenti. Di fronte a noi abitava una signora, la signora Scaglioni, che era anzianissima per me all'epoca. Oggi penso che potesse avere 65-70 anni, a me sembrava, insomma, 70 anni, 60 anni fa era, non è la percezione di adesso, che io ho 61 anni mi sento ancora uno sbarbato. Ai miei tempi uno di 61 anni era da mettere nella tomba. Quindi questa signora mi ha preso in simpatia e mi faceva vedere la televisione a casa sua. Quindi mi trattava proprio come un nipotino, mi adorava. E cosa succede? Che dopo alcune sere che io vado da lei per vedere la televisione, lei mi faceva sedere sul divano, diceva: che cosa vuoi? Mi comprava la gazzosa e mi metteva dentro la stringa. La stringa era una liquirizia con 2 buchi all'estremità attraverso la quale succhiavi la gazzosa. Ed era bellissimo. Finché dopo 2-3 giorni... le dico: no, non ti preoccupare, stai seduta sul divano. La sua era una casa, era umida anche lei, probabilmente viveva di pensione, era una casa di 45 metri, non è che fosse una reggia, però era tutta ben pulita, attrezzata bene. Dico: stai pure seduta che vado io a prendere, anzi dimmi tu cosa vuoi. E non so perché io arrivo, appena ho questa libertà, mi metto a rovistare nei cassetti e trovo un portafoglio. Aprendo questo portafoglio, c'erano un'infinità di banconote da 1000 lire, e io istintivamente ne prendo una e comincio a rubarle i soldi, 1000 lire al giorno. Negli anni della riflessione, e questa cosa è stata un dolore grandissimo, perché lei poi, quando mi hanno scoperto, per lei è stato un tradimento infinito, uno dei più grandi tradimenti che abbia commesso, perché poi non mi ha più guardato, poi alla fine della sua esistenza è stato un colpo duro per lei. Ho pianto tanto ricordando la signora Scaglioni nel corso della mia lunga detenzione. Poi, riflettendo ancora più a fondo, mi chiedevo: ma perché non ho rubato tutti i soldi? Perché mi avrebbero scoperto subito. Ma perché io allora avevo questa capacità di analisi anche nel male già a 7 anni? Cioè, avevo già fatto una riflessione. Non è che ho rubato 1000 lire perché ero buono, ho rubato 1000 lire perché volevo continuare a rubare, oppure perché volevo continuare

0: a lanciare questo urlo finché qualcuno mi sentisse. Succede che dopo una quindicina di giorni la signora, probabilmente andando a contare i suoi soldini ogni giorno, magari i primi giorni ha detto: ma mi sarò sbagliato, perché le banconote erano parecchie, quindi magari ho contato male, però alla fine si è resa conto che non poteva aver contato male tutti i giorni, quindi l'ha detta a mia madre, e mia madre, apriti cielo, mi ha massacrato di botte, mi ha costretto a recuperare la refurtiva che avevo imboscato in un posto all'oratorio, e tutto è finito lì. Non l'ha neanche detto a mio padre, ma io penso che io volevo quello, io volevo attirare l'attenzione. Questa è una riflessione che ho fatto io, assieme anche ad altre persone che mi hanno incontrato durante la carcerazione. Penso che volessi attirare l'attenzione per dire: cazzo, ma vi ricordate che io sono vivo? Ho bisogno di voi.
1: Professor Aparo, quello che racconta Alessandro è qualcosa che noi incontriamo spesso, no? Quando parliamo proprio con gli ex detenuti, cioè il fatto che ciò che li ha indotti a cominciare dei reati è innanzitutto una profonda rabbia.
2: Allora, l'episodio
1: è anche di riconoscimento, perché i due temi si legano.
2: Ho da dire diverse cose, forse nemmeno semplici. Questo episodio della signora è toccante e lo sento anche adesso che Alessandro lo sta recuperando, dopo averne parlato anche altre volte in passato con me. Alessandro ha appena detto una richiesta d'aiuto, un farsi sentire affinché la signora o chi per lei si accorgesse di lui. Io ho bisogno di dire una cosa più complessa, più, anche più dolorosa. Quando un padre o una madre ti abbandonano, può capitare che l'amore te lo dia qualcun altro, può capitare, ma per il bambino il qualcun altro è un po' una persona che si sostituisce alla persona dalla quale si vorrebbe l'amore. Quindi questa donna, se da parte sua aveva il merito di volergli bene, dal punto di vista del bambino di 7 anni aveva in un certo senso, tra virgolette, la colpa di sostituirsi alla figura originale dalla quale lui aveva bisogno di essere accettato e non di essere rifiutato. Quindi adesso mi collego all'altra domanda, cioè la rabbia. Alessandro, quando ha risposto alla tua prima domanda, ha detto solitudine, un senso di solitudine. Ma in effetti una cosa è la solitudine nella quale ci si trova per caso, perché non c'è nessuno. E un'altra cosa completamente diversa è la solitudine nella quale ci si trova costretti perché qualcuno ti ha abbandonato, o meglio, ti ha abbandonato la persona che era la persona prevista a farti da guida, cioè tuo padre oppure tua madre. Quindi in questo caso la rabbia è legata al fatto che c'è una figura con la quale si rimane costantemente in contatto, anche se la persona in questione, cioè il padre, è andato via, ma si rimane costantemente in contatto come? Aggredendolo a distanza, uccidendolo a distanza, ma siccome è distante, invece di aggredire lui, si aggredisce qualcun altro che è alla portata. Dunque la mia lettura pesante, difficile, ma che si spera possa comunque essere utile, è una lettura per cui quando Alessandro ruba alla signora, sta rubando non tanto perché vuole il suo amore, che già ce l'ha, non tanto perché vuole segnalare di avere bisogno, ma forse perché vuol dire: io non voglio il tumore, voglio quello di mio padre, ma siccome mio padre mi ha abbandonato, cosa che mi porta a pensare che sono cattivo, allora mi comporto da cattivo e da cattivo rubo i soldi alla signora che mi ama. Dopodiché questo ricordo è presente nel suo archivio, nelle sue emozioni, è presente ancora più di un reato tipo una rapina in gioielleria, perché in effetti questo è un episodio con il quale lui ha detto a se stesso: ebbene, visto che sono stato abbandonato, una ragione ci deve essere, la ragione è che sono cattivo e da tale mi comporto.
1: Allora, abbiamo ultimato il nostro tempo, adesso facciamo un attimo di pausa e poi rientriamo in studio.
3: Sono le 17 e 23 minuti.
4: Radio Podcast, il meteo.
5: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
4: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm. Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo. Perché ogni storia merita una seconda possibilità.
1: Rieccoci di nuovo in studio, grazie a Peter Bescapè, il nostro regista della trasmissione. Vi rammento che quanto stiamo raccontando quest'oggi lo potete leggere anche sul sito vocidalponte.it e trasgressione.net, che sono i due siti in cui il gruppo della trasgressione ha portato molto del lavoro che è stato fatto in questi anni con i detenuti. Ma io voglio tornare un attimo da Alessandro, perché Alessandro, io vorrei che tu ci descrivessi che cos'è stata per te questo senso di onnipotenza, no? Che tu descrivi nei tuoi scritti, e se all'onnipotenza in che misura ha contribuito l'uso di sostanze stupefacenti.
0: Il senso di onnipotenza equivaleva a sentirmi riconosciuto, a sentirmi finalmente una sorta di completezza, arrivare a che quello che poi quel delirio lì arriva quando l'asticella arriva al massimo, cioè quando togli la vita. Nell'ambiente criminale, quando arrivi a quel punto, allora è come se non camminassi più, sfilassi, e quindi ti senti veramente arrivato. E nessuno può. È come se tu non potessi più sbagliare. È come se che nessuno potesse più dire: no, non ti accetto perché non vali, non ti accetto perché non sei abbastanza bello, non sei abbastanza alto, non sei abbastanza intelligente, non hai abbastanza strumenti. No. Quel punto lì è il punto in cui sei arrivato all'apice di quel cammino. Ovviamente è un'illusione che ti devi creare per stare in piedi, perché altrimenti non potresti camminare in quell'ambiente, e non solo in quell'ambiente. Io credo che, appunto, come dicevo prima, anche il peggior criminale ha bisogno di crearsi delle illusioni, perché altrimenti non potrebbe arrivare a compiere quei gesti così disumani. E abortire le emozioni è indispensabile per continuare quel tipo di vita che è solo apparente, non ha niente a che fare con la costruzione, con la bellezza. È un ambiente, è un tipo di vita, uno stile di vita che ti è come se uno corresse sempre, che ti porta ansia, non sei mai al sicuro, e però ti convinci di esserlo assolutamente. Comunque, la fase del delirio è il momento in cui ti senti di aver costruito qualcosa.
1: Tu lo definisci, in un altro tuo scritto, una lotta con il Leviatano. Tra l'altro dici: ritengo che finché non si instaura un rapporto sempre più intimo e profondo con la propria coscienza, quella sorgente luminosa che in assenza di grossi traumi ci infonde la saggezza per discernere il bene dal male, sia impossibile liberarsi dall'impronta originaria del tradimento. I traumi dell'infanzia causano cicatrici indelebili che contribuiscono alla creazione di una personalità malata, incapace di affrontare le sfide della vita tenendo conto dei limiti necessari alla convivenza civile. Ma tu questa consapevolezza come l'hai maturata?
0: Nel tempo, gradualmente, ancora oggi non la do mai per scontata. È un percorso che ha sicuramente un inizio. Ci vuole una scintilla. La scintilla nasce dentro di noi. Questa scintilla poi dopo va nutrita, va alimentata. Occorre trovare delle relazioni positive, perché altrimenti da solo non puoi arrivare. Da solo fai, ritengo, il primo passo. E ci lavori. Io, prima di conoscere il gruppo della trasgressione, ci ho lavorato per 15 anni, perché l'ho conosciuto nel 2009 e sono stato arrestato nel 1994. Quindi sono stati 15 anni di lavoro come da bambino, ma con delle differenze, in solitudine, o meglio in solitaria in questo caso, no? Avevo bisogno di dialogare con me stesso, di trovare quelle situazioni, di recuperare quelle situazioni e farci conti. Io nella mia cella. È stato un lavoro formativo. Poi finché appunto dopo circa 15 anni mi sono reso conto che non sarei più potuto andare oltre. Avevo bisogno necessariamente di relazioni positive, costruttive, che mi dessero degli ulteriori strumenti per continuare questo cammino. E difatti
1: tu scrivi, tra l'altro, il gruppo della trasgressione per me è stata un gruppo di appartenenza, perché rappresenta un'oasi di tranquillità in un deserto di incertezza, e in questo gruppo mi sento libero di aprirmi completamente, e grazie al continuo stimolo dei miei compagni, in particolare del dottor Aparo, ho rintracciato vicende del mio passato che giacevano nei recessi più bui dell'inconscio, e ho maturato la consapevolezza che la perfezione non fa parte dell'uomo, anzi è proprio grazie all'imperfezione che abbiamo la possibilità di crescere ed evolverci.
0: Questo è l'insegnamento più grande, secondo me, che ha a che fare, si associa un po' anche alle fragilità, quelle che ci fanno sentire limitato, ma che in realtà sono le nostre caratteristiche principali, e quindi accettandole assieme all'imperfezione puoi, come dire, renderle funzionali a qualcosa, perché nessuno di noi è perfetto. Quando hai in mente questo non ti senti più sbagliato, sei insieme agli altri. Invece per quanto riguarda il passaggio successivo che è venuto fuori con il gruppo della trasgressione, quello che dicevo prima, sono le relazioni quelle che ti permettono di rendere solido il tuo pensiero, i tuoi concetti, oppure attraverso il confronto a modificarlo. Cioè sono proprio questi incontri che fanno sì che tu possa progredire. Come diceva Popper, se non ricordo male, non è tanto importante che tu dimostri di avere ragione, quanto piuttosto l'altro deve dimostrare che la sua tesi stia in piedi. Quindi il punto non è avere ragione, il punto è trovare una condizione che ti renda stabile nella tua imperfezione. Sembra quasi un ossimoro, ma la vita è un po' un ossimoro. Ci sono questi alti e bassi, ma se tu acquisisci forza, consapevolezza e strumenti, hai la capacità di sostenerti anche nei momenti bui della vita, nelle avversità che appunto fanno parte del nostro cammino. E forse sono proprio quei momenti che lo rendono così, così speciale, e così è quel mistero, è quella ricerca continua che ti porta a sperimentare cose che ti arricchiscono e ti danno una struttura maggiore per affrontare appunto certe situazioni. Perché alcune persone, quando succede loro qualcosa di grave, non riescono ad andare avanti ed implodono, non hanno quella base lì. Invece se tu acquisisci quella base, hai la capacità di sostenere quell'urto e nel tempo magari trasformarlo in un vantaggio. Quello che al momento ti sembra una cosa negativa, in futuro potrebbe essere che ti dia dei vantaggi. Quindi bisogna avere quella struttura che ti permetta appunto di andare oltre.
1: Professore, quando Alessandro dice dall'imperfezione ho capito che potevo trarre il meglio da me, ci riconduce al tema della riconoscibilità di sé, soprattutto quando commetteva reati, quando era bambino e non era riconosciuto, e ci apre le porte alla comprensione di quello che è stato il ruolo che ha vissuto lui all'interno del gruppo della trasgressione. Su questo le chiedo una riflessione, cioè su cosa bisogna fare con i detenuti per procedere davvero ad un processo di cambiamento, di recupero reale, perché Alessandro ci ha detto tutto nasce dalla relazione.
2: Allora, innanzitutto voglio divertirmi a litigare con Alessandro e poi arrivo a questa sua domanda. Alessandro a un certo punto ha detto che il senso di onnipotenza era corrispondeva al riconoscimento di cui aveva bisogno. Mi sento in dovere di puntualizzare che il senso di onnipotenza è diciamo il modo per poter fare a meno del riconoscimento, e in un certo senso il senso di onnipotenza corrisponde a un omicidio, l'omicidio del padre, cioè l'omicidio della persona il cui riconoscimento è indispensabile. Dunque il senso dell'onnipotenza non è il riconoscimento, ma è la negazione di aver bisogno del riconoscimento. Detto questo, di quale riconoscimento abbiamo bisogno? Abbiamo bisogno, quando siamo bambini, innanzitutto del riconoscimento dei nostri genitori, da cui poi diventa importante il riconoscimento dell'insegnante, degli amici, eccetera. Però, in buona sostanza, l'essere umano ha nel riconoscimento che gli viene dagli altri una parte considerevolissima del suo benessere. Detto ciò, arriviamo alla domanda. Alessandro sottolinea l'importanza della relazione e la domanda dice: ma che cosa accade al gruppo della trasgressione per portare la persona da una condizione all'altra? Accade che la persona viene per l'appunto riconosciuta, cioè quindi Alessandro, Roberto Cannavò, Adriano Sannino e le persone che sono già venute qua, fondamentalmente al gruppo della trasgressione ottengono, senza che nemmeno loro lo chiedano, il riconoscimento delle loro qualità, della loro stimabilità, dei loro desideri, il riconoscimento delle loro aspirazioni, quelle aspirazioni che avevano messo in soffitta chiudendo a chiave la porta, perché in buona sostanza, sentendosi rifiutati, sostanzialmente non sentivano di avere diritto ad aspirare di diventare uomini. Dunque il senso di onnipotenza è un modo per mettere il muro davanti alla porta del solaio dove sono nascoste le aspirazioni alle quali si è dovuto rinunciare.
1: Alessandro, prendo ancora ad esempio, cito ancora le tue parole, tu dici: non c'è bisogno di una laurea in psicologia per comprendere che tutto ciò che ci ha fatto soffrire e che non siamo stati capaci di elaborare non è magicamente scomparso solo perché abbiamo fatto finta di nulla. Quei dolorosi pezzi di vita violati sono finiti nell'inconscio, quel mondo sotterraneo e pericoloso che sembra abbia vita propria. E dopo molti anni di introspezione ho imparato ad ascoltare il mio dolore. Che cosa hai imparato ascoltando il tuo dolore?
0: ho imparato a vivere, ho imparato a rispettare l'altro, ho imparato ad accettare il mio dolore, i miei errori, ma soprattutto ho imparato ad accettare gli errori di mio padre. Ho ripercorso la sua esistenza di uomo nato nel 1922 e che nel 1941 si è trovato già in guerra, è stato subito preso prigioniero degli inglesi e ha fatto 4 anni di prigionia in Africa, dal 41 al 45. Quei 4 anni l'hanno completamente devastato, è stato rimpatriato che pesava 38 kg. Quindi in quelle condizioni come poteva essere un buon padre? Quindi ho bonificato tutto il suo operato, perché anche lui ha la sua storia, di cui è stato vittima. Non è stato in grado di mettere in atto le condizioni migliori affinché i propri figli, perché 3 su 3, 3 figli persi, 3 su 3, quindi il massimo dell'errore, quindi non è stato in grado di mettere in pratica quello che un buon padre dovrebbe fare: affidamento, considerazione, stimoli, protezione. Lui non era in grado, lui ha fatto dei figli e l'ha lasciati lì. Però, appunto, rievocando il mio dolore, ho compreso anche il suo di dolore, l'ho accettato, perdonato, e questo mi ha permesso di sentirmi più leggero.
1: Tu sei riuscito a diventare, a essere più vicino a te stesso e a diventare un'altra persona nel momento in cui hai accettato, oltre che i tuoi errori, gli errori che sono stati commessi mentre tu eri...
0: Assolutamente sì. L'accettazione del dolore dell'altro o degli errori, che anche, cioè, se io fa degli errori per il dolore, perché anche gli altri anche per gli altri non vale questo principio? Sarebbe assurdo, no? Quindi accettare anche gli errori dell'altro perché provengono dal loro dolore, come dire, è risollevarsi e dare anche un senso a quella mancata considerazione, nel senso, non sono più stato considerato perché ero sbagliato, ma perché non era in grado di farlo, era un suo limite, non perché io lo fossi. Quindi oggi mi sento considerato dalle persone che mi vogliono bene e anche da altri. Con qualcuno non vado d'accordo, ma sono in grado di accettarlo. Non va più a minare la mia stabilità, perché il lavoro, la struttura ormai è solida. Quindi il rapporto con mio padre è stato bonificato. Difatti gli ho scritto anche una lettera dove lo chiamo per nome, perché io non l'ho mai chiamato papà. Una chicca. Cioè, con mio padre non ho mai avuto rapporti finché sono arrivato più o meno a 18 anni e avevo già commesso una serie di reati gravissimi, anche se non era ancora arrivato all'omicidio, e da lì mio padre ha cominciato a considerarmi. Questo era mio padre. Mio padre era un uomo che si definiva di sinistra, ma non politicamente, si definiva storto, perché siciliano, la mano sinistra, la mano storta. Quindi lui era orgoglioso di essere storto, che nel suo essere storto vuol dire essere anche anticonvenzionale, contro qualunque tipo di regola, anche se poi è assurdo, perché anche il criminale ha un sacco di regole da rispettare. In teoria, poi se ne fotte, non lo rispetta, però il criminale pensa di essere libero e di essere anarchico per l'eccellenza, in realtà è vincolato da una serie di circostanze infinite. Oggi mi rendo conto che vivere nella regola mi fa sentire protetto. Prima pensavo di essere libero perché potevo spaziare ovunque, invece poi in realtà non era tanto così, però diciamo che tendenzialmente era così: mi alzavo quando volevo, facevo il cazzo che volevo, partivo, facevo qualunque cosa, ero lì, non avevo tanti limiti come le avevano gli altri. Ma in realtà era come se mi trovassi ogni giorno nel mezzo dell'Oceano Pacifico, libero sì, ma di andare dove? Non c'era nessun approdo. Oggi che sto dentro la regola, anche quella che non rispetto, mi sento protetto, perché la regola circoscrive un perimetro e io dentro questo perimetro mi sento a casa. In questo periodo io mi rigenero per poi affrontare la vita, perché se non c'è un luogo dove tu ti rigeneri, che può essere un luogo fisico ma soprattutto anche un luogo mentale o anche delle relazioni positive, non puoi, ti devi ricaricare da qualche parte. Quindi questo, dentro questa concezione, dentro questo concetto, io mi ricarico, mi sento vivo. E quindi finisco dicendo, oggi la regola non la subisco più, perché l'accetto, fa parte di me. E quindi, come dire, la regola è solo una condizione che ti permette di misurare un'azione, e dentro questa azione ci dobbiamo stare dentro tutti, altrimenti non potremmo progredire.
1: Professore, a proposito di progresso, un albero storto, no? Come ha detto adesso Alessandro, come lo si raddrizza? chi come lei fa questo lavoro di incontrare persone come Alessandro, che hanno un'infinita inquietudine dentro, no? E probabilmente una condizione di dolore così grande che non si può neppure perimetrare, come diceva lui poc'anzi, sebbene le regole poi servano proprio a questo. Come li raddrizza? E che cosa deve fare quindi l'istituzione a suo giudizio per poterlo raddrizzare? Poi a te, Alessandro, voglio chiedere che cosa dovrebbe essere fatta, cosa dovrebbe fare oggi il carcere che magari non fa. Prof.
2: La risorsa importante è che al gruppo della trasgressione si parla di bonifica. In pratica Alessandro ha parlato di suo padre e di come lo viveva quando era piccolo, o meglio, di come lo viveva ne ho parlato io più che lui. Lui ha detto che è stato abbandonato, io ho detto che in conseguenza di questo abbandono c'era nei confronti del padre una continua ricerca, però caratterizzata da sentimenti ambivalenti, problematici, e per cui poi ho parlato della signora. Poi Alessandro ha parlato una seconda volta di suo padre dicendo: ho bonificato la sua immagine. Bene, questo tema e questa pratica al gruppo della trasgressione è ricorrente.
1: Prof, mi perdoni, ha detto: ho perdonato mio padre.
2: Lui ha detto,
1: a me ha molto colpito una cosa.
2: Lei l'ha molto colpito perché lui ha parlato di perdonato. A me invece interessa il concetto della bonifica, e il concetto della bonifica passa attraverso quello che ha detto Alessandro stesso, e cioè: ho ricostruito che a farmi del male non è stata la volontà di mio padre, ma è stata la storia all'interno della quale mio padre non ha saputo trovare le risorse, le caratteristiche per svolgere bene il suo compito. In pratica Alessandro ha cominciato a sentirsi più leggero, è quello che ha detto lui, quando è riuscito a comprendere che suo padre non lo ha ferito perché lo odiava e perché aveva scelto di odiarlo e ferirlo, ma lo ha ferito perché a sua volta vittima di una storia nella quale era stato fragile e incapace di sviluppare i sentimenti che servono a un padre per rivolgersi al figlio. Cioè, lui, avendo capito questo, è come dire, si è liberato della esigenza di odiare suo padre, della esigenza di uccidere suo padre, e pertanto della esigenza di vivere da criminale. Non è poco.
1: L'ultima domanda che voglio farti, Alessandro, è il carcere, no? Tu l'hai vissuto. Io, quando sono entrato al carcere di Opera, ho visto un carcere che mi era parso molto proattivo. Il teatro, la liuteria, ma insomma, che cosa serve secondo te oggi, o cosa manca oggi al carcere per trasformarla in una istituzione, se secondo te manca qualcosa che possa aiutare i detenuti a recuperare se stessi davvero?
0: Allora, intanto la volontà. Ancora pochissimi operatori hanno la volontà e credono che un uomo possa essere recuperato. Quindi se tu fai un lavoro dove non ci credi, è come un professore che insegna, però lo fa così, tanto per fare. Quindi principalmente gli operatori devono essere formati e anche crederci che l'uomo effettivamente può essere recuperato. Primo. Secondo, le condizioni. Il sovraffollamento non permette agli operatori di fare, anche quelli che vorrebbero fare, di fare il proprio lavoro. Non lo permette. Quindi la prima cosa che lo Stato dovrebbe fare, le istituzioni, è ridurre le persone dentro le carceri. Io non sono dell'idea che il carcere possa essere abolito. È impossibile, perché l'uomo ha la tendenza a sbagliare, a commettere errori gravi, quindi va fermato. Una persona come me andava per forza fermata, non puoi lasciarla in circolazione, perché la sicurezza è fondamentale. Ma puoi non arrestare i tossicodipendenti, tutte le persone che hanno una pena lieve, alle quali andrebbe, sulle quali andrebbe fatto un lavoro diverso, comunità e cose di questo tipo. Quindi le carceri sarebbero più vuote. Essendo più libero, le persone dentro che giustamente ci devono stare avrebbero più modo di crescere, perché gli operatori avrebbero la possibilità di dialogare con queste persone. Certamente ci vuole la volontà del detenuto, non è che il detenuto può pensare che stando seduto in branda poi l'operatore, che può essere lo psicologo, l'educatore, ma la stessa gente, ti venga a prendere in cella. Tu devi avere un input, ma le condizioni umane rendono questo più possibile. Quindi questo deve fare le istituzioni: formare persone che credono in quello che fanno e ridurre gli spazi, di modo che chi è lì dentro, cioè tu non puoi avere un colloquio con un educatore ogni 6 mesi, che cosa vuoi trarre da questo colloquio? Non puoi trarre niente, devi avere dei gruppi. Le carceri comunque sono cambiate, perlomeno le carceri del nord, quelle del sud sappiamo che è tutta un'altra realtà. Io sono stato ad Opera per 20 anni, sono arrivato ad Opera nel 2000 ed era una condizione di degrado assoluto. L'unica cosa positiva è che nel 2000 c'erano le celle tutte singole, c'era meno sovraffollamento. Quindi la stanza da solo, per chi deve fare tanti anni, è fondamentale per riflettere, pensare, studiare, per avere meno conflitti, perché dentro la cella si creano tanti conflitti col tuo compagno. Pensate già a vivere con la propria donna, moglie, amico in una casa, quante problematiche ci sono. A maggior ragione con un estraneo dentro una cella, è incredibile. Quindi quegli spazi lì sono fondamentali per poi riflettere quello che all'esterno trovi. Quindi nel 2000 situazione di degrado assoluto, finché nel 2007 arriva il dottor Siciliano e modifica questa condizione medievale, con il rispetto per quel periodo che sappiamo ci ha dato dei geni, però era tutto buio lì dentro, non c'avevamo neanche l'acqua calda. Tu pensa uno come può, come dire, formarsi se deve andarsi a fare una doccia la mattina ghiacciata. Già sei in guerra, quindi stiamo una cazzata, ma non lo è. Quindi sono queste piccole cose che ti fanno capire che le persone lì dentro sono preposte per in qualche modo mettere in atto il dettato costituzionale.
1: E quindi essere considerate persone. Abbiamo ultimato il nostro tempo. Io ringrazio Peter Bescapè alla regia, ringrazio naturalmente Alessandro che ci ha dato una testimonianza importante, ringrazio il professore Iuri Aparo, auguro naturalmente a tutti i nostri radioascoltatori qui di Giornale Radio, Radio Libera di Informare, un felice Natale. Spero che questa esperienza raccontata da Alessandro abbia contribuito, abbia in qualche modo seminato un po' di coscienza in tutti voi. Grazie ancora e buon Natale.
4: Delitto e castigo. Storie di chi ha sbagliato e ha trovato la forza di ricominciare. Delitto e castigo, perché ogni storia merita una seconda possibilità. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è sempre

0: Sono le 18 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afa non mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica. Tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 18 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Caldo e afano mollano l'Italia, questa ondata durerà ancora per tutta la settimana. Nel pomeriggio classici acquazzoni o temporali sui rilievi alpini e sulla dorsale appenninica, tanto sole sul resto d'Italia con temperature elevate e picchi di 39 gradi nelle zone interne. In serata cielo sereno su tutto il paese, ma con temperature molto calde anche dopo il tramonto. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

0: Sono le 19 ed un minuto.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.fm.
2: Il lato oscuro della verità con Daniele Bianchessi.
3: È il 7 agosto 1990. Simonetta Cesaroni sta lavorando negli uffici dell'Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. È sola. Svolge quel lavoro durante l'orario di chiusura al pubblico. Tra le 17.30 e le 18.30 qualcuno entra nell'ufficio e la uccide. Il suo corpo ormai senza vita viene ritrovato dagli investigatori solo a tarda sera. L'assassino la colpisce con 29 coltellate. È seminuda, ma non ha subito violenze sessuali. Simonetta sarebbe stata immobilizzata dopo aver lottato per tutta la casa. Sulla porta non ci sono segni di scasso. Gli inquirenti indirizzano subito le indagini con due ipotesi. O Simonetta ha aperto all'assassino, oppure questi aveva le chiavi. Simonetta Cesaroni nasce il 5 novembre 1969, non ha ancora compiuto 21 anni. Vive a Roma nel quartiere Don Bosco, zona Lamaro. La sua famiglia è composta dal padre Claudio, tranviere presso l'Acqua Tralla, l'azienda tranviaria di Roma e del Lazio, dalla madre Anna di Giambattista, casalinga, e dalla sorella Paola, che nel 1990 è fidanzata con Antonello Barone, suo coetaneo. Da 2 anni Simonetta sta con Raniero Busco, un ragazzo di 4 anni più grande di lei, che vive nel quartiere di Morena. Nel gennaio 1990 Simonetta trova lavoro come segretaria contabile presso la Reli SAS, studio commerciale in zona Casilina a Roma. Questa società è gestita da Ermanno Bizzocchi e Salvatore Volponi e tra i suoi clienti c'è l'AIAG, Associazione Italiana Alberghi della Gioventù. Salvatore Volponi propone a Simonetta di prestare lavoro come contabile presso gli uffici dell'AIAG a partire dal 19 giugno 1990. La settimana lavorativa di Simonetta si svolge quindi lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.30 presso la Reli SAS. Nei pomeriggi di martedì e giovedì invece dalle 15.30 alle 19.30 si reca presso gli uffici AIAG in via Poma 2. Nessuno dei più stretti congiunti di Simonetta è a conoscenza dell'ubicazione degli uffici dell'AIAG. Simonetta, infatti, pur avendo ottimi rapporti con loro, lavora con molta riservatezza e non parla ai suoi familiari, tranne che alla madre, neppure delle tante telefonate anonime e provocatorie che riceve sul posto di lavoro. Via Poma 2 è uno stabile di prestigio costruito negli anni 30 con un cortile che ha nel centro una fontana. È formato da 6 palazzine con i portoni ai lati del cortile e si trova nella zona elegante del quartiere della Vittoria, a pochi passi da Piazza Mazzini. Nel 1990 il portiere dello stabile è Pietro Vanacore, detto Pietrino, e abita lì con la seconda moglie, Giuseppa De Luca, detta Pina. Gli uffici dell'AIAG si trovano nella scala B, al terzo piano, nell'appartamento 7. Nella stessa scala B risiede Cesare Valle, l'architetto che disegna l'edificio ormai anziano e bisognoso di assistenza. Di lui si occupa lo stesso portiere dello stabile, Pietrino Vanacore. Nel 1984, nello stabile, viene trovata morta Renata Muscatelli, un'anziana donna benestante soffocata con un cuscino sul viso, nel cui appartamento non era mai stato trovato alcun segno di scasso. L'inchiesta seguita al suo omicidio non accerterà mai il nome dell'assassino. Allora, ricostruiamo le ultime ore di vita di Simonetta Cesaroni. La mattina di martedì 7 agosto 1990 in via Giovanni Maggi 109, nella sede della Reli SAS, Salvatore Volponi discute il piano ferie di Simonetta Cesaroni. Resta il pomeriggio all'AIAG per sbrigare alcune pratiche. Simonetta è d'accordo, verso le 18:20 farà uno squillo a Volponi per dirgli come procede il lavoro. Alle ore 15 Simonetta esce dalla sua abitazione di via Serafini 6. Insieme a sua sorella Paola a bordo di una Fiat 126C per recarsi alla fermata metropolitana Subaugusta, distante poco più di un chilometro. La metropolitana di Roma impiega circa 40 minuti nel tragitto che compie Simonetta, ovvero tra la fermata Subaugusta e Lepanto. Secondo i calcoli degli inquirenti, Simonetta entra in ufficio alle ore 16. L'ufficio quel giorno è chiuso al pubblico e lei usa un mazzo di chiavi fornito da Volponi per aprire il portone. Alle 17:15 Simonetta è ancora viva. Chiama la collega Luigina Berrettini e le chiede informazioni sul lavoro. Alle 18:20 ci dovrebbe essere la telefonata a Volponi per aggiornarlo sullo stato dei lavori, ma Simonetta non lo chiamerà mai. I familiari l'attendono a casa per le ore 20. Alle 21:30 la sorella Paola si preoccupa e cominciano le ricerche. Viene contattato Salvatore Volponi, che dice però di non conoscere il numero di telefono degli uffici AIAG. A questo punto Paola Cesaroni, accompagnata dal fidanzato Antonello Barone, preleva Salvatore Volponi e suo figlio Luca dalla loro abitazione e i quattro si dirigono insieme nello stabile di via Poma numero 2. Alle 23:30 si fanno aprire il portone degli uffici dalla moglie del portiere e trovano Simonetta morta, uccisa con 29 coltellate. Il racconto di Paola Cesaroni.
4: Arrivati al piano, la portiera poi abbiamo prima constatato che era chiusa la porta, non era appoggiata, insomma. E ha tirato fuori le chiavi, abbiamo chiesto di aprire a quel punto, cioè, se ha le chiavi proviamo ad entrare, insomma, in fondo ci ha accompagnato lei, non è che eravamo sempre, chiaramente chiedevamo, non è che abbiamo fatto pressioni incredibili, insomma, abbiamo fatto capire la nostra preoccupazione, la nostra necessità di sapere se mia sorella stava lì o meno. Così lei ha aperto.
3: Dalle 16 alle 20 i portieri degli stabili di via Poma numero 2 si riuniscono nel cortile a parlare e mangiare cocumeri. Non vedono entrare nessuno dall'ingresso principale in quell'orario. Dopo le 17:30 l'ultimo contatto di Simonetta inizia la tragedia. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti c'è con ogni probabilità un uomo negli uffici AIAG ed è pericoloso perché Simonetta gli sfugge dalla stanza a sinistra dove lavora fino a quella opposta a destra dove verrà poi ritrovata. Viene colpita al volto con un pugno che la tramortisce, viene immobilizzata a terra. L'uomo la colpisce con un oggetto, Simonetta sviene, l'assassino prende un tagliacarte e inizia a pugnalarla a ripetizione, 29 colpi inferti in ogni parte del corpo. Alcuni abiti di Simonetta vengono portati via dal killer, insieme a molti effetti personali mai più ritrovati. Le chiavi dell'ufficio che aveva nella borsa vengono rubate. Il primo sopralluogo dell'appartamento di via Poma viene effettuato la sera del 7 agosto dal vicequestore Sergio Costa, in servizio al SISDE, Servizi Segreti Civili, all'epoca del delitto e genero dell'allora capo della polizia Vincenzo Parisi. Durante questo primo sopralluogo la vittima viene trovata stesa parzialmente svestita negli uffici dell'AIAG di via Poma numero 2, con numerosi segni di armi da taglio intrisi di sangue, i colpi sono su giugulare, cuore, aorta, fegato e occhi. Il corpo è disteso sul pavimento, supino, capo spostato verso la destra, braccio sinistro esteso verso l'alto, braccio destro piegato leggermente con le dita della mano flesse ad artiglio. Nelle altre stanze non vi sono tracce di colluttazione, tutto è ordinato e non c'è alcun segno che possa far pensare che il corpo sia stato trascinato dove si trova. Gli inquirenti credono che nella stanza dove Simonetta viene trovata si sia consumato alla fine il delitto. Viene comunque rilevata una minima traccia di sangue anche nella stanza di Simonetta. Sulla tastiera del telefono c'erano tracce di sangue sulla maniglia della porta d'ingresso della stanza del delitto. Il sangue analizzato dirà che appartiene ad un uomo con sangue di gruppo A. Sempre nella stanza dell'omicidio viene rinvenuto un pezzo di carta con un appunto che riporta scritto CE e disegnato un pupazzetto a forma di margherita con in basso a destra scritto Dead OK. Nel 2008, durante il programma televisivo Chi l'ha visto, viene rivelato che era stato opera di uno degli agenti di polizia che intervennero la notte del delitto e che lo aveva dimenticato in via Poma 2. Antonio Del Greco era alla guida della sezione omicidi della Questura di Roma. Del Greco smentisce un coinvolgimento dei servizi segreti nel caso dell'uccisione di Simonetta Cesaroni.
5: Chi ha ipotizzato la mano dei servizi in questa inchiesta o nel depistaggio di questa inchiesta è sicuramente fuori strada. Se qualche errore c'è stato a causa del nostro intervento, ma non c'è stato assolutamente nessun condizionamento da parte

0: qualsiasi diciamo intervento esterno nel corso della nostra indagine. Se qualche errore c'è stato, me ne assumo la responsabilità, ma non c'è responsabilità di terzi.
1: Sulla dinamica dell'omicidio ascoltiamo la ricostruzione del programma Chi l'ha visto nella puntata del 30 marzo 2022.
2: Sono le 16 circa.
3: Entra, nessuno la vede entrare, prende l'ascensore, sale al terzo piano. Appena entra nell'ufficio accende il computer e a quel punto molto probabilmente si mette a fare delle operazioni preliminari sulle prime note che deve inserire.
2: Alle 17.05 Simonetta telefona a una sua collega. Ha bisogno di sapere una password. Alle 17.35 la collega richiama Simonetta e le dà la password. È da questo momento in poi che inizia il mistero di Via Poma.
4: C'è il buio totale. Non si sa che cosa è accaduto dopo le 17.30.
2: Qualcuno entra nell'ufficio e uccide Simonetta. La colpisce al volto, poi infierisce sul suo corpo per 29 volte, probabilmente utilizzando un oggetto simile a un tagliacarte. Nel grande condominio di Via Poma ci sono moltissimi uffici. Come ha fatto l'assassino a entrare nel palazzo, salire la scala B, fermarsi al terzo piano, uccidere Simonetta e andare via senza che nessuno l'abbia visto? Abbiamo incontrato l'avvocato Luigi Mannucci, che aveva lo studio proprio sul pianerottolo dove è stata uccisa la ragazza. L'avvocato ci dà un'informazione molto importante. Ci dice che l'aggressore, per uscire dal palazzo, avrebbe potuto anche prendere un'uscita secondaria.
5: Come può andare via una persona dalla scala B di Via Poma?
6: Beh, che ricordo io sono due. Innanzitutto esce dalla scala B e esce su Via Carlo Poma, dove ci sono due cancelli, uno civico 2 e uno il 4, ma che è un unico fronting, diciamo. Poi c'è quel complesso ha una scala F che ha un ingresso di Via Andreoli 1, che è un'altra via, dove chi ne era condomino o inquilino aveva una porticina di accesso su uno dei cortili, perché il complesso è articolato.
2: Ma a questo punto ci chiediamo, se davvero l'assassino per non essere visto è andato via da un'uscita secondaria, dobbiamo ipotizzare che forse conosceva perfettamente lo stabile di Via Poma. Oppure è uscito e nessuno ci ha fatto caso perché nel palazzo ha un ufficio o un appartamento. Ma torniamo al dato certo, il gruppo sanguigno. Ecco il documento che mostra a chi è stato fatto il prelievo. Tutti esclusi. Sono coloro che entrarono prepotentemente nell'inchiesta. Nessuno di loro è compatibile con quel sangue di gruppo A maschile trovato sulla scena del crimine. E allora, a chi appartiene? Via Poma ha già fatto molte vittime. Persone come Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta, accusato, indagato, imputato e poi processato. E alla fine, risultato innocente.
7: Visto l'articolo 605 del codice di procedura penale, assolve Busco Raniero dal reato scritto di non aver commesso il fatto.
2: E ricordiamo tutti Pietrino Manacore, il portiere che per le tracce di sangue delle sue emorroidi fu addirittura arrestato. Ecco cosa disse ai giornalisti il giorno della sua scarcerazione.
8: Che sensazioni prova di nuovo a casa?
9: Come aver risuscitato, quindi una gioia immensa quella di mia e dei familiari. Però no, come ripeto, non c'è l'amaro di non aver scoperto il malfattore, insomma, quello che ha scommesso il fattaggio.
2: Adesso bisogna rivedere tutti gli alibi o bisogna concentrarsi sul sangue di un uomo sconosciuto?
10: Sicuramente la presenza di un gruppo A c'è e basta.
5: Quindi poi diciamo che c'è, bisogna cercare un uomo con un gruppo A, sangue gruppo A.
10: Sangue gruppo A, certamente. Poi è chiaro che non sia particolarmente dirimente, perché il gruppo A ce l'ha il 27% della popolazione.
5: Sì.
10: Per cui, voglio dire, non sarà quello che potrà farci identificare. Sicuramente ci può far escludere tante persone.
2: Gruppo A maschile, lo ripetiamo, un dato certo. E allora torniamo in quel palazzo per vedere se è stato confrontato questo sangue con quello di tutti gli inquilini che nel 1990 abitavano nello stabile.
5: Sono di chi l'ha visto?
11: Ma Simonetta non l'ha mai vista, mai.
12: No, ma non l'avevo mai vista in vita mia.
11: Mai.
12: Non conoscevo neanche Caraccio, cos'è per questo.
11: Perché poi cioè, si parla.

0: voglio dire, capitava ogni tanto che incontravo qualche dipendente degli osteri della gioventù, ma così, voglio dire, per le scale, ma lei non era un dipendente
1: della gioventù. Quindi non l'ha mai vista lei?
0: No.
1: Lei che gruppo sanguigno ha? Me lo può dire?
0: A positivo.
1: A positivo.
2: Ovviamente, questa persona risponde tranquillamente, perché evidentemente nulla a che fare con l'omicidio, ma è la dimostrazione che forse, oltre a ricontrollare gli alibi, bisognerebbe ripartire da quella traccia. Sangue, gruppo A maschile. A chi appartiene?
3: Delitto passionale? Una vendetta trasversale? Un mistero legato all'intelligence? Le piste investigative si concentrano per molti anni sul ruolo di alcuni inquilini dell'elegante palazzo di Via Poma 2 a Roma. Come poi sentiremo nella seconda parte del programma, vengono coinvolti e poi assolti numerosi personaggi non sempre strettamente collegati tra loro. Dapprima Pietrino Vanacore, portiere dal 1986 al 1995, dello stabile dove avviene l'omicidio. Poi Salvatore Volponi, il datore di lavoro della vittima. Poi Federico Valle, il cui nonno, Cesare Valle, progettista del complesso, risiede proprio nello stabile. E infine Raniero Busco, fidanzato della vittima. Tutti vengono scagionati dalle accuse. Non raggiungono la certezza delle prove le tante, troppe piste alternative. Negli anni 2000 il magistrato Otello Lupacchini e il giornalista Max Parisi, dopo aver condotto uno studio su 12 casi di ragazze scomparse e uccise a Roma tra il 1982 e il 1990, suggeriscono una ipotesi. Quello di Simonetta Cesaroni sarebbe l'ultimo di una serie di omicidi compiuti da un unico serial killer, responsabile della morte di altre 10 ragazze, tutte riconducibili ad una specifica zona di Roma e con modalità di assassinio molto simili tra di loro. Secondo Lupacchini e Parisi, in questa lista di ragazze uccise dal serial killer rientrerebbero anche l'omicidio di Katie Scherl, avvenuto nel 1984, le sparizioni di Mirella Gregori e Emanuela Orlandi, avvenute nel 1983. Poche settimane dopo il proscioglimento definitivo di Pietrino Vanacore e Federico Valle, avvenuto il 30 gennaio 1995, arriva alla Procura di Roma una lettera anonima. Suggerisce di indagare sull'eventuale uso del videotel da parte di Simonetta Cesaroni. La pista, battuta per alcuni anni dagli inquirenti, si muove sull'ipotesi che Simonetta avesse fatto uso del computer dell'ufficio di Via Poma per entrare in contatto attraverso la rete con altri utenti. Così casualmente potrebbe aver conosciuto il suo assassino, al quale lei aveva dato un appuntamento proprio il pomeriggio del 7 agosto 1990. Ma questa pista risulta infondata. Il computer da lavoro di Simonetta è solo di videoscrittura. Non c'è la possibilità di accedere a servizi videotel e Simonetta a casa sua non dispone di un computer. Tra le piste alternative seguite subito dopo l'omicidio c'è anche quella di un omicidio voluto dalla banda della Magliana ed effettuato materialmente dai servizi segreti italiani con la complicità del Vaticano. Si ipotizza che Simonetta Cesaroni avesse scoperto quasi per caso negli archivi della stessa AIAG documenti che testimoniano presunti favori fatti dalla stessa AIAG e altri enti edili a favore della banda della Magliana con il benestare del Vaticano. La pista in un primo momento sembra la più veritiera, soprattutto quando alcuni testimoni dicono di aver notato poco dopo l'omicidio tre personaggi mai identificati esattamente sotto la palazzina di Simonetta Cesaroni che per il loro modo di fare, per il loro abbigliamento potevano essere membri dei servizi segreti. Ma le indagini non portano nulla e gli eventuali documenti scoperti da Cesaroni non sono mai stati trovati. In aggiunta, questi eventuali edifici utilizzati dalla banda della Magliana in territorio vaticano non sono mai stati rintracciati e identificati. Nella seconda parte del lato oscuro della verità, con il montaggio di Peter Bescapè, entreremo nel vivo dell'inchiesta e dei processi sulla morte di Simonetta Cesaroni in via Poma 2.
4: Il lato oscuro della verità.
5: Sono le 19 e 23 minuti.
6: Radio Podcast, il meteo.
7: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
6: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.
4: Il lato oscuro della verità. Con Daniele Bianchessi.
3: E nella scena del delitto facciamo ora entrare i personaggi principali. La mattina dell'8 agosto 1990 la polizia sveglia tutti gli occupanti dello stabile di via Poma 2. Vengono interrogati i portieri. Il caso punta verso una soluzione semplice. I quattro portieri, insieme ai loro familiari, sostengono tutti di essere rimasti intorno alla vasca del cortile per l'intero pomeriggio del 7 agosto, dalle 16 alle 20. Dalle testimonianze raccolte dalla polizia, Pietrino Vanacore non si trovava con gli altri portieri nel cortile nell'orario che andava dalle 17.30 alle 18.30, cioè l'orario in cui Simonetta è stata uccisa. Viene rinvenuto inoltre uno scontrino sospetto. Vanacore ha comprato dal Ferramenta alle 17.25 una smerigliatrice angolare che sarà poi sequestrata dalla polizia. È testimoniato che alle 22.30 Vanacore si è diretto a casa dell'anziano architetto Cesare Valle, che si trova più su dell'ufficio incriminato, per fornirgli assistenza. Cesare Valle però dichiara che il portiere è arrivato a casa sua alle 23. Questa mezz'ora di intervallo tra le due testimonianze porta gli investigatori a sospettare del portiere 58enne. In un paio di suoi calzoni vengono rinvenute delle macchie di sangue. Nella scala B, il pomeriggio del 7 agosto 1990, ci sono solo due persone, Cesare Valle e Simonetta Cesaroni. Nessun estraneo è stato visto entrare. Vanacore, il portiere dello stabile B, si assenta dalle 17.30 alle 18.30, orario dell'omicidio. Questa, per gli inquirenti, è la soluzione del caso. Il primo personaggio sospettato è dunque Pietrino Vanacore, portiere dello stabile di via Poma 2. Una persona educata, precisa, affidabile, su di lui gli investigatori indirizzano i primi rilievi. Enrico Mentana, ai tempi inviato del TG1, lo intervista.
8: Vanacore, si dice che lei sia una persona fredda, viene dipinta come una persona dallo sguardo glaciale. Lei come si sente?
9: Non mi sento, perché forse è da tutte le disavventure avute. Allora forse a qualcuno, no, do quell'impressione.
8: Lei fu fermato 48 ore dopo. In quelle 48 ore ha percepito il rischio di rimanere in qualche modo coinvolto in questa vicenda?
9: Ma io ero talmente preso, non riuscivo a capire come e perché, insomma, mi trovavo in quelle circostanze.
8: Cosa si aspetta dal futuro di questa vicenda?
9: Spero che venga, e sono convinto che la giustizia fa il suo dovere e che porti a termine, e avere la soddisfazione di vedere in faccia chi ha commesso.
3: Pietrino Vanacore viene scarcerato dopo pochi giorni ed esce di scena dell'inchiesta dopo una decisione importante del Tribunale della Libertà. L'avvocato Antonio De Vita è il legale del portiere di via Poma 2.
10: Intanto che il condominio di via Poma era un condominio dove la gente poteva entrare e uscire comodamente, senza dover essere per forza vista. In secondo luogo che la situazione dei luoghi era tale che consentiva questa situazione. In terzo luogo che la quantità del sangue che era stato perso nell'occasione era tale che non era minimamente pensabile che la persona che avesse agito non si fosse macchiato di sangue. Il Vanacore teneva gli stessi vestiti che aveva il giorno precedente, il giorno successivo e il giorno successivo ancora. Quindi non si era mai cambiato. In realtà la goccia di sangue famosa che ha giocato contro di lui, che ha attivato l'attenzione in maniera particolare, successivamente si è dimostrata di sua proprietà, conseguentemente ha svalutato, ma è stato dopo la scarcerazione, perché tutta quanta la rosa di sospetto che si era addensata su di lui è stata valutata dal Tribunale della Libertà univoca e non che non avesse preso in considerazione le situazioni diverse a carico di eventuali altre persone.
3: Sul ruolo di Pietrino Vanacore, il presidente della Corte d'Assise d'Appello di Roma, Antonio Cappiello, rilascia questa intervista in esclusiva al programma di Rai 3, Ombre di Giallo.
11: Le indagini furono fuorviate dal rinvenimento di tracce ematiche sui pantaloni di Pietrino Vanacore, che era il portiere dello stabile. E quindi, in un certo qual senso, l'autore ideale del reato, perché si trovava sul posto, aveva la possibilità di accedere senza chiavi, bussando semplicemente alla porta per farsi aprire dal Cesaroni, aveva la possibilità di pulire, come fu pulito il locale, aveva la possibilità di nascondere qualsiasi traccia del reato, e quindi, insieme alle tracce ematiche, fu ritenuto l'autore ideale. Quando si scoprì invece che le tracce ematiche erano invece proprio del sangue del Vanacore, la pista Vanacore venne meno, ma era venuto meno anche il tempo necessario per occuparsi di altre indagini relativamente al vero autore del reato.
3: A 20 anni di distanza dal delitto, la notte tra l'8 e il 9 marzo 2010, Pietrino Vanacore si reca con la sua Citroen grigia in località Torre dell'Ovo a Marina di Marugio, vicino a Torricella, in provincia di Taranto. Si è legato ad un albero attraverso una fune al collo e poi si è lasciato affogare in un corso d'acqua sottostante. Vanacore lascia una scritta su un cartello: 20 anni di sofferenze e di sospetti ti portano al suicidio. Il 12 marzo 2010, 3 giorni dopo, avrebbe dovuto deporre insieme alla moglie Giuseppa De Luca e al figlio Mario all'udienza del processo in corte d'assise sul delitto di Simonetta Cesaroni a carico di Raniero Busco. Secondo il legale del fidanzato di Paola Cesaroni, Raniero Busco, la morte di Vanacore è troppo vicina alla scadenza processuale per non essere collegata, dice l'avvocato. E sicuramente lui non se l'è sentita di testimoniare. Lui ha vissuto con rimorso sulla coscienza questa storia, e non perché lui fosse l'autore dell'omicidio, ma perché sapeva chi fosse il vero colpevole. Evidentemente però non poteva parlare neanche a distanza di anni, non se l'è sentita, insomma, di affrontare i giudici, gli avvocati e la testimonianza in aula. L'8 marzo 2011, dopo un anno di indagini, il sostituto procuratore della Repubblica di Taranto, Maurizio Carbone, decide di archiviare il fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti sull'ipotesi di reato di aiuto e istigazione al suicidio in riferimento alla morte di Pietrino Vanacore. L'inchiesta ha stabilito che Vanacore si uccise di sua spontanea volontà e che lo fece perché non sopportava più l'invadenza del caso di Via Poma nella sua vita privata. Il secondo personaggio sospettato. Da pochi mesi Raniero Brusco è il fidanzato di Simonetta Cesaroni. Nel giugno 2004 i carabinieri del RIS di Parma vengono inviati dal PM Roberto Cavallone nel lavatoio condominiale della Scala B di Via Poma. Vengono individuate tracce dalle cui analisi si accerta che non è il sangue, non si tratta di tracce collegate al delitto di Cesaroni. A febbraio 2005 viene prelevato il DNA a 30 persone sospettate del delitto, tra cui anche Raniero Busco, il fidanzato di Simonetta ai tempi del delitto. I DNA vengono messi a confronto con la traccia biologica repertata dal corpetto e dal reggiseno di Simonetta Cesaroni. Un anno e mezzo dopo, nel settembre 2006, vengono sottoposti ad analisi fermacapelli, orologio, ombrello, agenda, i calzini, il corpetto, il reggiseno, la borsa di Simonetta Cesaroni, in aggiunta il quadro e il tavolo della stanza in cui avvenne il delitto, più ancora un vetro dell'ascensore della scala B trovato sporco di sangue nel 90. Il corpetto e il reggiseno di Simonetta Cesaroni daranno un risultato utile, un DNA di sesso maschile. Rinvenuto su entrambi le tracce, forse di saliva, non fu possibile stabilire con esattezza il tipo di liquido biologico. A gennaio 2007, 29 dei 30 sospettati vengono scartati alla prova del DNA. Le tracce di saliva trovate sul corpetto e reggiseno di Simonetta Cesaroni corrispondono solo al DNA di Raniero Busco. La polizia scientifica preleva per sicurezza due volte il suo DNA, per due volte lo analizza e confronta. Il DNA di Busco è emesso per sei volte su entrambi gli indumenti. Raniero Busco diviene dunque un indiziato per il delitto di Via Poma. Nel settembre dello stesso anno viene iscritto nel registro degli indagati con l'ipotesi di reato di omicidio volontario, divenendo formalmente un indagato, poi definitivamente assolto dai tribunali.
12: Il nostro rapporto innanzitutto era basato su rispetto e su libertà, diciamo. E poi se c'erano dei contrasti tra di noi, penso in qualsiasi rapporto a due tra un ragazzo e una ragazza, ce ne siano. E da parte mia forse non c'era tutta quella partecipazione che lei voleva, solo questo.
3: Qualcuno getta anche cattiva luce sulla stessa figura di Simonetta Cesaroni. Notizie pubblicate da giornali risulteranno poi false, come ricorda l'avvocato di parte civile Lucio Molinaro. I misteri si intrecciano, gli inquirenti battono a questo punto altre piste. Federico Valle, tirato in ballo da Roland Waller, rivela alla polizia che il ragazzo, 21 anni, nel 90, era in via Poma all'ora del delitto e quella sera sarebbe tornato a casa con un braccio sanguinante per una ferita. Il sospetto è che abbia ucciso Simonetta perché la ragazza era l'amante del padre Raniero Valle. Sarebbe l'assassino e Vanacore il favoreggiatore che pulisce l'appartamento dopo il delitto e si impossessa degli indumenti per simulare una rapina. Ma il sangue di Federico Valle non corrisponde a quello ritrovato su una porta. Sentiamo il racconto di Raniero Valle.
13: Roland Waller, che era un cittadino austriaco che viveva in Italia, dove stava scontando una condanna per bancarotta fraudolenta, e dopo un anno dal delitto, circa un anno, 11 mesi, si recava al commissariato Flaminio Nuovo perché aveva l'obbligo di firma. Durante queste frequentazioni raccontò a degli agenti di polizia, suoi amici, perché ormai li conosceva da tempo, che si era ricordato improvvisamente di una telefonata che le era stata fatta il giorno del delitto, presumibilmente, dalla madre di Federico, nella quale telefonata gli avrebbe confidato che il figlio sarebbe ritornato a casa la sera con gli abiti sporchi di sangue e con una mano ferita a causa di un lavaggio della macchina, che sarebbe ferito la mano lavando la macchina. Per poi dare più valore, per avvalorare di più questa bugia, disse anche agli inquirenti che la madre le avrebbe confidato anche di essere dispiaciuta per una relazione che il sottoscritto avrebbe avuto, sempre in quel periodo, con una segretaria ventenne degli Ostelli della Gioventù, in altre parole la Cesaroni. In realtà queste due cose furono tutte e due riscontrate, nel senso fecero le indagini gli inquirenti e per quello che riguardava la mia relazione, la relazione presunta con la Cesaroni, venne fuori soltanto il Waller ne parlò e questo tra l'altro convinse il giudice della sua malafede, perché non poteva mia moglie avergli detto una cosa che non sapeva neanche lei, anche perché mia moglie sapeva perfettamente che io in quel periodo vivevo insieme a un'altra donna che aveva 30 anni e non era la segretaria degli Ostelli ma lavorava in tribunale, quindi non poteva dirle una cosa diversa dalla verità, semmai avrebbe detto che era dispiaciuta perché stavo con un'altra. Per quello che riguarda la mano, anche lì io stesso chiesi subito al pubblico ministero di fare gli esami, ma lui li fece molto più tardi e venne fuori che sulle mani Federico non aveva assolutamente niente. Waller parlò di mano perché, ignorando il fatto che avevo due figli maschi, quindi Federico aveva un fratello, Waller vide nel dicembre del 90 la madre di Federica al supermercato con l'altro mio figlio che aveva effettivamente una mano ferita, si vedeva a vista d'occhio perché perdeva sangue, ha avuto un incidente col motorino pochi giorni prima, quindi aveva un chiodo per consolidare la frattura. Lui lì cominciò ad architettare tutto, vede questo fatto della mano e pensò che nessuno avrebbe potuto smentirlo.
3: Nel 2004 gli investigatori tornano sul luogo del delitto, entrano in scena i super esperti dell'arma dei carabinieri, forti delle tecnologie all'avanguardia, provano a ricostruire la scena dell'omicidio di Simonetta Cesaroni e a rileggere i dati sulle macchie di sangue e sui computer. Titolari del fascicolo d'inchiesta sono il procuratore aggiunto Italo Ormani e il PM Roberto Cavallone. Il caso della morte di Simonetta Cesaroni riserva numerosi punti oscuri. Secondo il criminologo Francesco Bruno, le nuove tecnologie potrebbero aiutare gli investigatori a delineare il volto dell'assassino.
14: Ci sono tantissimi punti oscuri. Le investigazioni allora purtroppo furono un po' confuse e quindi non accertarono alcuni elementi fondamentali. Per esempio, quando le persone che sono arrivate a soccorrere in via Boma e poi hanno trovato il cadavere, hanno aperto l'appartamento, ancora non sappiamo se il computer era acceso o era spento, se la luce era accesa o era spenta e così via, perché ci sono testimonianze contraddittorie e ancora non sappiamo neanche chi ha chiamato la polizia, anche lì ci sono testimonianze contraddittorie. E poi naturalmente tante altre domande non hanno avuto risposta, in particolare quelle che riguardavano l'analisi di queste macchie di sangue, ma mai stata fatta, il DNA che è venuto anche quello confuso, insomma sono tantissimi punti oscuri. Tutto potrebbe essere valido perché sicuramente qualcuno sapeva, qualcuno può aver taciuto. Magari a distanza di tanto tempo può essere venuta fuori qualche testimonianza importante che però da sola non prova nulla e allora è importante che i carabinieri cerchino specificamente gli elementi. Può darsi anche che li trovino, cioè non è da escludere. Oggi diciamo si possono fare delle cose migliori rispetto a quelle di allora, ma comunque il tutto secondo me non può che nascere da un intervento preciso, da delle informazioni precise e quindi adesso si tratta di trovare le prove per sostanziare queste informazioni di elementi che possono portare poi al chiarimento del giallo.
3: Le nuove indagini sul delitto di Via Poma si muovono dunque lungo due binari di investigazioni, quella tecnologica e quella classica, cioè su documenti e perizie. I carabinieri del RIS sviluppano nel corso del tempo una specializzazione in questo tipo di indagini delicate. Il maggiore Luigi Ripani, comandante del reparto investigazione scientifica di Roma.
15: La nostra struttura nasce prevalentemente per effettuare accertamenti tecnici in laboratorio, quindi abbiamo chimici, fisici, biologi, ingegneri e così via, personale a elevato profilo, ad alta specializzazione. Solo in casi particolari, di particolare gravità, eclatanza, veniamo chiamati sul luogo del reato. L'intervento sul luogo del reato è paradossalmente forse l'aspetto più importante di un'indagine, innanzitutto perché la possibilità di disperdere tracce, che sono quelle che poi ci dicono che cosa è successo, ci dicono se è avvenuto o no un reato, chi potrebbe essere l'assassino e così via. La cosa fondamentale è l'intervento immediato sul luogo del reato. E da lì si può condizionare enormemente l'indagine, in senso positivo, purtroppo anche in senso negativo. Diciamo così, la tecnologia oggi mette a disposizione di reparti tipo il RIS di Roma, ma comunque anche altri, delle tecniche, della strumentazione sicuramente più sofisticata rispetto al passato. Ecco, da un lato abbiamo il tempo e dal lato abbiamo la tecnologia, che hanno direzioni opposte. Rispetto al passato, che cosa c'è? In laboratorio e sul luogo del reato. In laboratorio, faccio l'esempio, l'esame del DNA, avevamo bisogno di una quantità concreta, una macchia di sangue sicuramente visibile ad occhio nudo. Oggi lavoriamo su tracce, su quantità invisibili estremamente basse, cioè e talvolta anche degradate, cioè 10 anni fa, 15 anni fa non era possibile fare una cosa del genere, da delle tecniche che un tempo diciamo non erano utilizzate o neanche esistevano. Per esempio l'uso di alcune lampade a determinate lunghezze d'onda evidenziano la presenza di impronte sia biologiche o anche per esempio impronte digitali.
3: Tale esame accurato dei documenti sul delitto di Via Poma spunta fuori una storia completamente diversa che si discosta dalle ricostruzioni fatte finora e mai raccontata. Il giornalista Igor Patruno è uno dei massimi esperti del caso di Simonetta Cesaroni, la ventenne contabile massacrata negli uffici degli ostelli della gioventù a Roma il 7 agosto del 90, a cui ha dedicato diversi libri. L'ultimo, Via Poma, anatomia di un delitto, scritto insieme a Luca Dato, è un'indagine realizzata confrontando una mole immensa di documenti, molti dei quali inediti. I due autori hanno contribuito con le loro indagini alla relazione dell'esposto presentato in procura della sorella della vittima, Paola Cesaroni, che ha portato alla riapertura dell'inchiesta. Patruno è stato anche sentito dalla commissione parlamentare d'inchiesta che si occupa del delitto. Un altro collega che ha lavorato al caso di Via Poma 2 è Giacomo Galanti, autore insieme a Carlo Bonini di uno straordinario reportage prodotto da Gedi per Rai 2 con molte testimonianze, tra cui quelle dei giornalisti Emilio Radice e Igor Patruno.
16: Arrivato lì come primo cronista sotto il palazzo di Via Poma 2, mi aspettavo di trovare poliziotti, volanti, qualche cordone, e invece non c'era nessuno. I poliziotti se n'erano andati via a nottetempo e il palazzo, che chiudeva e continua a chiudere la chiave di questo giallo, è stato lasciato per almeno un'intera notte abbandonato a se stesso. Vanagore viene arrestato, c'è il Tribunale della Libertà che deve decidere il suo ricorso per tornare libero, e mentre io sto lì insieme agli altri giornalisti mi aggancia un magistrato, mi prende sotto braccio, mi porta lungo i corridoi di Piazzale Clodio, Palazzo di Giustizia di Roma, e per dirmi questo: sa che adesso Vanacoli verrà sicuramente scarcerato, perché non c'è nessuna prova contro di lui. E io dico: ma come? Scusi, ma l'avete messo in carcere voi? Cioè, come sarebbe a dire non c'è nessuna prova? Ma è che mi ha telefonato Sua Eccellenza. Sua Eccellenza, io ho capito chi era Sua Eccellenza, diciamo che era un gradino superiore, eh? E mi ha detto: no, gli devi dare più mesi che possibile di carcerazione preventiva. E io gli ho risposto, diceva il magistrato, ma non ce n'è nemmeno per un giorno, non c'è prova. Lui: no, devi dare assolutamente della carcerazione preventiva. Perché? Perché anche io ho ricevuto degli ordini dall'alto.
17: Ecco, adesso ci sono delle novità. La prima è che la procura ha riacceso i riflettori, c'è una indagine contro ignoti. La seconda è che a breve il Parlamento approverà la formazione di una commissione parlamentare di inchiesta sul delitto di Via Poma.
18: Secondo me è necessaria una commissione di inchiesta perché ci sono una serie di punti che non sono stati mai chiariti. Alcuni punti che dell'indagine sono stati trascurati o completamente sopravvalutati. Per esempio la pista Feller, che dà la colpa a Giovane Valle. Quella, secondo me, da subito si poteva capire che era una pista inconsistente, che era sicuramente un depistaggio. Ma io mi domando, ma un ragazzo che soffriva di anoressia, che pesava 32 kg, 35 kg o qualcosa più o meno siamo lì, ma come può infliggere 29 pugnalate con quella violenza e quella forza? Guarda, semplicemente questa considerazione è della prima. La seconda considerazione: ma una madre va a raccontare il giorno dell'omicidio, mio figlio stava dal nonno ed è tornato insanguinato. Una mamma. Ma va a raccontarlo ad uno sconosciuto che le parla per telefono. Ma qui parliamo di buonsenso, di buonsenso. Non parliamo di acume investigativo, parliamo di buonsenso. Quello che mi domando è per quale motivo, appena ricevute le chiavi, l'avvocato Caracciolo fa entrare una squadra di pulizie e sistema completamente tutto l'appartamento. Lo pulisce da capo a piedi, mi pare che lo abbia anche riverniciato. Fa sparire alcuni mobili E ricordiamoci che il padre di Simonetta ha visto delle tracce di sangue su due mobili. Caraccio, a dire la verità, non è stato mai attenzionato, perché Caraccio è entrato, è stato sentito come sono stati sentiti tutti, gli hanno preso il DNA come è stato fatto con tutti quelli che potevano avere avuto contatti con Simonetta e tutto si è finito e si è risolto lì. Adesso non so cosa sia venuto fuori di nuovo. Evidentemente qualcuno, se quello che dicono o quello che si legge sulle stampe, sulla stampa, se è così che qualcuno ha raccontato che l'alibi fosse falso, se è così chiaramente tutto viene rimesso in gioco. E si torna alla mia vecchia teoria, qualcuno in punto di volta si lava la coscienza e va raccontando veramente quello che è successo, o comunque dà la chiave per risolvere il giallo, diciamo.
19: Il Comune di Roma ha scelto di dedicare una via a Simonetta Cesaroni perché il ricordo di Simonetta rimanga indelebile nel tempo. Insieme alla famiglia di Simonetta si è deciso di scegliere una via all'interno del quartiere Prati. È una proposta in tal senso ricade proprio sul Largo della Cancia, che è uno slargo vicino a Via Poma e al palazzo che è qui di fronte.
17: Io credo che sia importante centrare un attimo la nostra attenzione su Simonetta Cesaroni. Per farlo voglio usare le parole di quella che forse è stata la sua migliore amica, ovvero Donatella Villani. Rievocando l'ultimo incontro avuto con Simonetta, dice questo: era la Simonetta di sempre, l'amica spensierata, allegra, senza ombre. Per anni ho riflettuto su quel giorno chiedendomi se c'era stato qualche segno premonitore di una sua qualche preoccupazione, ma non ricordo nulla che potesse farmelo pensare. Ecco, questa era Simonetta. Era una ragazza qualsiasi, una ragazza di 20 anni, che in fondo voleva solo vivere la sua vita, i suoi amori, il suo lavoro. Una ragazza di periferia, appunto, andata a morire in un palazzo della Roma Bene.
3: 7 agosto 1990. L'Italia era reduce dalle notti magiche dei mondiali di calcio e dalla delusione per quei rigori sbagliati che c'erano costati il titolo. Al governo c'era Giulio Andreotti. Da pochi giorni Saddam Hussein aveva invaso il Kuwait. Eventi di un secolo fa, ma l'assassinio di Simonetta Cesaroni resta ancora un profondo buco nero della cronaca italiana.
4: Il lato oscuro della verità.
6: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: alle 20 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle

0: sono le 20 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti classici temporali estivi di calore sui rilievi sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 21 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 21:14.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.it.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web

0: Sono le 21 e 31 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB, dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: radio.fm. Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate la piattaforma web radiopodcast.fm.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
0: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: Sono le 22 e 10 minuti.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice.

0: Sono le 22 e 29 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud, nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate in montagna. In giornata sono previsti i classici acquazzoni o temporali estivi di calore sui rilievi, sia alpini che appenninici. Non si escludono locali sconfinamenti fino alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 22 e 46 minuti.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: Sono le 23 ed un minuto.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visita

0: Sono le 23 e 10 minuti.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Nelle prossime ore il cielo risulterà sereno da nord a sud. Nella mattinata di domani ancora sole prevalente, salvo poche nubi isolate a ridosso dei rilievi. In giornata sono previsti solo i classici temporali estivi di calore in montagna, sia comunque sulle Alpi che in Appennino. Non si escludono locali sconfinamenti alle pianure adiacenti. Caldo con temperature fino a 39 gradi, soprattutto al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia e prossimo appuntamento a domani mattina.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le 23 e 45 minuti.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

diretta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.it.

0: È mezzanotte.
1: Radio Podcast. Il meteo.
2: L'anticiclone africano non molla la presa e la canicola continua a dominare su gran parte dell'Italia. Nelle prossime ore tanto sole ovunque e caldo fastidioso. Nel pomeriggio la calura pomeridiana favorirà lo sviluppo di temporali in montagna, sia su Alpi sia su Appennini. Temperature massime fino a 38-39 gradi nelle zone interne, specie al centro-nord. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web.

0: mezzanotte e 22 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: mezzanotte e 33 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Questa è Radio Podcast, la prima radio aperta al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito

podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

0: said forever, now I drive alone past your street.
1: È mezzanotte e 48 minuti.
2: Radio Podcast, il meteo.
3: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
2: Radio Podcast. Solo produzioni podcast autoprodotte dalle aziende, dal mondo pubblico e dagli ascoltatori.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Upside down when nothing feels like home. It's good to know, that you're not alone.
1: Radio Podcast, il primo canale radio in DAB dove ascolti le produzioni podcast dalle piattaforme web. Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.
2: È mezzanotte e 59 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
3: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

al contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È l'una e 18 minuti.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.

Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo.

0: 1:29.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, il palcoscenico del vostro podcast in radio.

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e sulle piattaforme web dedicate. Visitate il sito radiopodcast.com.

0: È 1:43.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: Continua senza sosta l'azione dell'anticiclone subtropicale all'apice della quarta ondata di caldo africano. Dopo una notte molto afosa e caldissima, il sole è già assoluto protagonista su quasi tutte le regioni. Durante le ore pomeridiane sempre tutto sole salvo temporali sulle montagne, accompagnati da isolati o locali sconfinamenti verso le adiacenti aree di fondovalle. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.
1: Podcast? Sì, grazie. Questa è Radio Podcast, una radio al vostro servizio. Una console di opportunità che dal sito vi guiderà nella programmazione autonoma di vostre produzioni. L'acquisto degli spazi è semplice, immediato e intuitivo. Visitate

contributo di tutti. Dal settore pubblico alle aziende ai privati, Radio Podcast è il vostro palcoscenico radiofonico e digitale. 24 ore di contenuti prodotti da voi e trasmessi in radio e su

0: Sono le due.
1: Radio Podcast, il meteo.
2: L'anticiclone subtropicale continua a tenere sotto scacco tutta l'Italia. Nelle prossime ore il sole sarà prevalente da nord a sud e farà già molto caldo con tanta afa. Nel pomeriggio si svilupperanno dei temporali a ridosso dei rilievi, sia alpini sia appenninici, mentre continuerà il tempo stabile sul resto del territorio. Temperature massime stazionarie con picchi di 37 e anche 39 gradi nelle zone interne. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia.
1: Radio Podcast, in DAB streaming e sulle piattaforme DAB. Visita il sito radiopodcast.fm.